Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

suo uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Radio Verona, tutto il meglio della musica.

0: Sono le 5 in punto.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 1 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Inizierete il mese con una sensibilità artistica inaspettata che vi spingerà a rinnovare l'arredamento di casa. Un dettaglio cromatico o un nuovo quadro rifletterà il vostro attuale stato d'animo sereno. Toro, sarete attratti da un dibattito intellettuale che metterà in discussione alcune vostre vecchie convinzioni. Questa apertura mentale vi aiuterà a legare con persone che solitamente evitate. Gemelli, in amore vivrete una fase di ascolto profondo. Preferendo i silenzi complici alle solite chiacchiere brillanti, scoprirete che la vicinanza fisica comunica molto più di mille parole. Cancro, un'opportunità finanziaria si presenterà sotto forma di un vecchio credito che finalmente viene onorato. Userete questa somma per finanziare un piccolo sogno che tenevate chiuso nel cassetto. Leone, sentirete il desiderio di anonimato, cercando rifugio in un luogo isolato dove ricaricare le pile lontano dai riflettori. Questa pausa rigenerante vi restituirà una visione molto più chiara del futuro. Vergine, vi lancerete in un'avventura culinaria o creativa sperimentando ingredienti esotici e combinazioni audaci. Il risultato stupirà i vostri commensali e vi regalerà una serata di pura allegria. Bilancia, sarete chiamati a prendere una posizione netta in una questione etica che riguarda la vostra cerchia di amicizie. La vostra fermezza, priva di diplomazia, sarà la chiave per risolvere il conflitto. Scorpione, il vostro interesse si sposterà verso la natura e il giardinaggio, trovando pace nel contatto diretto con la terra. Questo nuovo hobby si rivelerà un ottimo antidoto per le tensioni quotidiane. Sagittario, riceverete una proposta di collaborazione che non riguarda il vostro ambito abituale, ma che stuzzica la vostra curiosità. Sarà l'occasione perfetta per testare talenti che non sapevate di avere. Capricorno, in amore sarete pronti a scommettere su un progetto di vita molto originale, rompendo con le tradizioni familiari. La vostra voglia di innovazione porterà una ventata di freschezza nel rapporto. Acquario, vi dedicherete alla pianificazione di un risparmio etico, cercando modi per far fruttare il denaro rispettando i vostri valori. La vostra lungimiranza sarà apprezzata da chi condivide i vostri ideali. Pesci, sarete i protagonisti di un piccolo evento sociale dove la vostra ironia pungente sarà l'anima della conversazione. Riuscirete a sdrammatizzare una situazione tesa con una battuta fulminante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: ecco io, laggiù, laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il giocabè, il giocabè.
1: Radio Verona, l'unica radio di Verona.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Radio Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Da oltre 40 anni Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Ancora a caccia il pirata della strada che domenica sera ha investito un 27enne a Cavaglione ed è fuggito senza prestare soccorso. Il giovane è riuscito in strada per recuperare il cane, è scappato da casa, ricoverato a Borgo Trento con diverse fratture. Non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno analizzando frammenti dell'auto rimasti sull'asfalto. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 1 settembre, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Cambia l'accusa per la morte di Youssef, il 18enne di Castagnaro, deceduto dopo 5 giorni di agonia in seguito all'aggressione subita a Cerea per il coetaneo che lo avrebbe colpito con una bottiglia. Si procede ora per omicidio preterintenzionale. L'autopsia sul corpo del ragazzo dovrebbe essere eseguita domani e servirà a chiarire definitivamente le cause della morte e il rapporto con le lesioni riportate nell'aggressione. Sentiamo Silvia Beltrami.
5: Avrà un valore diretto di prova l'autopsia sul corpo di Youssef El Aissawi, il giovane morto giovedì dopo una bottigliata inferta da un coetaneo durante una lite a Cerea. Il difensore del 19enne di origine marocchina in carcere, indagato con l'accusa di omicidio preterintenzionale, ha infatti chiesto l'incidente probatorio. La tragedia la notte tra il 22 e il 23 agosto nel parcheggio di via Mantova a Cerea, al culmine di un diverbio per futili motivi. Youssef è colpito violentemente al volto con una bottiglia di vetro. La caduta a terra, peso morto, il trauma cranico, la corsa al pronto soccorso di Legnago dove è stato accolto in codice giallo, l'individuazione dell'aggressore che dopo essersi in un primo momento dileguato a piedi è stato individuato grazie alle testimonianze raccolte e alle analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e si è poi presentato spontaneamente ai carabinieri. Accertamenti urgenti sul corpo di Youssef anche per stabilire la causa esatta della sua morte. La bottigliata ha creato certo l'evento morte, ma la difesa vuole sapere se il decorso tragico poteva essere interrotto da un accertamento immediato. Mentre Youssef è stato tenuto in carrozzina con un trauma cranico in corso e un'emorragia cerebrale, da dove è poi caduto una quarantina di minuti prima di essere trasferito d'urgenza in terapia intensiva in Borgo Trento. L'autopsia mercoledì potrebbe raccontare la verità. Intanto i genitori di Youssef hanno deciso che il loro ragazzo sarà sepolto in Marocco.
4: E c'erano anche alcuni veronesi tra le 11 persone salvate dallo yacht incendiato e poi affondato al largo di Jesolo. Ora preoccupa il rischio di dispersione del carburante. La Guardia Costiera ha attivato il piano antinquinamento. Nessun ferito, ancora da chiarire le cause del rogo scoppiato domenica pomeriggio. Attenzione, da questa mattina a Verona diventano operative alcune delle modifiche alla viabilità introdotte in vista della ripresa delle scuole e del rientro dalle ferie. I divieti di transito sono già in vigore e per chi non li rispetta scattano ora anche le sanzioni. È il caso, tra gli altri, di Ponte Aleardi. Sentiamo allora cosa cambia con Giovanni Salvatori.
6: Sanzioni in arrivo per chi la percorrerà, ma solo tra le 7 del mattino e le 6 di sera. Il compromesso raggiunto permetterà infatti di tornare ad attraversare il ponte per uscire dalla città di sera e di notte fino alle ore di punta del traffico cittadino. È la prima di una serie di modifiche che stanno componendo il puzzle della viabilità a ridosso della ripresa delle scuole, fissata per quasi tutti il 10 settembre. Tra queste c'è anche un'altra videocamera che sta per entrare in funzione e permettere di staccare verbali alla polizia locale. Si tratta di quella che verrà posizionata all'altezza dell'orologio all'ingresso di Piazza Bra per multare chi, sempre con mezzi privati non autorizzati, passerà nel tratto di piazza davanti alla Gran Guardia, reso pedonale già da alcuni mesi. Finito il periodo di prova, ora anche qui si farà dunque sul serio, probabilmente a partire dal 9 settembre. Terminati invece i lavori che avevano costretto a chiudere il sottopasso in Viale Piave, riaperto già da fine settimana scorsa, sono invece prossimi a partire, anche in questo caso con il 1 settembre, le limitazioni lungo i due ponti sul canale Camuzzoni, dove non potranno transitare mezzi pesanti superiori alle 44 tonnellate, oltre ai bus urbani che sul ponte all'altezza di piazzale 25 aprile potranno passare al massimo due alla volta e solo sulla corsia di destra. Ultimi ritocchi prima del ritorno del grande traffico per le vie della città.
4: Ecco, questi dunque i provvedimenti dei prossimi giorni, e settembre sarà anche un mese importante per la filovia di Verona. Entro la fine del mese dovrebbero infatti cominciare le prove del mezzo lungo la prima linea, un nuovo passaggio verso l'entrata in funzione del sistema di trasporto. Al microfono di Giovanni Salvatori, il presidente di AMT3, Giuseppe Mazza.
7: Presidente, arriva settembre, un punto sulla situazione dei cantieri per quanto riguarda la filovia. Intanto si avvicina il momento della prova vera e propria, che cosa manca?
8: La linea ibrida, e cioè quella che dalla Genovesa arriva via stazione allo stadio e quella che da Borgo Roma arriva in stazione, i lavori sono completati. Stiamo procedendo con la elettrificazione della linea. Questa procedura è una procedura un po' particolare perché c'è la necessità di chiamare tutti gli enti, quindi parliamo di Vigili del Fuoco, AMIA e tutti quelli che devono intervenire all'interno di questo canale filoviario, per comunicare loro che ci sarà tensione su questi cavi. Questa procedura dovrebbe avere fine, diciamo, verso la metà del mese di settembre, fine mese di settembre, e quindi da quella data possiamo far cominciare a passare la filovia all'interno di queste zone. Nel frattempo noi stiamo completando l'arrivo di tutti i sei mezzi che sono a Bologna, perché adesso stiamo facendo le patenti per i nuovi autisti, e quindi l'ipotesi che avevamo dato all'inizio, e cioè quella di poter far salire le persone entro la fine dell'anno, verrà quasi certamente confermata.
4: È tutto, ora il traffico e le previsioni del tempo.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento l'unica segnalazione riguarda la statale 12 tra Cadi David e Borgo Roma. In particolare si segnalano rallentamenti e code tra dall'altezza di Marchesino fino all'altezza di poco dopo Cadi David in direzione Verona in entrambe le carreggiate. Per quel che riguarda invece gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale, questi possono essere posizionati fino a domenica 6 settembre compresa su via Vigasio, strada Larizza, via Lugagnano, via Bassone, viale del Brennero e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: Meteo.
4: La pressione aumenta ulteriormente sulla nostra regione, determinando un graduale diradamento delle nuvolosità, sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 31 gradi, minima 22. Non ci sono allerte meteo sui litorali, ma anche sul lago di Garda una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino.
14: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: E dunque sono finite le ferie, cominciavate, devo dire, a mancarmi. Allora buongiorno a tutte e a tutti, amiche, amici, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Verona. Sono le 7:14 minuti e 10 secondi e siamo insieme anche questa mattina, martedì 1 settembre. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, fino alle 9 proveremo a capire non solo cosa sta succedendo, ma anche perché ci riguarda. E naturalmente ci siete, soprattutto voi. Messaggi scritti e vocali al nostro WhatsApp 335 60 11 610. Buongiorno a chi si è appena svegliato, a chi sta facendo colazione, soprattutto a chi è già in macchina verso il lavoro e verso la ripresa dopo la pausa estiva. Cominciamo dall'Europa, perché resta alta la tensione tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta. Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, introdotti il 1 agosto. Il ministro dell'Interno Piantedosi dice che a Ceuta rimangono delle criticità, anche se confida che questa possa essere l'ultima proroga. Madrid, che aveva reagito ai controlli italiani introducendo a sua volta verifiche sugli arrivi dall'Italia, le manterrà per altre due settimane. Proprio da Madrid arriva intanto un'accusa destinata a far discutere. Il premier Pedro Sanchez denuncia il ruolo della disinformazione legata a Russia e Israele nella crisi di Ceuta e parla di un tentativo di utilizzare l'immigrazione per alimentare i nazionalismi e dividere l'Europa. Ne parleremo anche oggi, perché la domanda diventa inevitabile davanti ad una crisi che riguarda una frontiera esterna dell'Unione. Ripristinare le frontiere fra due paesi europei risolve il problema oppure contribuisce proprio a quella frammentazione? E mentre l'Europa discute delle proprie divisioni, torna a salire pericolosamente la temperatura in Medio Oriente. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz, mentre si riaccende la tensione tra Stati Uniti e Iran. A Washington si dimette intanto il segretario dell'esercito americano Daniel Driscoll, dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. E non c'è tregua neppure in Ucraina. Kiev è ancora sotto le bombe tra ieri sera e questa notte, sullo sfondo anche le proteste dei paesi europei al G20 delle finanze per la presenza del ministro russo. È la prima volta dall'inizio della guerra. E veniamo in Veneto. Oggi a Venezia si torna a discutere di fine vita e si annuncia una conta voto per voto in consiglio regionale. Torna in aula la proposta di iniziativa popolare dell'associazione Coscioni, già bocciata per un solo voto nel 2024. Il governatore Alberto Stefani tenta una mediazione con 9 emendamenti destinati a restringerne l'applicazione ai casi più gravi, ma nel centrodestra le divisioni rimangono profonde. Favorevole Luca Zaia, molto forte anche il fronte contrario. E veniamo a Verona. Cambia l'accusa per la morte di Youssef, il 18enne di Castagnaro, deceduto dopo 5 giorni di agonia in seguito all'aggressione subita a Cerea. Si procede ora per omicidio preterintenzionale. L'autopsia dovrebbe essere eseguita domani. E attenzione, da qui ai prossimi giorni anche alla viabilità cittadina. Con settembre entrano infatti nel vivo le modifiche legate alla ripresa delle scuole e alla fine delle ferie. Alcuni divieti sono già operativi e da oggi arrivano anche le multe, a cominciare da Ponte Aleardi. Settembre sarà poi un mese decisivo per la filovia. Entro la fine del mese dovrebbero partire le prove dei mezzi lungo la prima linea. Una battuta anche sullo sport. Nella seconda giornata di Serie A, poker della Roma 4-0 a Lecce, vince anche l'Atalanta 1-0 sul Bologna. Agli US Open avanti Berrettini e Darderi, eliminati Arnaldi e Cocceretto. Questa dunque è la giornata che comincia. Tra poco entreremo dentro le notizie, a partire proprio dallo scontro Italia-Spagna, la crisi di Ceuta, poi Verona, il Veneto, la viabilità, i vostri messaggi e gli approfondimenti di Tempo Reale. Adesso iniziamo come ogni mattina dai giornali, vediamo quali notizie hanno scelto e come le raccontano, cosa c'è dietro i titoli, la nostra rassegna stampa ragionata.
0: Tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.

0: risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti,
1: eh?
0: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

due stili che si incontrano, i pinguini tattici nucleari e Fabri Fibra con Goya alle 7:26 minuti e 45 secondi. Questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. E dopo aver dato una bella spolverata di notizie poco fa, cominciamo con la lettura ragionata dei quotidiani, partendo come sempre dalle notizie locali. Prima il giornale L'Arena, poi andiamo a spasso per il Veneto con tutti gli altri quotidiani. Allora, il taglio centrale è dedicato al danno ambientale che ha provocato a Jesolo uno yacht in fiamme, poi affondato. In salvo è stato tratto anche un gruppo di veronesi che era a bordo. Una tragedia sfiorata, ora però c'è tutto il gasolio da recuperare per evitare un disastro ambientale in acqua e sulle spiagge chiaramente circostanti. E questa è la fotonotizia, che è davvero spettacolare perché di fatto si vede l'intero yacht avvolto dalle fiamme e da una intensa e densa colonna di fumo in mezzo al mare. Mentre invece il taglio alto del giornale L'Arena è dedicato al dramma, alla scomparsa di Patrizia Spezie, 59 anni, originaria di Soave, molto nota nel volontariato locale. Infatti il titolo è proprio questo: malore in spiaggia, muore un angelo del volontariato. Il dramma sottomarina, un agosto nero con 5 vittime, l'abbiamo appunto sentito anche nel nostro notiziario. Velocemente gli altri titoli sull'Arena. Questa mattina a Cavaillon un ragazzo investito da un'auto pirata è ancora a caccia al pirata, appunto, che è fuggito senza prestare soccorso dopo aver travolto una giovane di 27 anni che cercava di fermare il proprio cane uscito di casa. E poi il caso di Cerea con la morte di Youssef, morto a soli 18 anni. Ora cambia l'accusa per il suo aggressore, che si trasforma in omicidio preterintenzionale dopo la morte. Sapete che prima era molto grave e ci sarà l'autopsia nei prossimi giorni, ci sarà già domani molto probabilmente, chiesti nuovi accertamenti dalla difesa. Andiamo di spalla sul giornale L'Arena perché si parla anche del vaccino antidifterite. Dopo il caso della bimba di 4 anni morta a Palermo, la Regione Veneto sta rafforzando infatti l'attenzione sulla prevenzione in vista della riapertura delle scuole.

0: Sono criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane per reciprocità. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha arrestato un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti. Dramma della disperazione a Roma e in zona Pietralata. Un uomo avrebbe ucciso la moglie, la figlioletta disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita. Da soli non ce la facciamo, e la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola in difficoltà economiche. Un massiccio attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno 4 persone a Kiev nella regione circostante. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente russo Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Il calcio: vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. Sarri sale così a 6 punti insieme ad Inter, Milan, Roma, Juventus e Lazio. Tedesco ancora 0. Una Roma devastante contro il Lecce chiude invece la gara in 25 minuti, segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora, che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sul 4-0. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità. Sulla 22 del Brennero ora si sono formate delle code in carreggiata sud, sono di 2 km per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Non c'è nulla da segnalare invece sulla 4 Brescia-Padova, mentre rimane trafficato il tratto della statale 12 dall'altezza di Marchesino fino a poco dopo Cadidavid in entrambe le direzioni, con code e rallentamenti. Ci sono anche code e rallentamenti in uscita sulla Transpolesana 434 in uscita a Verona, a partire da poco prima del sottopasso della tangenziale sud fino al raccordo appunto con la città. Infine ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni su via Vigasi o strada Larizza, via Lugagnano, via Bassone, viale del Brennero e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 € con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

due voci, Kanye West assieme a Rihanna, un pezzo del 2016. Sono le 7:40 minuti 20 secondi di questo martedì 1 settembre. La nostra edicola sui fatti locali si ferma ancora per un attimo sul giornale L'Arena, anche perché poi questa notizia trova spazio anche su altri quotidiani e ne parleremo tra poco. Fine vita, sfida sulla legge, il Veneto va alla conta, la norma in consiglio regionale. E poi ancora gli effetti del tornado di venerdì nella bassa veronese, la testimonianza: sono salvo per miracolo, un albero travolge un'auto ed è shock per un 90enne che fortunatamente è rimasto illeso, poiché la scocca del veicolo lo ha comunque protetto, non si è schiacciata e ha dunque protetto l'uomo. Siamo a Bovolone in questo caso. A Malcesine invece una denuncia, che è una denuncia sociale e ambientale: degrado nella villa storica, bivacchi abusivi, accampamenti. La situazione in cui versa Malcesine Villa Pariani, una prestigiosa dimora storica costruita negli anni 20 del secolo scorso di proprietà della provincia. Ancora sul giornale L'Arena, per l'Arena Opera Festival, la voce, la passione, la scena con Anna Netrebko, Aida Divina e Eivazov, che invece dà prova di un grande Radames. E al Teatro Ristori invece presentato il cartellone e i protagonisti della nuova stagione, 7 rassegne in 6 mesi, e c'è tutta la programmazione sul giornale L'Arena con il ritorno della prosa curata da Alessandra Galetto a pagina 33. Allora andiamo su altri quotidiani della nostra bellissima regione. Vi parlavo prima appunto della legge sul fine vita, così come c'è sull'Arena, ma la troviamo anche sul Corriere del Veneto, per esempio: legge sul fine vita, il giorno della verità. Il Consiglio regionale oggi a Palazzo Ferrofini parte la discussione. A Venezia arrivano anche il comitato Liberi Subito Me e gli ultracattolici. Nel centrodestra, Fratelli d'Italia annuncia il no, ma il testo potrebbe passare anche con i voti dell'opposizione. E alla fine, dunque, si legge sul Corriere del Veneto: arrivò il giorno del voto. Oggi, nell'ultima del Consiglio regionale, entrerà il testo della nuova legge sul fine vita, un testo che prima della votazione verrà emendato per arrivare ad una riformulazione del cosiddetto suicidio assistito, con tutte le cautele e i partiti hanno deciso che i partiti hanno deciso di inserire. Le previsioni della vigilia dicono che a 2 anni dalla prima bocciatura la legge abbia i numeri per passare grazie ad un voto bipartisan e nonostante il no annunciato ieri in maniera ufficiale da Fratelli d'Italia. Un no che divide la maggioranza di centrodestra, perché non tutti nel centrodestra sono d'accordo sull'ostracismo a questa legge. E invece l'altro tema che campeggia in questi giorni a Mestre è quello della moschea, prima promessa, poi disattesa. Parte una raccolta fondi presso i cittadini veneziani. Chi vuole donare 1.000 euro avrà il proprio nome inciso sulla moschea. Questa è la raccolta fondi nella comunità bengalese, e per chi appunto dona 1.000 euro c'è la promessa di inserire il nome nella moschea in segno di riconoscimento. E il Corriere del Veneto fa un'operazione, pubblica diverse mail dei lettori, tra chi sono a favore di questa moschea, tra chi sono contrari. Prevale un esserne a favore, però anche prevale un'amarezza di fondo, che viene sintetizzata da questo titolo. Le mail dei lettori: diritto di culto, ma quel culto è discriminante, o almeno viene vissuto come tale. Decine, e stiamo parlando ovviamente del culto islamico, decine e decine di mail. I lettori hanno risposto in massa all'invito a commentare il loro sì o no alla moschea di Mestre. Alcuni sono stati commenti stringati, altri più articolati, e così vengono pubblicati, ecco, i primi commenti. Anche qui sul Corriere del Veneto la vicenda dello yacht a fuoco, altri temi di cui parlare lo facciamo tra pochi istanti.

0: Tempo Reale su Radio Verona. Ci occupiamo dei quotidiani anche della nostra bellissima regione. Sul Giornale di Vicenza, l'agosto rovente guida i turisti, l'altopiano è al top e ci rimette la città di Vicenza. Il clima torrido ha condizionato non di poco le presenze nel vicentino. Andiamo sul Mattino di Padova, che come tutti gli altri quotidiani NEM questa mattina parla della legge sul fine vita. Il Veneto ha una svolta, questo il titolo, viene spiegato anche qui: perché la legge passi è necessario il voto favorevole della metà dei consiglieri più uno. Le astensioni avranno però il valore dei voti negativi. 2 anni fa il primo tentativo andò fallito, oggi la situazione in teoria è differente perché a parole ci sono 31 consiglieri a favore, 15 contro, 4 astenuti e un indeciso, ma molto si giocherà dopo il voto sugli emendamenti, che potrebbero anche arrivare a stravolgere il testo, avverte appunto in questo caso Berlingheri alle pagine 2 e 3 dei quotidiani NEM. Il tema della moschea coinvolge anche Padova, lo troviamo appunto sul Mattino di Padova. Una moschea anche a Padova, ci sono 20.000 islamici che spiegano, insomma, i leader che vorrebbero aprirla, così possiamo isolare gli integralisti. Così parla il vicepresidente della comunità veneta islamica appunto nel territorio padovano. Andiamo sulla Nuova Venezia. Jesolo, barriera antigasolio, attorno allo yacht affondato a Jesolo. Ho perso tutto in 2 ore, racconta il proprietario dell'imbarcazione. Anche qui tema moschea, diffida della regione che chiede di esibire i bilanci pubblici entro 30 giorni, lettera inviata all'associazione bengalese guidata da Aulader, da parte della regione. Stefani, sappiamo, è dello stesso partito del sindaco di Venezia Venturini, quindi inevitabile che arrivi anche un assist politico al diniego da parte del sindaco. Sulla Nuova Venezia, da domani a Venezia 10 giorni non solo di film, l'omaggio a Tinto Brass e l'apertura ai dialoghi. Andiamo sulla Tribuna di Treviso, le bande dei ladri di gasolio, cisterne e depositi svuotati in fumo, 200.000 euro al mese. A proposito, poi prima della mostra del cinema di Venezia, invece il Corriere del Veneto ci fa sapere: Lido, più controlli per i film a rischio. Ci siamo, oggi ci sarà la preapertura della mostra del cinema, domani toccherà all'apertura e il dispositivo delle forze dell'ordine è stato rinforzato. Ormai infatti è pronta anche la macchina dei controlli. Dopo la riunione di ieri mattina in prefettura, il COSP ha preso in esame anche i film che potrebbero essere a rischio di polemiche o manifestazioni. Di sicuro c'è DAU, diretto dal regista Ilia Karzanovsky, dopo la presa di posizione del governo ucraino. Bene, parleremo tra poco di altro con le ultime news locali e lo sport qui in diretta su Radio Verona.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
10: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. Ancora a caccia al pirata della strada che domenica sera ha investito un 27enne a Cavaglion ed è fuggito senza prestare soccorso. Il giovane era uscito in strada per recuperare il cane scappato da casa, ricoverato a Borgo Trento con diverse fratture, non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno analizzando frammenti dell'auto rimasti sull'asfalto. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È martedì 1 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Cambia l'accusa per la morte di Youssef, il 18enne di Castagnaro deceduto dopo 5 giorni di agonia in seguito all'aggressione subita a Cerea per il coetaneo che lo avrebbe colpito con una bottiglia. Si procede ora per omicidio preterintenzionale. L'autopsia sul corpo del ragazzo dovrebbe essere eseguita domani e servirà a chiarire definitivamente le cause della morte e il rapporto con le lesioni riportate nell'aggressione. Sentiamo Silvia Beltrami.
5: Avrà un valore diretto di prova l'autopsia sul corpo di Youssef El Aissawi, il giovane morto giovedì dopo una bottigliata inferta da un coetaneo durante una lite a Cerea. Il difensore del 19enne di origine marocchina in carcere, indagato con l'accusa di omicidio preterintenzionale, ha infatti chiesto l'incidente probatorio. La tragedia la notte tra il 22 e il 23 agosto nel parcheggio di via Mantova a Cerea, al culmine di un diverbio per futili motivi. Youssef è colpito violentemente al volto con una bottiglia di vetro. La caduta a terra, peso morto, il trauma cranico, la corsa al pronto soccorso di Legnago dove è stato accolto in codice giallo. L'individuazione dell'aggressore che dopo essersi in un primo momento dileguato a piedi è stato individuato grazie alle testimonianze raccolte e alle analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e si è poi presentato spontaneamente ai carabinieri. Accertamenti urgenti sul corpo di Youssef anche per stabilire la causa esatta della sua morte. La bottigliata ha creato certo l'evento morte, ma la difesa vuole sapere se il decorso tragico poteva essere interrotto da un accertamento immediato. Mentre Youssef è stato tenuto in carrozzina con un trauma cranico in corso e un'emorragia cerebrale, da dove è poi caduto una quarantina di minuti prima di essere trasferito d'urgenza in terapia intensiva in Borgo Trento. L'autopsia mercoledì potrebbe raccontare la verità. Intanto i genitori di Youssef hanno deciso che il loro ragazzo sarà sepolto in Marocco.
3: C'erano anche alcuni veronesi tra le 11 persone salvate dallo yacht incendiato e poi affondato al largo di Jesolo. Ora preoccupa il rischio di dispersione del carburante. La Guardia Costiera ha attivato il piano antinquinamento. Nessun ferito, ancora da chiarire le cause del rogo scoppiato domenica pomeriggio. Attenzione, nei prossimi giorni a Verona diventano operative alcune delle modifiche alla viabilità introdotte in vista della ripresa delle scuole e del rientro dalle ferie. I divieti di transito sono già in vigore e per chi non li rispetta scattano ora anche le sanzioni. È il caso, tra gli altri, di Ponte Aleardi. Sentiamo allora cosa cambia con Giovanni Salvatori.
6: Sanzioni in arrivo per chi la percorrerà, ma solo tra le 7 del mattino e le 6 di sera. Il compromesso raggiunto permetterà infatti di tornare ad attraversare il ponte per uscire dalla città di sera e di notte fino alle ore di punta del traffico cittadino. È la prima di una serie di modifiche che stanno componendo il puzzle della viabilità a ridosso della ripresa delle scuole, fissata per quasi tutti il 10 settembre. Tra queste c'è anche un'altra videocamera che sta per entrare in funzione e permettere di staccare verbali alla polizia locale. Si tratta di quella che verrà posizionata all'altezza dell'orologio all'ingresso di Piazza Bra per multare chi, sempre con mezzi privati non autorizzati, passerà nel tratto di piazza davanti alla Gran Guardia, reso pedonale già da alcuni mesi. Finito il periodo di prova, ora anche qui si farà dunque sul serio, probabilmente a partire dal 9 settembre. Terminati invece i lavori che avevano costretto a chiudere il sottopasso in Viale Piave, riaperto già da fine settimana scorsa, sono invece prossimi a partire, anche in questo caso con il 1 settembre, le limitazioni lungo i due ponti sul canale Camuzzoni, dove non potranno transitare mezzi pesanti superiori alle 44 tonnellate, oltre ai bus urbani che sul ponte all'altezza di piazzale 25 aprile potranno passare al massimo due alla volta e solo sulla corsia di destra. Ultimi ritocchi prima del ritorno del grande traffico per le vie della città.
3: E settembre sarà un mese importante anche per la filovia di Verona. Entro la fine del mese dovrebbero infatti cominciare le prove dei mezzi lungo la prima linea, un nuovo passaggio verso l'entrata in funzione del sistema di trasporto. Al microfono sempre di Salvatori sentiamo il presidente di AMT3, Giuseppe Mazza.
7: Presidente, arriva settembre, un punto sulla situazione dei cantieri per quanto riguarda la filovia. Intanto si avvicina il momento della prova vera e propria, che cosa manca?
8: La linea ibrida, e cioè quella che dalla Genovesa arriva via stazione allo stadio e quella che da Borgo Roma arriva in stazione, i lavori sono completati. Stiamo procedendo con la elettrificazione della linea. Questa procedura è una procedura un po' particolare perché c'è la necessità di chiamare tutti gli enti, quindi parliamo di Vigili del Fuoco, AMIA e tutti quelli che devono intervenire all'interno di questo canale filoviario per comunicare loro che ci sarà tensione su questi cavi. Questa procedura dovrebbe avere fine, diciamo, verso la metà del mese di settembre, fine mese di settembre, e quindi da quella data possiamo far cominciare a passare la filovia all'interno di queste zone. Nel frattempo noi stiamo completando l'arrivo di tutti i sei mezzi che sono a Bologna, perché adesso stiamo facendo le patenti per i nuovi autisti, e quindi l'ipotesi che avevamo dato all'inizio, e cioè quella di poter far salire le persone entro la fine dell'anno, verrà quasi certamente confermata.
3: E siamo allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
9: Buongiorno Luca, ultime 12 ore di mercato con tanti tavoli aperti per Sean Sogliano ed il Verona. Si chiude questa sera alle 20, Hellas vicinissimo a Felici del Cagliari, esterno di sinistra d'attacco, giocatore molto veloce, reduce da un intervento ad un crociato da cui ha però perfettamente recuperato. Dopo Zappa in arrivo anche un altro ex cagliaritano per l'Hellas. Tavoli aperti anche per l'attacco, l'Auerbach del Venezia, così come Mercai del Sud Tirol, così come Kulenovic del Torino, già cercato nelle precedenti sessioni di mercato. Al Torino intanto è andato Belgali, 7 milioni di euro per l'Hellas, 3 anni di contratto, il nazionale algerino. Si lavora anche per il centrocampo, dialogo aperto con il Como per Mazzitelli, per cui però c'è anche l'interesse del Palermo, così come il Sassuolo, con il Sassuolo per Iannoni, altra opzione per la mediana. Dovrà cedere anche la primavera, soprattutto la primavera, al di là della cessione di Belgali al Torino per la prima squadra, primavera che ieri ha vinto 1-0 in casa della Fiorentina, campione d'Italia, con il gol decisivo, l'autogol di Azzeni sull'angolo di Pece a 13 minuti dalla fine, in uscita Martini e Stella, che non hanno per adesso vere richieste. Potrebbe partire anche Tagne, gradito e tanto a Baroni nei mesi di ritiro, così come in queste prime settimane di campionato di stagione ufficiale 2008 francese, che ha tanto mercato. Partirà certamente a Cale, molto bene nella prima parte della scorsa stagione, l'attaccante francese, poi assolutamente non in linea con quello che è il suo talento, come ha dimostrato anche nella prima partita di campionato contro il Cesena. Chiusura alle 20 per Sogliano, tanto lavoro, un'ultima ora di mercato che seguiremo ovviamente in diretta stasera a Fuorigioco. Ed è tutto per lo sport.
3: Grazie Alessandro De Pietro, adesso le previsioni del tempo.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maglia Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Radio Verona. Meteo.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel pomeriggio. Nello specifico oggi a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 31 gradi, minima 22, nessuna allerta meteo sui litorali, ma anche sul lago di Garda cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.
1: Radio Verona, flashback.
16: Oh yeah!

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 1 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Inizierete il mese con una sensibilità artistica inaspettata che vi spingerà a rinnovare l'arredamento di casa. Un dettaglio cromatico o un nuovo quadro rifletterà il vostro attuale stato d'animo sereno. Toro, sarete attratti da un dibattito intellettuale che metterà in discussione alcune vostre vecchie convinzioni. Questa apertura mentale vi aiuterà a legare con persone che solitamente evitate. Gemelli, in amore vivrete una fase di ascolto profondo. Preferendo i silenzi complici alle solite chiacchiere brillanti, scoprirete che la vicinanza fisica comunica molto più di mille parole. Cancro, un'opportunità finanziaria si presenterà sotto forma di un vecchio credito che finalmente viene onorato. Userete questa somma per finanziare un piccolo sogno che tenevate chiuso nel cassetto. Leone, sentirete il desiderio di anonimato, cercando rifugio in un luogo isolato dove ricaricare le pile lontano dai riflettori. Questa pausa rigenerante vi restituirà una visione molto più chiara del futuro. Vergine, vi lancerete in un'avventura culinaria o creativa sperimentando ingredienti esotici e combinazioni audaci. Il risultato stupirà i vostri commensali e vi regalerà una serata di pura allegria. Bilancia, sarete chiamati a prendere una posizione netta in una questione etica che riguarda la vostra cerchia di amicizie. La vostra fermezza, priva di diplomazia, sarà la chiave per risolvere il conflitto. Scorpione, il vostro interesse si sposterà verso la natura e il giardinaggio, trovando pace nel contatto diretto con la terra. Questo nuovo hobby si rivelerà un ottimo antidoto per le tensioni quotidiane. Sagittario, riceverete una proposta di collaborazione che non riguarda il vostro ambito abituale, ma che stuzzica la vostra curiosità. Sarà l'occasione perfetta per testare talenti che non sapevate di avere. Capricorno, in amore sarete pronti a scommettere su un progetto di vita molto originale, rompendo con le tradizioni familiari. La vostra voglia di innovazione porterà una ventata di freschezza nel rapporto. Acquario, vi dedicherete alla pianificazione di un risparmio etico, cercando modi per far fruttare il denaro rispettando i vostri valori. La vostra lungimiranza sarà apprezzata da chi condivide i vostri ideali. Pesci, sarete i protagonisti di un piccolo evento sociale dove la vostra ironia pungente sarà l'anima della conversazione. Riuscirete a sdrammatizzare una situazione tesa con una battuta fulminante. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: Emma con Antidroga assieme a Fabri Fibra, questa è la seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Alcuni titoli dai quotidiani nazionali. Molto si parla dei Ceuta, Italia e Spagna, nuova sfida, così il Corriere della Sera. Roma stoppa Schengen per altri 15 giorni e Madrid a sua volta prolunga i controlli. Sanchez denuncia su Ceuta, ci sono state delle false informazioni da parte di Mosca e Israele. Nell'exclave intanto risse tra i migranti e la polizia spara in aria. Su Repubblica invece scontro Italia-Spagna, ancora stoppa Schengen, il governo proroga i controlli alle frontiere per altri 15 giorni a Ceuta, torna la tensione, la polizia spara in aria. Sulla Stampa, Italia-Spagna colpo su colpo, Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta addirittura di prorogare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre. Sanchez chiede la solidarietà europea, crisi innescata da Russia e Israele, denuncia, e a Ceuta scontri migranti polizia. Sul Giornale, confini chiusi, l'Italia tiene duro, crisi migratoria, alta tensione con Madrid, a Ceuta i migranti attaccano gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe e israeliane. Il governo prolunga lo stop a Schengen per il rischio terrorismo, alla sinistra tifa invasione tra le barricate, secondo il Giornale. Allora, torniamo sulla crisi di Ceuta, perché da Madrid, come abbiamo sentito ieri e come leggiamo questa mattina dai giornali, arriva un'accusa gravissima e soprattutto arriva un allarme che riguarda tutti noi europei, se confermato. Il premier spagnolo Pedro Sanchez sostiene che dietro la disinformazione che ha accompagnato e alimentato la crisi migratoria di Ceuta ci siano reti legati alla Russia e a Israele, insieme a quella che lui definisce l'internazionale della destra. Secondo Sanchez, attraverso i social sono circolate false informazioni sulla politica migratoria spagnola, persino falsi discorsi del premier realizzati con l'intelligenza artificiale, messaggi capaci di convincere migliaia di persone che la frontiera fosse aperta e che fosse possibile entrare in territorio spagnolo. E attenzione al passaggio politico. Per Sanchez l'obiettivo non sarebbe semplicemente creare problemi alla Spagna, sarebbe alimentare il caos migratorio per rafforzare le destre nazionaliste e indebolire dall'interno l'Europa. Nel caso di Israele c'è poi lo scontro politico oramai apertissimo con il governo Sanchez per la posizione assunta dalla Spagna sulla guerra a Gaza e a sostegno della popolazione palestinese, e queste fin qui sono le accuse del premier spagnolo, e naturalmente saranno intelligence, diplomazia e istituzioni europee a dover stabilire fino a che punto questa ricostruzione sia dimostrabile. Ma guardiamo intanto a quello che sta accadendo dentro l'Europa, perché mentre Sanchez denuncia un tentativo di utilizzare l'immigrazione per frammentare l'Unione, che cosa fa l'Italia? Proroga per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna. E ricordiamoci come siamo arrivati fin qui. Non sono Italia e Spagna che una mattina hanno deciso insieme di controllarsi reciprocamente. È stata l'Italia, il primo agosto scorso, ad introdurre i controlli sugli arrivi dalla Spagna. Madrid ha reagito una settimana dopo introducendo controlli sugli arrivi dall'Italia, e adesso l'Italia proroga e la Spagna di conseguenza proroga. Ed è qui che la vicenda diventa paradossale, perché se l'allarme lanciato da Sanchez è quello di un'Europa che qualcuno vuole indebolire attraverso il ritorno dei nazionalismi e delle frontiere, la risposta italiana finisce per andare esattamente in quella direzione. Una crisi esplode ad una frontiera esterna dell'Unione Europea, quella tra Spagna e Marocco, e noi come rispondiamo? Rimettendo una frontiera dentro l'Unione Europea tra Italia e Spagna. È questa la risposta? Davvero pensiamo di difendere l'Europa da una crisi migratoria cominciando a difenderci gli uni dagli altri? E poi c'è anche un problema politico di solidarietà. La Spagna sta affrontando sul proprio territorio una crisi enorme, decine di migliaia di persone che sono entrate a Ceuta in pochissimo tempo, la città è stata stravolta, ci sono stati morti, tensioni, problemi di ordine pubblico, donne e ragazze da proteggere dopo violenze e aggressioni. quello sarebbe il momento nel quale un grande paese europeo dovrebbe sentire accanto gli altri paesi europei, non trovarseli dall'altra parte di una frontiera con il documento in mano. Si può essere d'accordo oppure no con Pedro Sanchez, ci mancherebbe, si possono contestare le sue politiche sull'immigrazione, si può chiedere alla Spagna conto degli errori commessi nella gestione di Ceuta, ma c'è una domanda alla quale l'Europa non può sfuggire: se davvero le grandi potenze esterne hanno interesse a vedere un'Europa più debole, più divisa, composta da piccoli nazionalismi che tornano a guardarsi reciprocamente come una minaccia, noi europei vogliamo aiutarle a raggiungere questo risultato? Perché il comportamento italiano oggi rischia proprio di confermare la fondatezza dell'allarme politico lanciato da Sanchez. Non perché Roma stia eseguendo gli ordini di Mosca o di qualcun altro, ma perché la frammentazione dell'Europa non richiede nemmeno una regia occulta. Basta che davanti ad ogni crisi ciascun paese torni a chiudersi nel proprio recinto. E quindi, se davanti alla prima grande crisi torniamo italiani, spagnoli, francesi o tedeschi, prima ancora che europei, chi vuole un'Europa debole non deve neppure sconfiggerla. Gli basta aspettare che si divida da sola.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: York, dove una donna ha coltellato due persone a Times Square, uccidendone una prima di essere a sua volta uccisa dalla polizia. L'aggressione non sarebbe legata al terrorismo, la donna a quanto pare aveva problemi psichici. Strage familiare a Roma, dove i corpi di 3 componenti di un'intera famiglia, una bambina disabile di 5 anni e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione in zona Pietralata. Sulla vicenda indagano i carabinieri, si segue la pista dell'omicidio-suicidio. Calcio: si è chiusa ieri sera con la vittoria dell'Atalanta all'ultimo secondo contro il Bologna, la seconda giornata di Serie A. Nel tardo pomeriggio la Roma aveva battuto 4-0 il Lecce al Via del Mare con la doppietta di Malen, oggi l'ultimo giorno di calciomercato. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Un campo di alte pressioni sta abbracciando la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel pomeriggio. Nello specifico oggi a Verona cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 31 gradi, minima a 22. Non ci sono allerte meteo sui litorali e anche sul lago di Garda, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Verona.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano...

0: anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
0: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a 13,90 euro. E con un prodotto viso Revita Lift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Radio Verona.
8: Radio Verona, tempo reale.
9: Le 8 e 37 minuti e 28 secondi. Dunque, due messaggi al nostro 335 60 11 610 sul nostro editoriale di prima. Giovanni che dice: è sempre colpa degli altri, Sanchez è finito. Francesco ci scrive invece dal Lussemburgo e ricorda che i controlli italiani sono motivati dall'allerta per possibili infiltrazioni terroristiche tra i migranti arrivati a Ceuta, che sono due osservazioni diverse e legittime. A Giovanni rispondo: Sanchez può piacere o non piacere, può essere politicamente forte o debole, ma questo non risponde alla questione che abbiamo posto. E a Francesco: certamente il rischio terrorismo va preso sul serio e questa è la motivazione indicata dal governo italiano. La domanda però rimane: una minaccia che nasce alla frontiera esterna dell'Unione Europea si affronta meglio con intelligence e sicurezza coordinate a livello europeo, oppure ripristinando i controlli tra due paesi dell'Unione in modo unilaterale, bilaterale? E questo è il punto, perché se davanti ad una crisi europea ciascuno torna a chiudere la propria frontiera nazionale, rischiamo, secondo me, di produrre proprio quella frammentazione dell'Europa di cui stavamo parlando. Ma adesso cambiamo argomento, torniamo a Verona. Questa mattina il Comune di Verona presenta ufficialmente la nuova Verona Card, che proprio da oggi cambia pelle e diventa digitale. Si potrà acquistare e utilizzare direttamente sullo smartphone senza dover più ritirare la tessera cartacea, ma l'obiettivo dichiarato è anche utilizzare questo strumento per distribuire meglio i turisti nella città e portarli oltre i luoghi più affollati del centro storico. Ne parliamo con Marta Ugolini, assessora alla cultura e al turismo del Comune di Verona, più alla cultura direi. Buongiorno intanto, assessora, grazie di essere con noi.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
9: Allora, assessora, partiamo dalla cosa più pratica. Da oggi che cosa cambia per un turista che arriva a Verona e che vuole acquistare la Verona Card e quanto costa?
10: Allora, cambiano le modalità di acquisto, nel senso che la card si trova acquistabile online, anche se chi ha già acquistato le card cartacee ha tempo fino a marzo per poterla utilizzare, e quindi l'acquisto sarà come avviene per un po' tutti i servizi turistici. Sarà più semplice e potrà essere fatto da qualsiasi luogo, dall'albergo, da casa propria, ma anche proprio una volta arrivati nella destinazione, in qualsiasi luogo della città.
9: Ecco, perché finora quasi la metà delle Verona Card acquistate attraverso i rivenditori online richiedeva comunque di passare dallo IAT per trasformare il voucher in una tessera fisica. Quindi, insomma, la digitalizzazione serve anche ad eliminare code, passaggi burocratici, le cosiddette scartoffie.
10: E perdite di tempo, che sono le cose che si odiano, soprattutto quando si è in vacanza.
9: Ecco, quindi, ma può servire anche a capire meglio dove vanno i turisti e soprattutto indirizzarli verso luoghi diversi, da Arena e Casa di Giulietta?
10: Certamente. Perché, ecco, ricordiamo che la Verona Card è una card territoriale, che è uno degli strumenti più evoluti di gestione delle destinazioni turistiche, perché con un biglietto solo si visita un numero di attrazioni molto più ampio e serve anche a distribuire la presenza su un arco temporale più ampio e su un territorio più ampio, perché poi quando si è fatto l'acquisto si vanno anche a vedere dei luoghi diversi. E dà il titolo di accesso a tutti i musei civici, quindi non solo l'Arena e la Casa di Giulietta, su cui ricordiamo che comunque rimane obbligatoria la prenotazione, ma poi tutti gli altri musei, quindi Castelvecchio, il Museo Archeologico al Teatro Romano, il Lapidario Maffeiano, il Museo degli Affreschi o quello, la Galleria d'Arte Moderna. E dà accesso anche alle quattro principali chiese monumentali della città, e quindi grazie a uno storico accordo, perché la Verona Campo risale al 97, fatto con la diocesi di Verona, in particolare con l'associazione Chiese Vive, con Verona Card si entra gratuitamente anche al Duomo, in Basilica di Sant'Anastasia, a San Zeno e a San Fermo.
9: Ecco, quindi
10: e poi ci sono una serie di agevolazioni e sconti su altri servizi, oltre che il trasporto pubblico locale per tutta la giornata o i due giorni di validità.
9: Insomma, sicuramente più conveniente che non dover acquistare biglietto su biglietto.
10: Assolutamente.
9: Oltretutto, insomma, diventa una vera e propria guida questa Verona Card.
10: Certo.
9: E allargando un po' il discorso, visto che Verona continua ad avere grandissimi numeri turistici, da anni discutiamo anche di overtourism, di un centro storico molto congestionato, la vostra strategia oggi qual è? Puntare su un aumento ulteriore del numero di visitatori, oppure farli fermare più a lungo distribuendoli?
10: Dobbiamo lavorare sulla permanenza, che è già migliorata nell'ultimo periodo, però quello che invasa la città, che toglie, diciamo così, spazio e visibilità ai cittadini e lascia molto poco anche dal punto di vista economico, è il cosiddetto turismo, cioè i gruppi che arrivano e che in due ore corrono, no, a vedere l'Arena e velocemente il cortile di Giulietta e poi ritornano via. È chiaro che Verona, con la sua collocazione geografica privilegiata, è anche una meta facile per questo, ma noi vogliamo che i turisti si fermino in città, che si fermino a dormire, che vadano a mangiare nei ristoranti, che vadano nei negozi, che rimangano a vivere la bellezza della nostra città, non solo nei musei, ma insomma anche in tutti i suoi paesaggi e la sua architettura, il suo contesto urbano, che è davvero unico.
9: E magari anche spalmati nell'intero arco dell'anno, no? Che così diventa anche meno impattante
10: certo.
9: il fenomeno. Certo,
10: certo. Spalmati su più luoghi della città, quindi anche a Destra Adige, anche appunto in luoghi diversi, anche comunque con Chiese Vive abbiamo un dialogo per avere altri contesti che si possono aprire. E poi sui periodi diversi è chiaro che avere adesso oggi una card digitale, che può essere anche emessa su delle occasioni o dei contesti specifici, si potrebbe pensare a delle formulazioni magari per non so, il San Valentino, piuttosto che a novembre o prima di Natale, che possa essere messa in vendita anche con delle agevolazioni particolari, come ci stiamo pensando per esempio di poterla collegare alle maratone o ai congressi che arrivano in città, quindi con delle modulazioni che solo la parte digitale ci consente,
9: certo,
10: mentre il cartaceo è molto più rigido.
9: Uno strumento, insomma, flessibile e modulabile. Io ringrazio l'assessora alla cultura Marta Ugolini di essere stata con noi, le auguriamo una buona giornata e buon lavoro.
10: Grazie a tutti, buona giornata.
7: Radio Verona, Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.

0: E adesso cambiamo argomento, perché sabato 5 settembre Gardaland saluta la stagione estiva con una notte di musica e attrazioni aperte fino a tardi, 7 ore di Gardaland Stars Night dalle 18 all'una con DJ Antoine, Christian Marchi, Molella e altri protagonisti della scena dance, e subito dopo partirà una stagione autunnale particolarmente lunga. Ne parliamo questa mattina con Massimo Zuccotti, responsabile presidio territoriale di Gardaland. Buongiorno e benvenuto a Tempo Reale, dottor Zuccotti.
1: Buongiorno, buona giornata anche a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, dottor Zuccotti, partiamo da sabato, 7 ore di musica e il parco è aperto fino a l'una di notte. Che cosa avete preparato per questa Gardaland Stars Night e come funzionerà la serata per chi vuole partecipare?
1: Beh, Stars Night l'abbiamo definita, praticamente è un'esperienza nel parco in cui uniamo musica, adrenalina delle attrazioni e divertimento che si incontrano in questa grande festa. Quindi dalla mattina fino a tarda notte, tutto compreso nello stesso biglietto, c'è la possibilità di divertirsi innanzitutto nel parco durante la giornata. Dopo, dalle 18, trasformiamo il parco in una grande discoteca sotto le stelle, con un sacco di ospiti e coinvolgendo il pubblico in un bellissimo viaggio tra house, dance e musica elettronica.
0: Ecco, infatti avete scelto una line-up che mette insieme generazioni diverse, DJ Antoine, Christian Marchi, Molella, è anche un modo per parlare non soltanto ai ragazzi ma a un pubblico più ampio, magari quello cresciuto con la grande stagione della dance italiana.
1: Sì, abbiamo fatto un bel accorpamento trasversale dal punto di vista musicale, quindi come tu dicevi, un da DJ Antoine, 8 milioni di dischi venduti la dice lunga, e poi via per tutto un altro percorso che coinvolge Christian Marchi, Molella, che lo ricordiamo tutti come la storica voce di Radio DJ, del DJ Time, che negli anni 80 tanti ragazzi fece ballare, poi via via fino a Janine Facco, Luca Latra. Insomma, abbiamo cercato di accontentare tutti i palati con un menù musicale che è di tutto rispetto.
0: E poi, insomma, possiamo anche allargare lo sguardo, quest'anno Gardaland Magic Halloween parte eccezionalmente già il 12 settembre e prosegue per 51 giorni, anche con un Oktoberfest da paura. State di fatto cancellando sempre di più il confine tra stagione estiva e autunnale. L'obiettivo è arrivare progressivamente ad un Gardaland capace di attrarre pubblico durante tutto l'anno?
1: Esattamente, la volontà è quella di far divertire a 365 giorni all'anno, e abbiamo colto questa volontà, questa voglia di vivere il Halloween fin dai primi momenti di fine estate. Quindi già dal 12 di settembre fino al 1 di novembre il parco sarà già tematizzato con questa logica dell'horror divertente, accompagnato poi all'interno da anche un festeggiamento del classico Oktoberfest, che dal 12 al 27 settembre sarà presente in piazza Jumanji con musica folk dal vivo, specialità della tradizione bavarese, birra e tutto quello che è l'ambientazione classica che sta sotto il titolo di Oktoberfest. Quindi una bella pintola di divertimento accorpato e variegato che speriamo faccia divertire tutti, ma ne siamo sicuri.
0: Eh sì, sono una pentola bollente, speriamo un po' meno bollente rispetto all'estate che abbiamo appena trascorso. Io ringrazio Massimo Zuccotti, responsabile presidio territoriale di Gardaland, per essere stato con noi, per averci illustrato la programmazione a partire proprio da sabato prossimo con Gardaland Stars Night. Intanto gli auguriamo una buona giornata e buon lavoro, direttore.
1: Grazie anche a voi, buona giornata, e vi aspettiamo, mi raccomando.
0: Certo, questa è Radio Verona.

0: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Abbiamo parlato di Ceuta e delle nuove tensioni tra Italia e Spagna, del voto su fine vita in Veneto, della nuova Verona Card digitale, delle novità di Gardaland. Tempo reale finisce qui, grazie per essere stati con noi, buona giornata a tutte e a tutti da Luca Del Ponte e a domani ci sarà Francesca Pellegrini, io e voi ci sentiamo venerdì.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
0: Bentrovate, bentrovati, ancora caccia al pirata della strada che domenica sera ha investito un 27enne a Cavaillon ed è fuggito senza prestare soccorso. Il giovane era uscito in strada per recuperare il cane, scappato da casa, ricoverato a Borgo Trento con diverse fratture. Non è in pericolo di vita, i carabinieri stanno analizzando frammenti dell'auto rimasti sull'asfalto. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 1 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Cambia l'accusa per la morte di Youssef, il 18enne di Castagnaro deceduto dopo 5 giorni di agonia in seguito all'aggressione subita a Cerea per il coetaneo che l'avrebbe colpito con una bottiglia. Si procede ora per omicidio preterintenzionale. L'autopsia sul corpo del ragazzo dovrebbe essere eseguita domani e servirà a chiarire definitivamente le cause della morte e il rapporto con le lesioni riportate nell'aggressione. Sentiamo Silvia Beltrami.
3: Avrà un valore diretto di prova l'autopsia sul corpo di Youssef El Aissaoui, il giovane morto giovedì dopo una bottigliata inferta da un coetaneo durante una lite a Cerea. Il difensore del 19enne di origine marocchina in carcere, indagato con l'accusa di omicidio preterintenzionale, ha infatti chiesto l'incidente probatorio. La tragedia la notte tra il 22 e il 23 agosto nel parcheggio di via Mantova a Cerea, al culmine di un diverbio per futili motivi. Youssef è colpito violentemente al volto con una bottiglia di vetro. La caduta a terra, peso morto, il trauma cranico, la corsa al pronto soccorso di Legnago dove è stato accolto in codice giallo. L'individuazione dell'aggressore che dopo essersi in un primo momento dileguato a piedi è stato individuato grazie alle testimonianze raccolte e alle analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e si è poi presentato spontaneamente ai carabinieri. Accertamenti urgenti sul corpo di Youssef anche per stabilire la causa esatta della sua morte. La bottigliata ha creato certo l'evento morte, ma la difesa vuole sapere se il decorso tragico poteva essere interrotto da un accertamento immediato. Mentre Youssef è stato tenuto in carrozzina con un trauma cranico in corso e un'emorragia cerebrale, da dove è poi caduto una quarantina di minuti prima di essere trasferito d'urgenza in terapia intensiva in Borgo Trento. L'autopsia mercoledì potrebbe raccontare la verità. Intanto i genitori di Youssef hanno deciso che il loro ragazzo sarà sepolto in Marocco.
0: E c'erano anche alcuni veronesi tra le 11 persone salvate dallo yacht incendiato e poi affondato al largo di Jesolo. Ora preoccupa il rischio di dispersione del carburante. La Guardia Costiera ha attivato il piano antinquinamento. Nessun ferito, ancora da chiarire le cause del rogo scoppiato domenica pomeriggio. Attenzione, nei prossimi giorni a Verona diventano operative alcune delle modifiche alla viabilità introdotte in vista della ripresa delle scuole, del rientro delle ferie, con divieti di transito che sono già in vigore e per chi non li rispetta scatteranno ora anche le sanzioni. È il caso tra gli altri di Ponte Aleardi. Sentiamo allora cosa cambia con Giovanni Salvatori.
4: Sanzioni in arrivo per chi la percorrerà, ma solo tra le 7 del mattino e le 6 di sera. Il compromesso raggiunto permetterà infatti di tornare ad attraversare il ponte per uscire dalla città di sera e di notte fino alle ore di punta del traffico cittadino. È la prima di una serie di modifiche che stanno componendo il puzzle della viabilità a ridosso della ripresa delle scuole, fissata per quasi tutti il 10 settembre. Tra queste c'è anche un'altra videocamera che sta per entrare in funzione e permettere di staccare verbali alla polizia locale. Si tratta di quella che verrà posizionata all'altezza dell'orologio all'ingresso di Piazza Bra per multare chi, sempre con mezzi privati non autorizzati, passerà nel tratto di piazza davanti alla Gran Guardia, reso pedonale già da alcuni mesi. Finito il periodo di prova, ora anche qui si farà dunque sul serio, probabilmente a partire dal 9 settembre. Terminati invece i lavori che avevano costretto a chiudere il sottopasso in Viale Piave, riaperto già da fine settimana scorsa, sono invece prossimi a partire, anche in questo caso con il 1 settembre, le limitazioni lungo i due ponti sul canale Camuzzoni, dove non potranno transitare mezzi pesanti superiori alle 44 tonnellate, oltre ai bus urbani che sul ponte all'altezza di Piazzale 25 Aprile potranno passare al massimo due alla volta e solo sulla corsia di destra. Ultimi ritocchi prima del ritorno del grande traffico per le vie della città.
0: Uno sguardo alla borsa, l'Europa parte cauta, Milano più 0,1% e tutto ora il traffico.
2: Viabilità.
0: Sulla 4 Milano-Venezia, in direzione di Venezia, troviamo rallentamenti tra Padova Est e il bivio a 57, anche in direzione opposta, dunque verso Milano, troviamo qui invece una coda tra Spinea e il bivio a 4 a 13. Sulla 22 del Brennero sono saliti a 4 i chilometri di colonna in carreggiata sud per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Infine in città permangono delle code a Cadi David sulla statale 12 tra l'altezza di Marchesino e Cadi Raffaldo in direzione di Cadi David, incolonnamenti comunque in entrambe le carreggiate a partire appunto da Marchesino fino a poco dopo Cadi David, sia in direzione Verona che in direzione opposta. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 1 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Inizierete il mese con una sensibilità artistica inaspettata che vi spingerà a rinnovare l'arredamento di casa. Un dettaglio cromatico o un nuovo quadro rifletterà il vostro attuale stato d'animo sereno. Toro, sarete attratti da un dibattito intellettuale che metterà in discussione alcune vostre vecchie convinzioni. Questa apertura mentale vi aiuterà a legare con persone che solitamente evitate. Gemelli, in amore vivrete una fase di ascolto profondo. Preferendo i silenzi complici alle solite chiacchiere brillanti, scoprirete che la vicinanza fisica comunica molto più di mille parole. Cancro, un'opportunità finanziaria si presenterà sotto forma di un vecchio credito che finalmente viene onorato. Userete questa somma per finanziare un piccolo sogno che tenevate chiuso nel cassetto. Leone, sentirete il desiderio di anonimato, cercando rifugio in un luogo isolato dove ricaricare le pile lontano dai riflettori. Questa pausa rigenerante vi restituirà una visione molto più chiara del futuro. Vergine, vi lancerete in un'avventura culinaria o creativa sperimentando ingredienti esotici e combinazioni audaci. Il risultato stupirà i vostri commensali e vi regalerà una serata di pura allegria. Bilancia, sarete chiamati a prendere una posizione netta in una questione etica che riguarda la vostra cerchia di amicizie. La vostra fermezza, priva di diplomazia, sarà la chiave per risolvere il conflitto. Scorpione, il vostro interesse si sposterà verso la natura e il giardinaggio, trovando pace nel contatto diretto con la terra. Questo nuovo hobby si rivelerà un ottimo antidoto per le tensioni quotidiane. Sagittario, riceverete una proposta di collaborazione che non riguarda il vostro ambito abituale, ma che stuzzica la vostra curiosità. Sarà l'occasione perfetta per testare talenti che non sapevate di avere. Capricorno, in amore sarete pronti a scommettere su un progetto di vita molto originale, rompendo con le tradizioni familiari. La vostra voglia di innovazione porterà una ventata di freschezza nel rapporto. Acquario, vi dedicherete alla pianificazione di un risparmio etico, cercando modi per far fruttare il denaro rispettando i vostri valori. La vostra lungimiranza sarà apprezzata da chi condivide i vostri ideali. Pesci, sarete i protagonisti di un piccolo evento sociale dove la vostra ironia pungente sarà l'anima della conversazione. Riuscirete a sdrammatizzare una situazione tesa con una battuta fulminante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili.
7: con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
13: And now, the moment you've all been waiting for.
14: Radio Verona gira voce.
15: Gira voce.
14: Radio Verona flashback.

Revel 2005, Black Eyed Peas, Don't Lie su Radio Verona. Buon martedì, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò, grazie a Luca Del Ponte che ci ha accompagnati finora con tanta informazione e che mi ha offerto anche il caffè. bisogna dirla, c'è un ottimo rapporto qua tra i colleghi a Radio Verona. Ora tocca a noi, come sempre, interagire. Io sono qui, vi faccio ovviamente compagnia. Voi, se volete, potete interagire con noi via WhatsApp al 335 60 11 610. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona, così che voi possiate portarci con voi ovunque voi decidiate di andare anche in questa prima settimana di settembre. Martedì 1 settembre inizia il mese che pian piano ci porta verso la solita routine. Vi ricordo anche il sito internet radioverona.it, non è finita qua, come sempre ci sono le nostre pagine social, Instagram, Facebook, dove curiosare, scoprire tutto ciò che postiamo. Insieme fino alle 14 arrivano subito The Colors.

0: Colors, Rolling Stones, 9:23 minuti, ancora buon martedì a tutti quanti voi. Questa è la prima unica radio di Verona, tra poco torniamo anche con Ariana Grande.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

28 minuti dopo le 9 della mattina, siete sempre con Nadia De Nicolò. Tra poco insieme scopriamo anche cosa ci dicono gli esperti inerentemente il meteo al nord della nostra penisola. Subito Aitana Superstella.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Ancora scontro tra Italia e Spagna sulla questione migranti, con Roma che ha deciso di non riaprire le frontiere con Madrid per altri 15 giorni. Ieri scadeva il mese di sospensione dell'accordo Schengen, che ha portato al ripristino dei controlli per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. Ucraina di nuovo sotto attacco con droni russi che hanno ucciso almeno 4 persone, una è stata uccisa e un'altra ferita. Nell'attacco a un'attività commerciale a Borispil, fanno sapere da Kiev. Nella stessa città un attacco ha danneggiato un condominio di 5 piani e ferito 8 persone. È salito oltre 1000 il numero dei morti nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, stando ai dati ufficiali delle autorità cinesi. In Tibet risultano disperse 546 persone, sono quindi almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Maria Spinelli, la 22enne uccisa durante una sparatoria in un rave party in Svizzera. La salma dovrebbe essere restituita ai familiari a breve e poi partirà l'iter per il rientro in Italia. Arrestato un 43enne che avrebbe agito da solo. La FA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a 3 con Catania che riacquista il bollino giallo. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Mediterraneo, 9:46 minuti, questa è Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia De Nicolò, insieme anche quest'oggi fino alle ore 14 ci si fa compagnia. 335-60-610 per interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp. Qualche temporale previsto nelle prossime ore, ma poi torna il caldo intenso. Sì, allora, domani ci sarà un'atmosfera più instabile, con possibili temporali anche sul nostro territorio. Ci saranno delle nubi, questo quanto ci dicono gli esperti, e quindi potrebbe esserci qualche temporale. Temporale previsto non proprio nella nostra location, ma leggermente più a sud, dalle parti di Cremona, sugli Appennini, anche magari oggi pomeriggio, ma saranno temporali molto molto brevi. A partire da giovedì, quindi a partire da dopodomani, torna il sole e il caldo, sole e caldo in aumento praticamente ovunque, in intensificazione. Quindi weekend caldissimo, venerdì caldo, sabato e domenica tanto sole secondo gli esperti, tranne qualche sorpresa, perché a volte le sorprese in questo periodo le stiamo vivendo. La prossima settimana si riparte con il sole. Quando potrebbe capitare di vivere altri temporali? Beh, il prossimo mercoledì, praticamente si salta quasi una settimana. Oggi pomeriggio è possibile qualche pioggerella, quella, qualche temporale, domani idem, poi tanto caldo e sole da giovedì per tutto il weekend fino al prossimo mercoledì, questo quanto ci viene detto. Quindi avremo una settimana estiva da vivere in questa prima settimana di settembre. James Blunt.

50 minuti dopo le ore 9 del mattino. Ancora buon martedì a tutti quanti voi. Questa è la prima unica radio di Verona. Viviamo insieme la nostra mattinata. Suon di musica e notizie che riguardano il nostro territorio, l'Italia, ma anche il mondo. Arriva Gianna Nannini con Marrakesh America. C'è

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Life, tu mi piaci tanto, su Radio Verona nel nostro martedì. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa, quella in arrivo, completata anche dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Cambio al vertice di Veneto Lavoro. Alessandro Agostinetti è il nuovo direttore dell'ente regionale con un incarico di 3 anni più 2. Lo rende noto la Regione del Veneto. Agostinetti, dirigente da 25 anni e a lungo alla direzione lavoro regionale, succede a Tiziano Barone che lascia dopo 11 anni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E martedì 1 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Settembre sarà un mese importante per la filovia di Verona. Entro la fine del mese dovrebbero infatti cominciare le prove dei mezzi lungo la prima linea, un nuovo passaggio verso l'entrata in funzione del sistema di trasporto. Al microfono di Giovanni Salvatori, il presidente di AMT3, Giuseppe Mazza.
5: Presidente, arriva settembre, un punto sulla situazione dei cantieri per quanto riguarda la filovia. Intanto si avvicina il momento della prova vera e propria, che cosa manca?
6: La linea ibrida, e cioè quella che dalla Genovesa arriva via stazione allo stadio e quella che da Borgo Roma arriva in stazione, i lavori sono completati. Stiamo procedendo con la elettrificazione della linea. Questa procedura è una procedura un po' particolare perché c'è la necessità di chiamare tutti gli enti, quindi parliamo di Vigili del Fuoco, AMIA e tutti quelli che devono intervenire all'interno di questo canale filoviario per comunicare loro che ci sarà tensione su questi cavi. Questa procedura dovrebbe avere fine, diciamo, verso la metà del mese di settembre, fine mese di settembre, e quindi da quella data possiamo far cominciare a passare la filovia all'interno di questa zona. Nel frattempo noi stiamo completando l'arrivo di tutti i 6 mezzi che sono a Bologna, perché adesso stiamo facendo le patenti per i nuovi autisti, e quindi l'ipotesi che avevamo dato all'inizio, e cioè quella di poter far salire le persone entro la fine dell'anno, verrà quasi certamente confermata.
4: Fine vita oggi il voto in Consiglio regionale del Veneto. L'Aula torna sulla proposta di iniziativa popolare dell'Associazione Coscioni, già bocciata nel 2024. Il governatore Alberto Stefani presenterà 9 emendamenti per restringerne l'applicazione ai casi più gravi. Scontro nella maggioranza, favorevole Zaia, contrari diversi esponenti del centrodestra. Vaccini, controlli rafforzati in Veneto in vista della riapertura delle scuole dopo la morte per difterite di una bambina a Palermo. La regione chiede alle ULS di individuare i minori non in regola e ricontattare le famiglie. Nel veronese la copertura dell'esavalente è comunque sopra la soglia nazionale, 95,4%. Oltre 20 spettacoli, 7 rassegne e 6 mesi di programmazione dal 27 ottobre al 30 aprile. Il Teatro Ristori di Verona presenta la nuova stagione artistica che segna anche il ritorno della prosa e porta sul palcoscenico alcuni importanti protagonisti della scena italiana. Tra le novità anche Ristori Young, la nuova proposta dedicata alle giovani generazioni. Sentiamo il direttore artistico Alberto Martini.
7: Vorrei citare The Wall, che è uno spettacolo di danza, di recitazione, di immagini, di video, e quindi è uno spettacolo a 360 gradi. Ma poi lo stesso spettacolo su Giorgio Gaber con Neri Marco Re, un modo per ricordare un grandissimo artista come Giorgio Gaber, che si è impegnato anche da un punto di vista sociale. E poi soprattutto uno spettacolo anche qui con musica, ci saranno 4 pianoforti sul palcoscenico e la recitazione. Poi dopo Bergonzoni, anche lui con questo suo nuovo spettacolo. La musica, come sempre, presente, il jazz, che è un must, diciamo, del Teatro Ristori, con 6 concerti, poi 3 concerti di jazz club e poi una novità del Ristori Baroque Festival con 6 concerti, novità perché un concerto, ci sarà il ritorno di Jordi Savall qui al Teatro Ristori, e poi gli altri concerti saranno in San Pietro in Monastero, e sarà un modo per rendere omaggio a un genere musicale straordinario.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona.
4: Meteo. Le previsioni per oggi, martedì 1 settembre, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto nuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 31 gradi, minima 22, nessuna allerta meteo sui litorali, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, sul lago di Garda giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino.
3: Radio Verona giravoce. Radio Verona flashback.

10:13 minuti, Swedish House Mafia con Licky Lee su Radio Verona, in apertura di un'altra ora di vivere insieme. Ancora ben trovati, siete con Nadia e Nicolò insieme fino alle 14. 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci come state vivendo questa primissima giornata di settembre. Torniamo insieme nel 2014 e lo facciamo con The Babysitter Circus, Everything Gonna Be Alright.

10-17 minuti, ancora buon martedì. È stata presentata la nuova stagione artistica al Teatro Ristori di Verona, oltre 20 spettacoli, 7 rassegne e ben 6 mesi di programmazione. Si partirà il 27 ottobre al Teatro Ristori di Verona, nel cuore della città, e si continuerà fino al 30 di aprile. Il Teatro Ristori ha presentato così la sua nuova stagione artistica, un cartellone che unisce grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale, tanti ritorni, nuovi progetti, con una proposta sempre più completa per tutti quanti noi. Una stagione davvero interessante. Tra le principali novità spicca il ritorno della prosa, che riporta sul palcoscenico del Teatro Ristori di Verona alcuni importanti protagonisti della scena italiana. Poi ci sarà nuovamente Ristori Young, dedicata alle giovani generazioni, per avvicinare i giovani al teatro. Si confermano poi le rassegne e gli appuntamenti che negli anni hanno caratterizzato la programmazione del teatro, dal jazz alle serate d'autore fino alle cene spettacolo bellissime, e anche il Ristori Jazz Club, protagonista nel mese di dicembre. Poi la prossima estate tornerà Calicin Jazz con una formula itinerante nelle dimore del vino, in collaborazione sempre proprio con il teatro. Una bella opportunità, una nuova stagione da vivere tutti quanti insieme, che avvicina anche il pubblico più giovane, ci farà vivere tante emozioni e cene stellate. Arriva Luciano Ligabue sulla Prima Unica Radio di Verona.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

Maria, 10 e 28 minuti nel nostro martedì, ancora ben trovati. Primo di settembre, per molti le vacanze iniziano proprio quest'oggi. Sì, per tanti connazionali le vacanze ideali sono a settembre. Questo quanto viene sottolineato anche un po' da tutti i media, anche in questa giornata. Invece tanti connazionali sono rientrati e in questo momento cosa soffrono? Beh, della sindrome davvero devastante, di una tristezza che non si riesce a giustificare, e la sindrome da rientro. Si rientra dalle vacanze già stanchi. Parleremo un po' di tutto questo tra poco insieme. Subito J-Lo, Jennifer Lopez, Everything Fine.

parlare di gelo, Jennifer Lopez. Per molti le vacanze iniziano proprio quest'oggi, le vacanze sono a settembre e del resto il clima è più favorevole, insomma non fa proprio caldo, tanto caldo quanto l'abbiamo vissuto a luglio, costa meno e c'è la possibilità di vivere il mare con

0: e montagna 18%. Noi ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen. Da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli dei passeggeri provenienti dall'Italia. Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono un trasferimento in Italia. Una decisione diversa dei dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore. Con l'arrivo di settembre, il rientro dalle vacanze estive rischia di portare con sé una vera e propria stangata sui conti degli italiani. Secondo le prime stime del Codacons, le famiglie si troveranno a far fronte a spese in crescita di 633 euro nel prossimo trimestre. Sono molte le voci a cui prestare attenzione, dalle bollette carburanti passando per le spese scolastiche. Tim Cook lascia la guida di Apple dopo 15 anni, i riflettori sono ora tutti puntati su John Ternus, suo successore, che si presenterà il 9 settembre al suo primo test pubblico, presentando i nuovi prodotti di Apple, in primis l'atteso iPhone pieghevole. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

Radio Verona. Da oltre 40 anni Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori.

0: Migliori prestazioni unite a grande sicurezza e consulenza. Afferent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Radio Verona, Radio Verona,
9: Compilation 90.

Achille e Lauro, maleducata, 10:48 minuti nel nostro primo giorno di settembre che stiamo vivendo insieme. Parliamo di sindrome da rientro. In tantissimi sono rientrati proprio lo scorso weekend, alcuni dopo magari solo qualche giorno lontano da casa, alcuni proprio dopo le vacanze. C'è questa sindrome da rientro, quella che porta tanta stanchezza. Insomma, tornare al lavoro dopo una lunga pausa rilassante potrebbe essere anche piacevole da un lato, perché comunque si rivedono i colleghi, si torna nella propria routine, ma se invece non si è mai smesso di lavorare anche in vacanza, non si torna riposati, e spesso e volentieri si amplifica la sindrome da rientro, che dice molto su di noi e sul nostro modo di lavorare durante l'anno. Può comparire dopo un weekend, dopo un ponte, dopo qualche giorno lontano dall'ufficio, ma anche dopo le vacanze. In Italia, pensate, il 32,5% dei dipendenti, delle persone o dei collaboratori, insomma delle persone occupate, ha detto che spesso viene richiesto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario di lavoro, e il 52,2% in media fa anche delle ore di straordinario quando ormai si è allontanato dalla propria location lavorativa. Insomma, è diventato difficile staccare da lavoro anche in vacanza, e spesso ci si porta dietro il computer in vacanza perché non si sa mai, e le mail le si guardano poi spesso e volentieri anche in spiaggia, anche dallo smartphone. Insomma, così facendo continuiamo ad accumulare una certa stanchezza. E cosa succede a questo punto? Succede che i giorni di riposo in realtà non sono proprio completamente di riposo e non bastano più. Durante le vacanze poi non si hanno gli stessi orari che si hanno quando si lavora, ci si sveglia in un altro orario quando si vuole, si fa colazione quando si ha fame, e si decide anche quando rispondere alle mail. A rientro invece poi praticamente torniamo ad avere questa agenda con appuntamenti proprio da rispettare, riunioni e notifiche, però se non siamo alquanto riposati ci pesa ancora di più, tanto di più. Secondo uno studio, l'energia con cui torniamo al lavoro è direttamente proporzionale a quanto eravamo stanchi prima della pausa e a quanto ci siamo effettivamente riposati. Insomma, se siamo andati in vacanza che eravamo già stanchi e poi in vacanza non ci siamo neanche riposati, perché la nostra testa era sempre rivolta verso il nostro lavoro, quando si torna si è più stanchi di prima. Disconnettersi non vuol dire automaticamente recuperare energia, questo è vero. Anche se non apriamo le mail per una settimana, se continuiamo a pensare alle riunioni, ai problemi lavorativi, a tutto ciò che ci attende sulla scrivania, è difficile recuperare energie, e quindi si torna al lavoro ancora più stanchi, si torna al lavoro con una sindrome da rientro davvero accentuata. E il metodo migliore sarebbe cercare poi al rientro di pian piano tornare alla realtà, vivendo anche qualche momento che vivevamo in vacanza, magari vivendo un aperitivo se non si può con gli amici come vacanza, o con i familiari, magari con i colleghi, cercando insomma di non partire subito, di non voler fare tutto subito, ma pian piano riambientandosi nella propria location di lavoro, quella che è di lavoro lavorativa. E con il rientro delle ferie aumentano le richieste di aiuto psicologico. Tra poco insieme continuiamo a parlarne, subito Cyril con Wiz Khalifa, That's Her.

0: minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Nella prossima ora parliamo anche delle richieste di aiuto psicologico al rientro delle vacanze estive. Torniamo prima dell'informazione con la voce di Calcutta Pesto.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Unfaced su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte. Scopriamo le ultime notizie che ci giungono da Verona, dalla provincia e dalla nostra regione.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate, bentrovati. Verona è la città italiana che non rinuncia a camminare neppure nel weekend. Secondo un'analisi dell'app Macadam, nei giorni feriali i veronesi percorrono in media oltre 8.200 passi, che scendono a circa 7.800 nel fine settimana, un calo del 5,3%, il più contenuto tra le città italiane monitorate. E con settembre torna la routine. A livello nazionale il movimento cresce di oltre il 15% rispetto ad agosto. Tra poco in cronaca tutte le ultime notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona notizie.
5: Martedì 1 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Fine vita, giornata decisiva in Veneto. Il Consiglio regionale discute e vota oggi a Venezia la proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Davanti a Palazzo Ferrofini, presidio dell'associazione Luca Coscioni, con Marco Cappato e Cristina Geller, sorella di Stefano, che aveva ottenuto il via libera alla procedura ma morì prima di potervi accedere. Attesa anche una manifestazione dei pro vita. In aula il consigliere veronese Stefano Valdegamberi annuncia battaglia, contesta l'iter del provvedimento e ne chiederà il rinvio in commissione. Una diffida intanto dalla regione Veneto arriva all'associazione che promuove il progetto per una moschea a Mestre, Giovani per l'Umanità, iscritta dal 2022 al registro del terzo settore, non avrebbe trasmesso i bilanci dal 2022 al 2025 e gli eventuali aggiornamenti richiesti. Il presidente Prince Holder replica che nulla è stato nascosto e che i fondi raccolti sono sempre stati rendicontati. Da PD arriva intanto l'invito ad evitare contrapposizioni e a mantenere il confronto su integrazione e moschea sul terreno del dialogo. Torniamo a Verona, dove scontro politico sulla riqualificazione dell'ex centrale del latte di Via Francia. L'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi accusa l'amministrazione Tommasi di bloccare il recupero dell'area, imponendo alla proprietà vincoli architettonici giudicati in sostenibili. Secondo Tosi, le condizioni poste dal comune rischiano di lasciare nel degrado una struttura oggi abbandonata. A Legnago un nuovo percorso per aiutare i genitori a comprendere e affrontare il rapporto con i figli adolescenti. Lo promuove l'ULS 9 Scaligera, 6 laboratori dedicati alle famiglie con ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Presentazione aperta a tutti lunedì 14 settembre alle 20:30 nella sala civica. L'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda rafforza invece l'area dedicata ai tumori del polmone e alle patologie toraciche. La struttura annuncia l'arrivo del chirurgo toracico Marco Schiavon e di Alessandro Inno, nuovo direttore dell'oncologia toracica. L'obiettivo è sviluppare una presa in carico sempre più integrata, dalla diagnosi alle terapie fino alla chirurgia. Oltre 20 spettacoli, 7 rassegne e 6 mesi di programmazione dal 27 ottobre al 30 aprile. Il Teatro Ristori di Verona presenta la nuova stagione artistica, che segna anche il ritorno della prosa e porta sul palcoscenico alcuni importanti protagonisti della scena italiana. Tra le novità anche Ristori Young, la nuova proposta dedicata alle giovani generazioni. Sentiamo il direttore artistico Alberto Martini.
6: Vorrei citare The Wall, che è uno spettacolo di danza, di recitazione, di immagini, di video, e quindi è uno spettacolo a 360 gradi, ma poi lo stesso spettacolo su Giorgio Gaber con Neri Marco Re, un modo per ricordare un grandissimo artista come Giorgio Gaber, che si è impegnato anche da un punto di vista sociale, e poi soprattutto uno spettacolo anche qui con musica, ci saranno quattro pianoforti sul palcoscenico e la recitazione. Poi dopo Bergonzoni, anche lui con questo suo nuovo spettacolo, la musica come sempre presente, il jazz che è un must, diciamo, del Teatro Ristori, con sei concerti, poi tre concerti di jazz club e poi una novità del Ristori Baroque Festival con sei concerti, novità perché un concerto, ci sarà il ritorno di Jordi Savall qui al Teatro Ristori, e poi gli altri concerti saranno in San Pietro in Monastero, e sarà un modo per rendere omaggio a un genere musicale straordinario.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
11: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Legatur.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: E

0: che analizza su Radio Verona. Avocado Toast, 11 e 19 minuti, siete in compagnia di Nadia, torniamo con Ermal Meta. Pace. Mamma Mobil Discount,
1: vieni in basso al quart, vieni a risparmiare. Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it. www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Herman Meta, calma mesa fisica su Radio Verona, 11:24 minuti. Tra poco ne parliamo, è tornare dalle vacanze, riprendere i normali ritmi di vita quotidiana, il lavoro, la routine. E porta a essere davvero tanto tanto stressati e aumentano anche le richieste di aiuto psicologico. Ne parliamo insieme tra poco, subito Jovanotti.
1: Era un po' di te.

ferie a due passi dal mare su Radio Verona. Lo dicevamo, con il rientro delle ferie aumenta anche la richiesta di aiuto psicologico. Insomma, tornate alle vacanze e riprendere i normali ritmi di vita quotidiana, il lavoro, la routine, può essere traumatico. E pensate che in tantissimi chiedono un consulto da uno bravo, non solo per il lavoro ma anche per le relazioni familiari, il cambiamento così di vita. Secondo il 70% dei terapeuti, settembre è un momento complicato, tra ansia da lavoro, ansia di ufficio e il dover raggiungere un nuovo equilibrio in tempi abbastanza rapidi, dover riprendere la routine. Insomma, tantissimi professionisti hanno proprio rilevato che a settembre la domanda di consulenza cresce. Cresce particolarmente la maggior parte dei temi che si portano in analisi, insomma si chiede aiuto, sarebbero tre. Ciò che concerne le problematiche familiari emerse, forse anche perché di estate si sta più tempo a stretto contatto con i propri familiari o con il proprio lei, la propria lui. Il cambio di ritmo, che comunque scombussola il 24,4% delle persone. E infine si parla di lavoro. Il 17,3% delle persone cercano aiuto psicologico per ciò che concerne il lavoro. Quindi famiglia, perché in vacanza viene condiviso molto più tempo, a seguire proprio il cambio di quello che è il ritmo nella quotidianità. Insomma, noi piace stare nella nostra comfort zone. Una volta trovato un equilibrio non siamo così propensi

0: Tanti anni fa. Voi cosa ne pensate? 335 60 11 610, se volete dirci la vostra. Nel frattempo torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata la Russia la responsabile dell'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia. Lo sostiene la Bild. Finora il governo federale tedesco si era astenuto da un'attribuzione diretta. Il cancelliere Merz aveva tuttavia già annunciato che le indagini erano in fase di conclusione. Medio Oriente, l'impegno degli Stati Uniti nei confronti del memorandum d'intesa firmato da Trump non è durato più di 2 settimane, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. A differenza degli Stati Uniti, ha aggiunto, il mio paese vanta una lunga storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen. Da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli dei passeggeri provenienti dall'Italia. Un ex leader della gang dei Crips è stato riconosciuto colpevole d'omicidio per aver organizzato l'agguato in cui fu ucciso il rapper Tupac a Las Vegas nel 96, chiudendo uno dei casi più celebri e controversi della storia dell'hip hop. Una giuria del Nevada ha dichiarato colpevole un 63enne dopo 3 ore di riunione. Burrich chiude la storica sede di Bologna per 78 lavoratrici e lavoratori bolognesi. Il legame col celebre marchio di abbigliamento si è interrotto definitivamente, riconsegnando l'immagine più dura di una crisi occupazionale iniziata lo scorso dicembre. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima

0: Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

11:48 minuti, ancora buon martedì a tutti quanti voi. E l'estate porta anche tanti abbandoni per ciò che concerne gli animali, e c'è una storia di cui voglio parlarvi, di un cagnolino abbandonato alla stazione che ha aspettato per ben 19 giorni la sua proprietaria. La storia è diventata virale, tra poco scopriamo tutti i dettagli. Subito Elisa.

0: Fragile Elisa su Radio Verona, 11:52 minuti nel nostro martedì mattina che stiamo vivendo insieme. Ci sono storie che diventano virali, andiamo oltre i nostri confini, andiamo in Francia, come la storia di Petit Pois, un bassotto di 14 anni, pensate, che è rimasto per 19 giorni ad aspettare la sua proprietaria, che però l'ha abbandonato in una stazione ferroviaria. Una vicenda che ricorda quella del leggendario Acico, ve lo ricordate, che però ha avuto un epilogo diverso. Questo bassotto per 19 interminabili giorni ha ripetuto lo stesso straziante copione. Ogni singola mattina puntuale usciva dal suo riparo di fortuna per raggiungere la banchina numero 7 della stazione, proprio il luogo in cui è stato abbandonato. Quando poi le porte dei vagoni in arrivo si spalancavano, il bassotto avanzava di qualche passo, drizzava le orecchie scrutando con disperata speranza i passeggeri in discesa, e la speranza era quella di trovare ovviamente la sua proprietaria, partita da Bordeaux e mai più tornata indietro a riprenderlo. Un'attesa silenziosa, e come raccontato dalle testate francesi, l'anziano amico a quattro zampe non è stato però abbandonato a se stesso. Il personale ferroviario ha subito preso a cuore la drammatica situazione e ovviamente gli hanno allestito un caldo giaciglio all'interno di un locale tecnico utilizzando una vecchia coperta. Il capostazione invece si assicurava che al cagnolino non mancasse mai da mangiare la pappa. Nonostante gli amorevoli attenzioni ricevute, però il richiamo dei treni era troppo forte per il bassotto e aveva la sua mission, la sua missione quotidiana, e tornava puntualmente alla banchina. Il lieto fine, dopo quasi tre settimane di illusioni cadute nel vuoto, il pelosetto si è lasciato avvolgere nella sua copertina e ha seguito i suoi salvatori senza opporre minima resistenza, e così facendo ora vive in una nuova abitazione al caldo e su un comodissimo divano. Quindi è stato adottato dalle persone che l'hanno curato per 19 interminabili giorni, mentre lui attendeva per l'appunto la sua ex proprietaria che lo ha tradito. Un grande gesto d'amore, la sua presenza, la sua illusione di poter ritrovare proprio la sua padroncina. Tra poco noi torniamo con Elettra Lamborghini. Bam bam, bambina.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Anna. Sono le 11:59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Torniamo insieme in redazione, scopriamo tutto ciò che è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Rapina in un supermercato di San Michele Extra a Verona. Un uomo ha nascosto nello zaino liquori per circa 170 euro e, scoperto mentre cercava di uscire, ha aggredito il figlio della titolare che tentava di fermarlo scaraventandolo a terra. Il rapinatore è poi fuggito abbandonando la refurtiva. La polizia, dopo aver acquisito le immagini della videosorveglianza, è sulle tracce dell'uomo già noto alle forze dell'ordine. Il ferito è stato portato in ospedale, si sospetta una frattura alla spalla. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 1 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Fine vita, giornata decisiva in Veneto. Il Consiglio regionale discute e vota oggi a Venezia la proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Davanti a Palazzo Ferrofini, presidio dell'associazione Luca Coscioni, con Marco Cappato e Cristina Geller, sorella di Stefano, che aveva ottenuto il via libera alla procedura ma morì prima di potervi accedere. Attesa anche una manifestazione dei pro vita. In aula il consigliere Stefano Valdegamberi annuncia battaglia, contesta l'iter del provvedimento e ne chiederà il rinvio in commissione. Torniamo a Verona, dove scontro politico sulla riqualificazione dell'ex centrale del latte di Via Francia. L'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi accusa l'amministrazione Tommasi di bloccare il recupero dell'area, imponendo alla proprietà vincoli architettonici giudicati insostenibili. Secondo Tosi, le condizioni poste dal comune rischiano di lasciare nel degrado una struttura oggi abbandonata. Cambio al vertice di Veneto Lavoro. Alessandro Agostinetti è nuovo direttore dell'ente regionale con un incarico di 3 anni più 2. Lo rende noto la Regione Veneto. Agostinetti, dirigente da 25 anni e a lungo alla direzione lavoro regionale, succede a Tiziano Barone, che lascia dopo 11 anni. Nascita eccezionale al Parco Natura Viva di Bussolengo. Camilla, l'ippopotama più anziana d'Europa, ha partorito il suo 15° cucciolo a quasi 55 anni. Lo rende noto il parco. È il primo ippopotamo nato in Italia dal 2021. Il piccolo, una 50 chili, a 10 giorni resta costantemente accanto alla madre anche durante l'allattamento sott'acqua.
5: Non era l'arena, ma per una sera il Mantova Village di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, si è trasformato in un grande teatro all'aperto, animato dalle musiche e dalle atmosfere parigine di metà 800. In scena il recital La Traviata, tratto dall'omonimo melodramma di Giuseppe Verdi. A dare vita e corpo al travagliato amore tra Violetta Valéry ed Alfredo Germont sono stati gli stessi artisti in questi giorni protagonisti in arena. Uno spettacolo reso possibile dalla collaborazione avviata 4 anni fa dal Mantova Village con l'Arena di Verona Opera Festival e che già lo scorso anno aveva portato a Bagnolo San Vito Rigoletto.
6: Più modo per avvicinare e conoscere La Traviata in questo caso, o l'opera lirica in senso più lato, e sentirsi più attirati a venire a sentirla nell'anfiteatro dell'Arena.
5: Lo spettacolo era stato inizialmente previsto lo scorso mese di luglio, ma il maltempo aveva costretto ad annullare l'evento. Brindisi però solo rimandato, e allora se tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non è piacere, a Mantova Village i calici non potevano che alzarsi al cielo per una grande serata.
4: La Traviata di Giuseppe Verdi, che ha aperto il Festival Lirico Arenniano in versione Belle Époque parigina, è approdata al Mantova Village di Bagnolo San Vito. L'evento nasce dalla collaborazione con l'Arena di Verona Opera Festival. Nel servizio, Serena Cubico, consiglio di indirizzo di Fondazione Arena. E adesso le ultime di Sport Calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Luca. Su più fronti il Verona in queste ultime ore di mercato, a partire dalla cessione ufficiale stamattina di Belgalli al Torino per l'Hellas, una cifra attorno agli 8 milioni al giocatore, 3 anni di contratto. A centrocampo si continua a lavorare per Mazzitelli del Como, l'ultima stagione al Cagliari. Su Mazzitelli c'è anche il Palermo, però, che ha la lista over piena, quindi deve far uscire un giocatore, probabilmente Giasi, l'unico che può uscire in una rosa fortissima come quella del Palermo, più ampio, più libero il campo del Verona, che ha lasciato dei posti nella lista senior. Si lavora con il Como per Mazzitelli, si cerca di chiudere nel più breve tempo possibile anche con il Cagliari per l'esterno di sinistra Felice, reduce da un intervento ad un crociato. Felice però perfettamente recuperato, la velocità di cui aveva bisogno il Verona da quella parte, in quella zona di campo. Per il resto l'attacco con gli occhi su Mercai del Sudtirol, Lauerbach del Venezia, così come Kulenovic del Torino, vecchio obiettivo di Sean Sogliano. Fra i primavera dovranno uscire entro stasera Martini, così come Stella, potrebbe uscire Tagni anche per questi primi mesi di stagione, giocatore a tutti gli effetti della prima squadra. Per la primavera uscirà anche il francese Acalè. Il gong alle 20, in una puntata straordinaria di Fuorigioco, fino alle 20.30, dopo il notiziario, l'ultimo della giornata delle 20, con le ultime considerazioni, con la rosa definitiva del Verona, con l'analisi anche attraverso la voce degli ascoltatori. Ed è tutto per lo sport.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento sulla Milano-Venezia in direzione Milano troviamo 6 km di code tra Sirmione e Brescia Est a causa di un incidente. In carreggiata opposta, dunque verso Venezia, rallentamenti per curiosi tra Somma Campagna e Verona Sud. Situazione critica anche sulla tangenziale sud di Verona in direzione di Vicenza. Il traffico è bloccato tra Santa Lucia e Alpo Zai a causa di un incidente. Mentre sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, permangono da stamani incolonnamenti per circa 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1 per traffico intenso. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Flashback.

Le emozioni del passato che tornano a suon di musica Queen, Radio Gaga su Radio Verona, 12 e 16 minuti nel nostro martedì. Quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Si apre così la pausa pranzo da vivere insieme fino alle 14, momento in cui sopraggiungerà anche la nostra Daisy a farvi compagnia fino alle 17. Poi vi ricordo che dalle 17 in poi con voi ci sarà Matteo Sambugaro, dalle 19 fuori gioco, l'appuntamento sportivo serale di Radio Verona. Casebian, l'ultimo singolo, Super Powers.

0: poco insieme su Radio Verona ascolteremo anche Marco Mengoni e Angelina Mango, Canto d'amore.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
3: Ehi, perché tutta questa fretta?
2: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
3: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Angelina Mango, canto d'amore, uno dei tormentoni dell'estate 2026. A proposito, questa sera qui a Verona, nell'anfiteatro Scaligero in Arena, ci saranno i Power Hits Estate e decima edizione consecutiva di questo grande evento, con una serata che riunirà sullo stesso palco tutti gli artisti e le canzoni che hanno segnato quest'estate caldissima. Quindi non sarà solo un grande live, ma il momento in cui verrà ufficialmente decretato il brano più amato al termine proprio un percorso musicale molto intenso, e valeranno anche ovviamente quanti passaggi sono stati trasmessi in tutte le emittenti radiofoniche quest'estate per ogni singolo singolo, le preferenze del pubblico. Questa sera sarà eletto il tormentone dei tormentoni, e poi si proseguirà domani 2 settembre, sarà la volta delle Future Hits Live, con un altro grande appuntamento dedicato alla musica nazionale, il tutto a Verona, nel cuore della città di Verona in Arena. J-Ax! So

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. I giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa, con alcuni droni che hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone. Intanto l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca, secondo la Bild. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov, consulente del ministero della difesa italiano, è molto ridicola. Lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che cita Gianni Rodari. Fosse vivo, penso che scriverebbe una favola satirica su questo. Violenta una ragazzina di 13 anni, ma viene scarcerato perché per il GIP si è dimostrato collaborativo e dispiaciuto. È successo a Madonna di Campagna, alla periferia nord di Torino. Protagonista un commerciante di 42 anni che ha abusato della ragazzina approfittando di un momento in cui erano soli. A scuola, ma senza libri e quaderni, è un suono della campanella tipico, quello che stamattina ha colto oltre 8.000 bambini delle primarie dell'Emilia-Romagna. Il progetto su base volontaria

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

12 e 45 minuti su Radio Verona nel nostro martedì. Buon pranzo a tutti quanti voi, la pausa pranzo con me che sono Nadia De Nicolò. Ancora ben trovati, questa è la prima unica radio di Verona, viviamo insieme ancora questo periodo dedicato alla vostra pausa, sia al gustare qualcosa di buono con tante notizie che riguardano il nostro territorio. Abbiamo detto che questa sera torna il Power Hits Estate in Arena di Verona, domani sera tornano Future Hits, ma ci sono tanti altri appuntamenti che riguardano la musica da ricordare. Ad esempio Coez sarà in concerto nel nostro territorio al Teatro Romano. Sì, Coez sarà presente al Teatro Romano di Verona sia il 5 di settembre che il 6 di settembre, quindi c'è questo doppio appuntamento da ricordare, il prossimo sabato e la prossima domenica. Dopo il grande successo del tour nei palazzetti con oltre 70.000 biglietti venduti, ha annunciato tanti nuovi appuntamenti del suo tour Coez Live 2026 e tante date sono sold out. Lui che verrà a trovarci anche a Verona. The Colors ora con Serena Brancale, anche lei verrà a trovarci a Verona, ne parliamo tra poco. Partenope.

The Connors con Serena Brancale, 12:49 minuti, questa è Radio Verona. Serena Brancale che è presa dal suo tour, lei che sarà anche da noi a Verona, mancano pochissimi giorni al Teatro Romano il prossimo 7 di settembre, ma non solo, sarà ben presto ancora più vicina a tutti quanti voi, perché domani alle 11 sarà in diretta qui su Radio Verona per una grande intervista che potremo vivere insieme, quindi segnatevelo. E domani ore 11 Radio Verona sarà con noi, ci sarà come ospite Serena Brancale, ascolteremo la sua voce, ascolteremo le sue opinioni, potremo insieme intervistarla. Ora arriva The Weeknd con Calvin Harris, Hover Now.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: A caccia della prima vittoria stagionale, il Verona, dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fisco d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta su Radio Verona.
7: In collaborazione con...
8: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: negli anni 90, successone degli anni 90, con Revel 1997, White Town, Your Woman, su Radio Verona. Canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo, scopriamo insieme tutto ciò che è accaduto e sta accadendo, non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione completata dalla viabilità.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. 8 persone sono rimaste intossicate in modo non grave nell'incendio divampato poco dopo le 11 in un appartamento Ater di via Foscolo a San Giovanni Lupatoto. Tra loro anche 3 minori. 4 persone sono state portate a Borgo Roma e 4 a Borgo Trento. Le fiamme sarebbero partite dal motore di un condizionatore sul balcone di un appartamento vuoto in quel momento. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri SUEM 118 e il sindaco Attilio Gastaldello. Tra poco in cronaca tutta la attualità.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È martedì 1 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Grave incidente poco dopo le 11:30 sulla tangenziale sud di Verona tra le uscite di Santa Lucia e Alpo in direzione Borgo Roma. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte 3 auto e 2 mezzi pesanti. Secondo il SUEM 118, una ragazza di 22 anni è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. A Verona è scontro politico sulla riqualificazione dell'ex centrale del latte di via Francia. L'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi accusa l'amministrazione Tommasi di bloccare il recupero dell'area imponendo alla proprietà vincoli architettonici giudicati insostenibili. Secondo Tosi le condizioni poste dal comune rischiano di lasciare nel degrado una struttura oggi abbandonata. L'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda rafforza l'area dedicata ai tumori del polmone e alle patologie toraciche. La struttura annuncia l'arrivo del chirurgo toracico Marco Schiavon e di Alessandro Inno, nuovo direttore dell'oncologia toracica. L'obiettivo è sviluppare una presa in carico sempre più integrata dalla diagnosi alle terapie fino alla chirurgia. Un anno fa veniva inaugurata la Treviso Ostiglia, una ciclabile lunga più di 100 km realizzata sul sedime della vecchia ferrovia. Può contare su 1 milione di utenti. Lucio Salgaro.
6: La Treviso Ostiglia festeggia il primo anno dall'inaugurazione con un dato che racconta meglio di qualsiasi celebrazione il successo della ciclopedonale. Il conta bici di Colonia Veneta ha superato quota 50.000. Sono i passaggi registrati dall'inizio del 2026, un record che arriva ad un anno esatto dalla grande festa che aveva accompagnato l'inaugurazione alla presenza di tanti sindaci, dell'allora presidente del Veneto Luca Zaia e della vicepresidente Elisa De Berti, che già nel mandato precedente da assessore alle infrastrutture aveva fortemente voluto quest'opera. Un anno di esercizio che ha messo alla prova non soltanto l'attrattività, ma anche la cura e la manutenzione. Gli assestamenti della massicciata hanno provocato alcune crepe sull'asfalto, problemi fisiologici per un'infrastruttura di questo tipo che saranno comunque risolti. L'intervento è previsto ancora nel periodo di garanzia e quindi sarà a carico di chi ha realizzato l'opera. Non sono mancati nemmeno episodi di vandalismo. Qualche barriera è stata divelta, mentre in alcuni casi sono stati aperti i tombini, probabilmente nel tentativo di rubare cavi in rame che non ci sono. Episodi circoscritti, finora contenuti grazie agli interventi periodici di ripristino. Qualche criticità c'è con lo sfalcio dell'erba, in certi periodi troppo alta. Non manca chi poi ha scelto la ciclopedonale come luogo di spiritualità, creando un vero e proprio capitello votivo nei pressi di Porto di Legnago. Sono circa 110 km oggi fruibili mentre proseguono i lavori per completare entro il 2026 il percorso Veneto fino a Casaleone, arrivando a sfiorare i 120 km. Si stanno comunque avverando le stime dell'intero progetto, che calcolano in circa 1 milione l'anno i potenziali fruitori di tutto il tratto della Treviso-Ostiglia.
4: Verona è la città italiana che non rinuncia a camminare neppure nel weekend. Secondo un'analisi dell'app Macadam, nei giorni feriali i veronesi percorrono in media oltre 8.200 passi, che scendono a circa 7.800 nel fine settimana, un calo del 5,3%, il più contenuto tra le città italiane monitorate. E con settembre torna la routine. A livello nazionale il movimento cresce di oltre il 15% rispetto ad agosto. Stasera e domani l'Arena di Verona ospiterà le serate conclusive dei Power Hits, con artisti e brani dell'estate 2026 in rassegna e una vera e propria parata di stelle. Stamani a Palazzo Maffei la conferenza di presentazione dell'evento. Sentiamo Lucio Salgaro in compagnia del direttore artistico Angelo Baiguini.
6: Allora Angelo, ci sono delle novità, un cast ricchissimo quello annunciato, però aggiungiamo qualcosina.
7: È talmente lungo che non me lo ricordo tutto, però stasera saranno con noi sul palco dell'Arena di Verona Elisa, Marco Mengoni, Biagio Antonacci, e domani sera Future Hits Live hanno confermato la loro partecipazione, oltre a Gabri Ponte e tante altre sorprese, i Pinguini Tattici Nucleari.
6: Possiamo dire che nel cuore del pubblico Power Hits hanno preso il posto di quello che è stato quel glorioso successo del Festival Bar?
7: Io mi auguro proprio di sì. Il Festival Bar è un luogo storico, gelosamente custodito dalla famiglia Salvetti, e noi con Power Hits in queste 10 edizioni immaginiamo di aver portato i fasti del grande Festival Bar di nuovo all'Arena di Verona.
6: L'Arena di Verona quanto contribuisce al successo dei Power Hits?
7: Succede quanto contribuisce. È un successo perché, insomma, inutile che lo dica io, è il luogo della musica, di tutti i generi musicali. Siamo molto felici di aver contribuito a portare anche la musica pop oltre al grande festival lirico e a continuare a farlo. Poi, insomma, noi con la città di Verona abbiamo un legame da tanti anni.
4: Serena Brancale arriva invece a Verona con il suo Sacro Tour. La cantautrice e polistrumentista pugliese sarà in concerto lunedì 7 settembre alle 21.15 al Teatro Romano. Lo annunciano gli organizzatori della rassegna Intrecci. Sul palco 16 artisti tra musicisti e ballerini per uno spettacolo che mescola soul, funk e ritmi latini con i brani dell'ultimo album Sacro. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento sulla Milano-Venezia in direzione Milano salgono 8 i chilometri di coda tra Peschiera del Garda e Brescia Est, ora per traffico intenso. In carreggiata opposta, dunque verso Venezia, rallentamenti per curiosi tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla tangenziale sud di Verona in direzione di Vicenza persistono gli incolonnamenti tra Santa Lucia e Alpo Zai a causa di un incidente. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, 2 chilometri di coda tra Verona Nord e l'allacciamento con la 4 Milano-Venezia e 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Tra Trento Sud e Affi, infine, per traffico intenso, circolazione a velocità ridotta.
2: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21, tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21, Radio Verona in Love. Radio Verona Flashback.

Giannini, 13 e 17 minuti, il nostro martedì che stiamo vivendo insieme, ancora ben trovati, primissimo giorno di settembre. E proprio la prima domenica di settembre, quindi il prossimo 6 settembre, la prossima domenica a Verona, torna un grande evento. Verona torna ad accogliere uno degli eventi più amati dagli appassionati di antiquariato e atmosfere di altri tempi. Infatti torna in zona San Zeno Verona Antiquaria. Saranno come sempre oltre 200 gli espositori provenienti da tutto il nord Italia, pronti a proporre una selezione unica di pezzi d'arte, antiquariato, modernariato, mobili d'epoca, tappeti, soprammobili, abiti, accessori di altri tempi. Quindi una bella opportunità a fare un giro a due passi proprio dal cuore della città di Verona. Siamo in San Zeno, in questa zona centrale, con la magia di rivivere queste meraviglie che noi giungono dal passato la prossima domenica. Baby K, ora tu, Macarena.

0: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Bunda Bash, Alessandra Morosi insieme, 13 e 25 minuti. Torna la Mostra del Cinema di Venezia, edizione numero 83. Eh sì, torna proprio a Venezia questa grande, grandissima kermesse. È una kermesse che anche quest'anno sarà indimenticabile, da George Clooney a Oasis, tantissime star. Attesa la Mostra del Cinema di Venezia, kermesse in partenza da domani e che accompagnerà per una decina di giorni il Lido veneziano. Saranno davvero tantissimi gli artisti, ci sarà anche Penelope Cruz, ci sarà il meglio del cinema e della musica mondiale, ci saranno Liam Noel Gallagher, Pamela Anderson, Dakota Johnson, il meglio del cinema italiano. Torna questa bellissima kermesse proprio nella nostra Venezia con le pellicole, ma non solo, i grandi artisti. Ovviamente c'è anche caccia ai VIP da quelle parti, tantissimi già si sono recati a Venezia nella speranza comunque di incontrare qualche VIP in giro per il Lido veneziano, per questa edizione targata 2026 della Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica. Grandissimo evento che giunge nella nostra regione, un evento davvero molto bello da vivere tutti quanti insieme, emozionante, e poi noi vi aggiorneremo ovviamente man mano.

0: Edelbrook starring The Sun con Rules su Radio Verona, 13:30. Abbiamo detto prenderà il via domani e continuerà fino al 12 di settembre questa importantissima kermesse che riguarda proprio la città di Venezia, la mostra cinematografica di Venezia, 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia, questo il nome al completo, e sarà davvero un evento importantissimo. Ci sarà anche, come dicevo, il grande George Clooney. Ora torniamo in redazione per scoprire che cosa accadrà in Italia e cosa è accaduto in Italia e nel mondo, e a seguire un salto negli anni 90 dopo il nostro top record, dopo il singolo nuovo della settimana.
1: Radio Verona Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del Tribunale di Minorenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Alessandro Di Battista potrebbe rientrare in Italia giovedì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ricoverato a Cuba dopo un malore è lucido, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e fino a ieri non permettevano un trasferimento dall'Havana all'Italia. Taormina brucia, il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca mentre la città è alle prese con un devastante incendio. Le fiamme si sono propagate nella zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dall'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. È morto a 83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose. Bianchi aveva lasciato la guida della comunità nel 2017, da allora si era ritirato anche a causa di problemi di salute. Calcio, ultimo giorno di mercato con la Lazio che sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Bloccato l'addio di Koné alla Roma, mentre la Juventus accoglie il tedesco Wallmate. In Milan pensa a Thiago Gabriel per la difesa e il Genoa saluta Norton Caffi che vola in Premier League. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
4: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

48 minuti dopo le ore 13, tra poco con voi ci sarà Daisy a farvi compagnia per tutto il pomeriggio. In arrivo anche l'informazione di Radio Verona curata da Luca Del Ponte. Vi ricordo che dalle 17 ci sarà anche Matteo Sambucaro Neir in diretta a seguire l'appuntamento con il nostro Alessandro Di Pietro e fuori gioco l'appuntamento sportivo serale della Prima Unica Radio di Verona. Io vi aspetto domani mattina, come sempre, dopo l'informazione delle ore 9 per vivere insieme tutta la mattinata. Si conclude con Marco Mengoni e Madame, mi fiderò.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Uprent Discaligger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. Rapina in un supermercato di San Michele Extra a Verona. Un uomo ha nascosto nello zaino liquori per circa 170 euro e, scoperto mentre cercava di uscire, ha aggredito il figlio della titolare che tentava di fermarlo scaraventandolo a terra. Il rapinatore è poi fuggito abbandonando la refurtiva. La polizia, dopo aver acquisito le immagini della videosorveglianza, è sulle tracce dell'uomo già noto alle forze dell'ordine. Il ferito è stato portato in ospedale, si sospetta una frattura alla spalla. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 1 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Fine vita è entrato nel vivo in consiglio regionale a Venezia all'esame della legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. L'aula ha respinto con 31 voti contro 16 la pregiudiziale di Stefano Valdegamberi, che chiedeva di rinviare il testo in commissione. Fuori da Palazzo Ferro Fini, presidi contrapposti dell'associazione Luca Coscioni e dei movimenti Pro Vita. Marco Cappato parla di un voto di responsabilità, mentre Fratelli di Italia conferma il no. Luca Zaia rilancia infine la richiesta di una legge nazionale che eviti alle singole regioni di intervenire sulla materia. Torniamo a Verona, dove scontro politico sulla riqualificazione dell'ex centrale del latte di Via Francia. L'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi accusa l'amministrazione Tommasi di bloccare il recupero dell'area, imponendo alla proprietà vincoli architettonici giudicati insostenibili. Secondo Tosi, le condizioni poste dal comune rischiano di lasciare nel degrado una struttura oggi abbandonata. Cambio al vertice di Veneto Lavoro. Alessandro Agostinetti è nuovo direttore dell'ente regionale con un incarico di 3 anni più 2. Lo rende noto la Regione Veneto. Agostinetti, dirigente da 25 anni e a lungo alla direzione lavoro regionale, succede a Tiziano Barone, che lascia dopo 11 anni. Nascita eccezionale al Parco Natura Viva di Bussolengo. Camilla, l'ippopotama più anziana d'Europa, ha partorito il suo 15° cucciolo a quasi 55 anni. Lo rende noto il parco: è il primo ippopotamo nato in Italia dal 2021. Il piccolo, una cinquantina di chili, a 10 giorni resta costantemente accanto alla madre anche durante l'allattamento sott'acqua.
4: Non era l'arena, ma per una sera il Mantova Village di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, si è trasformato in un grande teatro all'aperto, animato dalle musiche e dalle atmosfere parigine di metà 800. In scena il recital La Traviata, tratto dall'omonimo melodramma di Giuseppe Verdi. A dare vita e corpo al travagliato amore tra Violetta Valéry ed Alfredo Germon sono stati gli stessi artisti in questi giorni protagonisti in arena. Uno spettacolo reso possibile dalla collaborazione avviata 4 anni fa dal Mantova Village con l'Arena di Verona Opera Festival e che già lo scorso anno aveva portato a Bagnolo San Vito Rigoletto.
5: Che un modo per avvicinare e conoscere La Traviata in questo caso, o l'opera lirica in senso più lato, e sentirsi più attirati a venire a sentirla nell'anfiteatro dell'Arena.
4: Lo spettacolo era stato inizialmente previsto lo scorso mese di luglio, ma il maltempo aveva costretto ad annullare l'evento. Brindisi però solo rimandato. E allora, se tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non è piacere, a Mantova Village i calici non potevano che alzarsi al cielo per una grande serata.
3: Traviata di Giuseppe Verdi, che ha aperto il Festival Lirico Areniano in versione Belle Époque parigina, è approdata al Mantova Village di Bagnolo San Vito. L'evento nasce dalla collaborazione con l'Arena di Verona Opera Festival. Nel servizio Serena Cubico, consiglio di indirizzo di Fondazione Arena. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Quindi non soltanto la mente, lo dice la scienza, quindi non soltanto meno stress, perché gli studi stanno scoprendo effetti sull'organismo che arrivano fino alle difese immunitarie e alle cellule. Quindi è una buona abitudine, sicuramente sì, meditare fa sempre bene. Però noi intanto così ci pensiamo e ascoltiamo Cattive Abitudini, qui su Radio Verona.

canzone più adatta per meditare, però devo dire che è rilassante, fa fare ecco dei passi molto slow, una passeggiata tranquilla, e va bene anche quella, fa bene, perché comunque anche quella è una sorta di meditazione. Stare in tranquillità, è ovvio, non ci fa rodere il fegato, e contestualmente è ovvio che stiamo anche più bene. Però meditare per stare meglio con la mente e anche con il corpo è la domanda che negli ultimi anni ha spinto molti ricercatori a studiare cosa accade nell'organismo quando la meditazione diventa una vera e propria abitudine. Allora, le sorprese, devo dirvi ragazzi, non mancano. Infatti alcuni studi hanno osservato cambiamenti nelle difese immunitarie, nei segnali dell'infiammazione e nella pressione. Altri invece stanno indagando persino un possibile rapporto con i meccanismi dell'invecchiamento cellulare. Quindi questo non significa che la meditazione possa curare o prevenire da sole le malattie. Mi raccomando, andate dal dottor, il dottore è sempre importante, mai dimenticarvi del vostro medico di fiducia. Però è anche vero che ridurre lo stress può o potrebbe, diciamo, produrre conseguenze fisiche non indifferenti. Ma cosa vuol dire meditare? Ecco, non servono l'incenso, la mirra, le posizioni complicate o delle pratiche spirituali. Adesso una delle forme, diciamo, più studiate dalla medicina è questa mindfulness, che è un modo molto semplice che ci porta così a fermarci e a gettare la nostra attenzione a quello che sta accadendo in quel preciso momento, sapete, il famoso qui e ora. Quindi non so, basta concentrarsi sul respiro, sulle sensazioni del corpo, o come dice un noto influencer sui social, di concentrare la propria attenzione sui piedi e sentire le sensazioni dei piedi per dimenticare l'ansia. Ti sei preso.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

caratteri neri e nessuna concessione particolare all'estetica, una cosa così minimal, un packaging minimal che fa risaltare questa roba in mezzo a tutto il resto. Sto parlando del cioccolato militare fondente al 70%, che, dove c'è scritto anche tra l'altro dietro: originale forze armate, prodotto su autorizzazione di Difesa Servizi SPA. Non è una confezione inventata per attirare, diciamo, appassionati di tutto ciò che è militare o una trovata di marketing, ma dietro il nome di questo prodotto che si trova al supermercato c'è davvero la difesa italiana e soprattutto c'è una storia, quella del rapporto tra l'esercito e il cioccolato, un alimento che per buona parte del Novecento è stato contemporaneamente razione, riserva energetica e piccolo conforto da mettere nello zaino di un soldato. E quindi pensate quanto vi piace il cioccolato, quanto ci piace il cioccolato. Il cioccolato nasconde proprio anche tutto

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Il presidente iraniano Pezeshkian interviene sul memorandum d'intesa e al vertice in Kirghizistan ha dichiarato: l'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, in particolare con il ripristino dei controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Da Madrid la stessa decisione. Incidente mortale la scorsa notte a Bergamo: un bambino di 10 anni è deceduto nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre, scontratasi contro un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, è rimasto ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Una 32enne tedesca è stata fermata e denunciata per fuga pericolosa dopo che per 50 km ha viaggiato contromano sulla A1. La donna è risultata positiva alla cannabis ed è per questo accusata anche di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Calciomercato: è atterrato a Caselle il nuovo attaccante della Juventus, Voltmate, in prestito secco dal Newcastle. Nelle prossime ore visite mediche e firma. La Lazio invece sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Per ora è tutta, più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, qui su Radio Verona.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.
5: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

In città lo avete sicuramente bevuto, sul lago lo avete bevuto, in collina pure, al mare anche, ma nelle saline sicuramente no. Allora, ve lo ricordate Plinio il Vecchio, no? Che nella Naturalis Historia diceva che niente è più utile del sole e del sale. Il sale che era qualcosa di importante, una volta si pagavano le persone col sale e da lì appunto viene il nome salario invece che stipendio. Ovviamente Plinio il Vecchio non pensava a un aperitivo, però a Cervia le due cose invece arrivano assieme nello stesso identico momento della giornata, ed è uno di quei posti in Italia dove la frase è proprio che il sole e il sale hanno un'importanza fondamentale, si può prendere veramente alla lettera. Allora, praticamente si parte da questo centro visite che c'è a Cervia, a bordo di una barca elettrica si attraversa la salina sempre sulla barca, oppure anche chi vuole in bicicletta, si raggiunge un pontile in legno e da lì si prosegue a piedi. Solo allora si potrà aprire il cestino, l'ape cestino, ah mamma mia, preparato proprio da questo bar. Ci sono i tavolini, l'ombrellone, il rumore del mare, delle saline più che del mare, gli uccelli che cantano, le gente che si diverte, le risate eccetera. E poi c'è lei, la protagonista indiscussa, la piadeina, per forza non può mancare in Romagna la piadina, con caciotta al sale dolce, spinaci, verdure grigliate, sale cervese, squaccherone e fichi caramellati artigianali. Ho un impegno, adesso lo dico qui al mio direttore, anzi alla mia direttrice, scusa, ho un impegno, devo andare a mangiare lo squaccherone con la piadina, eh?

0: Voice su Radio Verona, Mr. Nobody, Mr. Nessuno. Stavo guardando un po' la situazione marmi e pensando al marmo mi viene subito in mente i marmi meravigliosi che abbiamo a Verona e nella nostra provincia, abbiamo dei marmi stupendi. Mi viene da pensare anche a un'altra cosa un po' più buffa, al gatto di marmo, no? Che si dice generalmente rivolgendosi a una persona che magari è un po' fredda, un po' algida, allora si dice sei come un gatto di marmo. Ma a proposito di marmi, parliamo anche un po' di cultura ogni tanto. C'è un bambino di marmo che sembra veramente che respiri e si trova nel Museo Bottacin di Padova a Palazzo Zuckerman, che è una delicatissima scultura di Pietro Magni che trasforma questo gesto quotidiano dell'infanzia in un piccolo capolavoro proprio di realismo, veramente ricchissimo di dettagli. Quindi se vi dovesse capitare di andare al Museo Bottacin di Padova, andate a vedere questo capolavoro, un grande capolavoro. Sembra proprio vivo questo bambino scolpito nel marmo, è seduto su questo cuscino con una gamba piegata, il piedino che sporge in avanti, queste manine impegnate intorno a un piccolo piattino, ed è proprio il protagonista di questa scultura che sembra quasi essersi fermato per un attimo, insomma, davanti ai nostri occhi, e sembra prendere il respiro. Un po', se non so se vi siete mai stati in Calabria, a Capocolonna, dove c'è questa colonna dove appunto le persone del posto dicono che respira, e in effetti se si mette una monetina alla base della colonna, questa monetina si muove. Ovviamente è dato da un discorso di venti e quant'altro, però il fascino di queste storie è sempre molto molto bello, prende tantissimo, veramente tanto. Sono le 14:53 minuti in punto, restate con noi su Radio Verona con Daisy fino alle ore 17.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

e sono una cosa meravigliosa. Ma sapete quali sono i nomi più diffusi sia per le bambine che per i bambini? Allora, per quanto riguarda le bambine c'è Sofia, Aurora, Ginevra, Giulia e Matilde. Per quanto riguarda i bambini ci sono Alessandro, Tommaso, Francesco, Lorenzo e Leonardo, che è il più famoso, pensate, il più diffuso, che viene dall'associazione Leone Forte. E anche Leone è un nome molto adesso che sta andando in voga negli ultimi anni, ed è anche uno dei nomi storicamente più amati anche dalla Chiesa Cattolica. Ben 14 papi hanno scelto di chiamarsi Leone, l'ultimo in ordine di tempo è proprio l'attuale pontefice, che è stato eletto nel 2025. Quindi nella classifica dei nomi più scelti dai genitori italiani per quanto riguarda le femminucce abbiamo Sofia, che è in vetta proprio alla classifica nazionale da moltissimi anni, e Leonardo e Leone, che sono al primo posto in gran parte del nostro paese. Taylor Swift è arrivata.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. 8 persone sono rimaste intossicate in modo non grave nell'incendio divampato poco dopo le 11 in un appartamento Ater di via Foscolo a San Giovanni Lupatoto. Tra loro anche 3 minori. 4 persone sono state portate a Borgo Roma e 4 a Borgo Trento. Le fiamme sarebbero partite dal motore di un condizionatore sul balcone di un appartamento vuoto in quel momento. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri SUEM 118 e il sindaco Attilio Gastaldello. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 1 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Grave incidente poco dopo le 11:30 sulla tangenziale sud di Verona tra le uscite di Santa Lucia e Alpo in direzione Borgo Roma. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte 3 auto e 2 mezzi pesanti. Secondo il SUEM 118, una ragazza di 22 anni è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. A Verona è scontro politico sulla riqualificazione dell'ex centrale del latte di Via Francia. L'europarlamentare di Forza Italia, Flavio Tosi, accusa l'amministrazione Tommasi di bloccare il recupero dell'area imponendo alla proprietà vincoli architettonici giudicati insostenibili. Secondo Tosi, le condizioni poste dal comune rischiano di lasciare nel degrado una struttura oggi abbandonata. L'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda rafforza l'area dedicata ai tumori del polmone e alle patologie toraciche. La struttura annuncia l'arrivo del chirurgo toracico Marco Schiavon e di Alessandro Inno, nuovo direttore dell'oncologia toracica. L'obiettivo è sviluppare una presa in carico sempre più integrata dalla diagnosi alle terapie fino alla chirurgia. Un anno fa veniva inaugurata la Treviso Stiglia, una ciclabile lunga più di 100 km realizzata sul sedime della vecchia ferrovia. Può contare su 1 milione di utenti. Lucio Salgaro.
5: La Treviso Stiglia festeggia il primo anno dall'inaugurazione con un dato che racconta meglio di qualsiasi celebrazione il successo della ciclopedonale. Il contabici di Colonia Veneta ha superato quota 50.000. Sono i passaggi registrati dall'inizio del 2026, un record che arriva ad un anno esatto dalla grande festa che aveva accompagnato l'inaugurazione alla presenza di tanti sindaci, dell'allora presidente del Veneto Luca Zaia e della vicepresidente Elisa De Berti, che già nel mandato precedente da assessore alle infrastrutture aveva fortemente voluto quest'opera. Un anno di esercizio che ha messo alla prova non soltanto l'attrattività, ma anche la cura e la manutenzione. Gli assestamenti della massicciata hanno provocato alcune crepe sull'asfalto, problemi fisiologici per un'infrastruttura di questo tipo che saranno comunque risolti. L'intervento è previsto ancora nel periodo di garanzia e quindi sarà a carico di chi ha realizzato l'opera. Non sono mancati nemmeno episodi di vandalismo. Qualche barriera è stata divelta, mentre in alcuni casi sono stati aperti i tombini, probabilmente nel tentativo di rubare cavi in rame che non ci sono. Episodi circoscritti, finora contenuti grazie agli interventi periodici di ripristino. Qualche criticità c'è con lo sfalcio dell'erba, in certi periodi troppo alta. Non manca chi poi ha scelto la ciclopedonale come luogo di spiritualità, creando un vero e proprio capitello votivo nei pressi di Porto di Legnago. Sono circa 110 chilometri oggi fruibili mentre proseguono i lavori per completare entro il 2026 il percorso Veneto fino a Casaleone, arrivando a sfiorare i 120 chilometri. Si stanno comunque avverando le stime dell'intero progetto, che calcolano in circa 1 milione l'anno i potenziali fruitori di tutto il tratto della Treviso-Ostiglia.
4: Verona è la città italiana che non rinuncia a camminare neppure nel weekend. Secondo un'analisi dell'app Macadam, nei giorni feriali i veronesi percorrono in media oltre 8.200 passi, che scendono a circa 7.800 nel fine settimana, un calo del 5,3%, il più contenuto tra le città italiane monitorate. E con settembre torna la routine. A livello nazionale il movimento cresce di oltre il 15% rispetto ad agosto. Stasera e domani l'Arena di Verona ospiterà le serate conclusive dei Power Hits, con artisti e brani dell'estate 2026 in rassegna e una vera e propria parata di stelle. Stamani a Palazzo Maffei la conferenza di presentazione dell'evento. Sentiamo Lucio Salgaro in compagnia del direttore artistico Angelo Baiguini.
5: Allora Angelo, ci sono delle novità, un cast ricchissimo quello annunciato, però aggiungiamo qualcosina.
6: È talmente lungo che non me lo ricordo tutto, però stasera saranno con noi sul palco dell'Arena di Verona Elisa, Marco Mengoni, Biagio Antonacci, e domani sera Future Hits Live hanno confermato la loro partecipazione, oltre a Gabri Ponte e tante altre sorprese, i Pinguini Tattici Nucleari.
5: Possiamo dire che nel cuore del pubblico Power Hit hanno preso il posto di quello che è stato quel glorioso successo del Festival Bar?
6: Io mi auguro proprio di sì. Il Festival Bar è un luogo storico, gelosamente custodito dalla famiglia Salvetti, e noi con Power Hits in queste 10 edizioni immaginiamo di aver portato i fasti del grande Festival Bar di nuovo all'Arena di Verona.
5: L'Arena di Verona quanto contribuisce al successo dei Power Hits?
6: Succede quanto contribuisce. È un successo perché, insomma, inutile che lo dica io, è il luogo della musica, di tutti i generi musicali. Sono molto felici di aver contribuito a portare anche la musica pop oltre al grande festival lirico e a continuare a farlo. Poi, insomma, noi con la città di Verona abbiamo un legame da tanti anni.
4: Serena Brancale arriva invece a Verona con il suo Sacro Tour. La cantautrice e polistrumentista pugliese sarà in concerto lunedì 7 settembre alle 21.15 al Teatro Romano. Lo annunciano gli organizzatori della rassegna Intrecci. Sul palco 16 artisti tra musicisti e ballerini per uno spettacolo che mescola soul, funk e ritmi latini con i brani dell'ultimo album Sacro. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, mercoledì 2 settembre, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione rafforzarsi ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona giornata soleggiata, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 32 gradi, minima a 21, torna l'allerta meteo per AFA. Sui litorali e sul lago di Garda, infine, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino.
13: Radio Verona, flashback.

l'Arena, Graduation Day 7 maggio in Arena, la festa di tutti i laureati a Verona. Pensate, una cosa bellissima, una festa anglosassone che quindi si fa anche da noi. L'evento radunerà nell'anfiteatro i diplomati usciti dall'Ateneo cittadino tra aprile 2026 e aprile 2027. Sono attesi qualcosa come 6.000 giovani. Ma com'è nata questa iniziativa? Sogno la proclamazione in Arena. Allora, vi ricorderete, magari qualcuno di voi sì, qualcuno no, un appello che era stato lanciato in tempi non sospetti da un ragazzo neolaureato all'Università di Verona, che aveva dovuto discutere la tesi in modalità telematica a causa, purtroppo, ahimè, della pandemia. All'epoca, era il 2021, c'era chi aveva provato, no, a studiare come realizzare il desiderio di una grande cerimonia collettiva nel nostro grande anfiteatro meraviglioso che è l'Arena, per tutti quei giovani che non avevano potuto proprio festeggiare il traguardo della laurea a causa di questo lockdown. E finalmente si concretizza questo graduation day in stile anglosassone. Che meraviglia, la cornice sarà proprio la nostra bellissima Arena. L'invito è rivolto a tutti i laureati dell'Ateneo Scaligero che hanno o che avranno conseguito il titolo nelle sessioni comprese tra aprile 2026 e aprile 2027. Ragazzi, si parla di circa 6.000 ragazze e ragazzi, e inoltre l'evento aspira a diventare anche una tradizione dell'Università di Verona. Bellissima, bellissima iniziativa, non vediamo l'ora di vedere questo Graduation Day.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

Matrimonio in vista, un matrimonio davvero speciale, perché per celebrare la storica partnership con la Formula 1, una nota marca di birra presenta una nuova limited edition 0.0, scritto bello in grande, che vuol dire la sua birra zero alcol, che sta andando veramente molto forte, piace a tutti. Ci sono certe birre che magari hanno un sapore un po' più da malto, da luppolo, non lo so, eccetera, ma altre che hanno veramente un sapore che è fedele alla birra, diciamo, alcolica. Però invece va molto forte adesso questa birra 00 e zero alcol, che in questo caso, per quanto riguarda appunto la Formula 1, ha questa grafica fatta di linee rosse che richiamano proprio, sapete, la velocità, la precisione, l'adrenalina delle corse. E la vedremo anche in pista, perché il brand anche quest'anno è global partner della 97esima edizione della Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026. Quando sarà? È in programma dal 4 al 6 settembre all'Autodromo Nazionale di Monza.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In un ristorante ad Apice, nel Beneventano, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime. Stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. Alla base della decisione ci sarebbe la domanda di vetture ibride superiore rispetto ai livelli di produzione previsti. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, lancia un grido di aiuto mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino ad una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada 18 alla Perla dello Ionio. Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina, almeno 12 le persone uccise. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ricordo su Radio Verona, 22 Simba a due passi dal cielo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 euro. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 euro. E la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

pensate che c'è una signora di 85 anni che gira il mondo da sola in autostop per vedere l'opera lirica in giro per l'Europa, per il mondo, fa sfida discesa ed è pure una TikToker notissima in Tirolo e non solo. L'attivo ha anche un libro che si intitola Dai Gas, nonna, ecco, poi appare anche ogni tanto su qualche TV, insomma è famosa questa signora che si chiama Hannelore, che ha visto un sacco di città, ha visto 120 stati, però Verona ha detto che è la sua preferita, è la mia seconda patria, ha detto, ed è qui che viene ogni volta per guardare l'opera. Lei vive a Innsbruck, vicino a Innsbruck, e in 32 anni ha visto 150 opere qui a Verona. Beh, insomma, devo dire che questa signora veramente è un fenomeno, è solo il fatto che comunque riesca ad andare da sola in giro per il mondo e in autostop.

a fare la vacanza, e quando si è in vacanza ci si lascia un po' andare anche a mangiare qualcosina di più, ed ecco che bisogna rimettersi a dieta un'altra volta, perché è in previsione delle feste di Natale, quindi sapete là anche lì ci bisogna sbottonarsi un po' i pantaloni, perché in effetti si mangia un po' troppo. Allora cosa si fa? Si va in palestra, è un classico, ma bisogna fare yoga o è meglio fare Pilates? Quindi se per esempio qualcuno di voi sta pensando a un corso a cui iscriversi a settembre, oltre a quello, non so, di mettersi a fare qualche corsetta, fare palestra eccetera, perché yoga e Pilates comunque ci vogliono e fanno bene, bisogna che si informi su quelli che sono i benefici di queste due discipline per capire cos'è meglio tra i due. Diciamo che lo yoga, che proprio la parola stessa in sanscrito significa unione, proprio allude all'armonia tra corpo, mente e spirito. Il Pilates invece è stato proprio sviluppato da un tedesco di nome proprio Pilates, che diceva aveva lo scopo di rinforzare il corpo e rendere di conseguenza anche il sistema immunitario più efficiente, così appunto diceva proprio lui. Lui infatti aveva un fisico abbastanza gracile, cioè non era un palestrato, e aveva quindi paura di ammalarsi di qualche malattia, tipo non so, la spagnola, ecco, i suoi tempi, che allora era veramente una piaga sociale. Però sia lui che i suoi seguaci con questa tecnica del Pilates sono usciti tutti quanti indenni. Ecco, quindi comunque se il vostro obiettivo è quello di rilassare mente, corpo e spirito, sicuramente lo yoga è la pratica migliore. Ovviamente se poi dovete rimettervi in forma ci sono gli sport aerobici, invece il Pilates aiuta

0: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura. In uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

Dear Jack, domani è un altro film. In effetti ha ragione, perché cambiano veramente le mode. Adesso va di moda il soft clubbing, cioè praticamente invece che andare in discoteca la sera si fa festa di giorno, quindi si punta al benessere, quindi niente paillette, zero alcol, oggi si balla, ci si scatena di mattina, quindi in mezzo alla luce, la musica, il movimento, e si chiama, come vi dicevo, soft clubbing, ed è una nuova abitudine che sta conquistando giovani e anche meno giovani alla ricerca di questo divertimento sano. Quindi dove prima c'era la pista da ballo alla John Travolta, adesso c'è quella di atletica, e al posto del gin tonic c'è lo smoothie di frutta, che fa, così dicono, tanto bene alla pelle. Ma la musica e il divertimento sono comunque rimasti lì al loro posto, non è cambiato. La nuova movida quindi ha traslocato da quello che è il cuore della notte alla luce del giorno, perché ai millennials, generazione Z, ma anche ai più grandicelli, adesso piace solo ballare, diciamo, senza sballare. E ci sono dei locali notturni che in effetti hanno spostato al mattino la classica discoteca serale. È una, diciamo, che invece dei rave party possiamo chiamarli adesso dei coffee rave con tanto di DJ set, quindi si può ballare, ci si può divertire lo stesso, ma in modo completamente diverso. Chissà se questo trend prenderà il via, anche perché dipende anche molto dal contesto, magari su una terrazza d'estate piuttosto che al mare sicuramente funzionerebbe anche al mattino, in città forse è un po' più diverso. Comunque è vero, cambia il mondo, cambia la moda, cambia tutto.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Rapina in un supermercato di San Michele Extra a Verona. Un uomo ha nascosto nello zaino liquori per circa 170 euro e, scoperto mentre cercava di uscire, ha aggredito il figlio della titolare che tentava di fermarlo scaraventandolo a terra. Il rapinatore è poi fuggito abbandonando la refurtiva. La polizia, dopo aver acquisito le immagini della videosorveglianza, è sulle tracce dell'uomo già noto alle forze dell'ordine. Il ferito è stato portato in ospedale. Si sospetta una frattura alla spalla. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 1 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Fine vita è entrato nel vivo in consiglio regionale a Venezia all'esame della legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. L'aula ha respinto con 31 voti contro 16 la pregiudiziale di Stefano Valdegamberi, che chiedeva di rinviare il testo in commissione. Fuori da Palazzo Ferro Fini, presidi contrapposti dell'associazione Luca Coscioni e dei movimenti Pro Vita. Marco Cappato parla di un voto di responsabilità, mentre Fratelli d'Italia Italia conferma il no. Luca Zaia rilancia infine la richiesta di una legge nazionale che eviti alle singole regioni di intervenire sulla materia. Torniamo a Verona, dove scontro politico sulla riqualificazione dell'ex centrale del latte di Via Francia. L'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi accusa l'amministrazione Tommasi di bloccare il recupero dell'area, imponendo alla proprietà vincoli architettonici giudicati insostenibili. Secondo Tosi, le condizioni poste dal comune rischiano di lasciare nel degrado una struttura oggi abbandonata. Cambio al vertice di Veneto Lavoro. Alessandro Agostinetti è nuovo direttore dell'ente regionale con un incarico di 3 anni più 2. Lo rende noto la Regione Veneto. Agostinetti, dirigente da 25 anni e a lungo alla direzione lavoro regionale, succede a Tiziano Barone, che lascia dopo 11 anni. Nascita eccezionale al Parco Natura Viva di Bussolengo. Camilla, l'ippopotama più anziana d'Europa, ha partorito il suo 15° cucciolo a quasi 55 anni. Lo rende noto il parco. È il primo ippopotamo nato in Italia dal 2021. Il piccolo, una cinquantina di chili, a 10 giorni resta costantemente accanto alla madre anche durante l'allattamento sott'acqua.
5: Non era l'arena, ma per una sera il Mantova Village di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, si è trasformato in un grande teatro all'aperto, animato dalle musiche e dalle atmosfere parigine di metà 800. In scena il recital La Traviata, tratto dall'omonimo melodramma di Giuseppe Verdi. A dare vita e corpo al travagliato amore tra Violetta Valéry ed Alfredo Germont sono stati gli stessi artisti in questi giorni protagonisti in arena. Uno spettacolo reso possibile dalla collaborazione avviata 4 anni fa dal Mantova Village con l'Arena di Verona Opera Festival e che già lo scorso anno aveva portato a Bagnolo San Vito Rigoletto.
6: Più modo per avvicinare e conoscere La Traviata in questo caso, o l'opera lirica in senso più lato, e sentirsi più attirati a venire a sentirla nell'anfiteatro dell'Arena.
5: Lo spettacolo era stato inizialmente previsto lo scorso mese di luglio, ma il maltempo aveva costretto ad annullare l'evento. Brindisi però solo rimandato. E allora, se tutto è follia, follia nel mondo ciò che non è piacere, a Mantova Village i calici non potevano che alzarsi al cielo per una grande serata.
4: Traviata di Giuseppe Verdi, che ha aperto il Festival Lirico Aregnano in versione Belle Époque parigina, è approdata al Mantova Village di Bagnolo San Vito. L'evento nasce dalla collaborazione con l'Arena di Verona Opera Festival. Nel servizio Serena Cubico, consiglio di indirizzo di Fondazione Arena. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
4: Le previsioni per domani, mercoledì 2 settembre, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione rafforzarsi ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona giornata soleggiata, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 32 gradi, minima a 21, torna l'allerta meteo per AFA. Sui litorali e sul lago di Garda, infine, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
10: Radio Verona, flashback.

Giants su Radio Verona, Dermot Kennedy. Allora, stavo guardando una cosa, stavo leggendo una cosa interessante e mi è venuto in mente quel momento pazzesco in cui ho detto: ah, che spettacolo! Ma sapete quando? Beh, questa cosa accomuna molte donne.

Marco 13. Ah, questo è proprio il verso che si fa, e quindi ci si massaggia il piede e si respira, ci finalmente è arrivato questo momento, mi sarò anche divertita, però caspita che male ai piedi. Allora la punta proprio delle dita dei piedi si non so, sembra quasi morta, no? Si sentono tutti quei formicoli e bisogna per forza fare questo massaggino per togliere un po' quella che è la rigidità delle articolazioni. E se esistessero delle scarpe per l'uso quotidiano, e non sto parlando delle pantofole di peluche a forma di porcellino o di gatto silvestro, che sono capaci di accelerare il recupero, allora pensate che queste calzature esistono, e ci sono dei brand famosissimi che stanno proprio investendo e continuano a investire sulla ricerca di materiali e tecnologie per scarpe super confortevoli, per da mettere proprio dopo questi momenti un

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: del vostro cellulare. Ditemi la verità, quante volte vi è capitato di, non so, ricevere un referto medico perché avete fatto, non so, una risonanza magnetica, un attacco, gli esami del sangue, e siete andati a chiedere all'intelligenza artificiale di tradurre in italiano, diciamo normale, ecco, non scientifico, quello che c'è scritto? Oppure magari, non so, avete chiesto: ma sento male di qua, male di là, che cos'è secondo te? L'intelligenza artificiale risponde sempre e comunque: mi raccomando, le mie informazioni sono soltanto così a titolo informativo, però devi andare dal dottore. È giusto, però in effetti tanta gente lo fa e i medici hanno pensato, i professionisti, che è vero che ci sono tante informazioni, però bisognerebbe trovare, diciamo, una quadra per trovare, cioè per fare in modo che medici e intelligenza artificiale possano dare delle informazioni giuste. In un nuovo studio raccontato proprio da Science ha confrontato sistemi di intelligenza artificiale con persone, professionisti della persuasione e debater di livello internazionale. Quattro esperimenti preregistrati hanno coinvolto quasi 7.000 persone e quasi 19.000 conversazioni. Praticamente pensate che il risultato è che i sistemi di intelligenza artificiale sono risultati più persuasivi persino dei medici, ma vi rendete conto? Più persuasivi di esperti umani che potevano anche scegliere argomenti, prepararsi, insomma, niente, e fa così. La gente quasi quasi si fida più dell'intelligenza artificiale perché ti risponde subito, non ha magari i tempi biblici, ahimè, insomma, di della sanità, ecco, parla molto di più, ecco, ha molte argomentazioni, poi insomma ti tratta come se fossi sua sorella, suo fratello, no? Dice: guarda, non ti preoccupare, so che è un momento critico, stai tranquillo, è tutto a posto. Insomma, va bene, l'intelligenza artificiale è diventata un po' il nostro confidente e il nostro migliore amico, perché no, insomma, non si può negare, in effetti, in tanti, se usata bene l'intelligenza artificiale può dare molto, però, come dicono sempre, lo dice anche proprio l'IA, quando avete un problema è anche giusto, sì, fare due chiacchiere con l'IA, ma poi anche andare dal proprio dottore.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Tre fratelli sono stati trovati morti con ferite di arma da fuoco nel ristorante di famiglia ad Apice, in provincia di Benevento. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, un uomo ha ucciso i due fratelli e si è poi suicidato con la stessa arma. Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista è previsto giovedì o in aereo ambulanza privata o aereo di Stato. L'ex deputato Movimento 5 Stelle, 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un persistente mal di testa e un malore mentre era a Cuba per realizzare un reportage. L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato agli animali e considerato raro nell'uomo. Possibile la comparsa di contagio da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti. L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida dei Labour e del governo lo scorso luglio. La prima sessione di incontri ai giochi del Mediterraneo porta subito medaglie alla pattuglia azzurra del karate impegnata negli incontri di Kumite. Due argenti, Erminia Perfetto nei 50 kg e Veronica Brunori nei 55. Bronzo invece per Luca Maresca nei 67 kg. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con Unieuro Club fino al 6 settembre. Unieuro, batte forte sempre.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

offerto veramente tanto caldo, però caspiterina ragazzi, l'uva è buonissima, quest'anno è maturata bene prima, perché chiaramente con il caldo ha fatto già la sua esplosione di gusto, perché è veramente strabuona. E quindi dove andremo a mangiarci l'uva nei prossimi giorni? A Monteforte d'Alpone, che si prepara a vivere uno degli appuntamenti più radicati nella propria identità collettiva e celebra la 95esima festa dell'uva, quando? Dal 10 al 13 settembre. Pensate che è nata nel 1930 ed è una manifestazione che rappresenta veramente una delle feste enologiche più antiche di tutto il Veneto. Il centro storico del paese quindi si animerà per 4 giorni, accoglierà visitatori, residenti, ci saranno appuntamenti culturali.

degustazioni e momenti di festa comunitaria. Le otto storiche contrade di Monteforte, che sono Praia, Sarmazza, se non mi ricordo, Madonnina, Piazza, Costa Lunga e Brognoligo. Brognoligo, è vero? E come ricordarsi i sette nani, non è mica facile, bisogna pensarci. Saranno proprio l'anima pulsante della rassegna in qualità di custodi dei riti e dei valori locali. Allora, l'apertura ufficiale del programma è per giovedì 10 settembre alle 20:30 nelle sale del Palazzo Vescovile. Ci saranno tante attività e poi ovviamente è chiaro, chi è interessato a questo tipo di festa, cosa molto bella, si informerà su quelli che sono quello che è il programma, sui social si trova. Ma mi raccomando, perché c'è il concorso della tagliadella fatta con la mescola, e quella non bisogna proprio metterla da parte, bisogna andarci perché è la 18ª edizione, quindi tutto bello, bella questa questo evento, quindi dal 10 al 13 settembre, per mangiare uva go go. Mamma che buona, che così dolce, così fresca. Mi è venuta voglia, tanto per cambiare mi è venuta fame.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

volete sapere se siete veramente in forma, se siete giovanili, sprintosi, allora controllate i vostri piedi. Oggi abbiamo detto che con i piedi anche si può fare meditazione, concentrandosi proprio su di loro, ma anche si può vedere attraverso un test la nostra età biologica, in un certo senso. Ecco, quindi perché? Perché se ci pensiamo bene, i piedi ci tengono in piedi e quindi tengono su tutto il nostro corpo, non sono proprio una robetta da poco, sono molto molto importanti, come del resto tutto il nostro corpo. Quindi sono la chiave, dicono gli specialisti, della longevità, perché la solidità del piede racconta quello che siamo noi. Quindi se non inciampiamo, se abbiamo un piede stabile che poggia bene la pianta, che non abbiamo male, soprattutto se non mettiamo scarpe tipo, ve le ricordate quelle negli anni 70, le famose scarpe a punta, gli stivaletti Peter Flowers, con quella punta che se davi un calcio a qualcuno era veramente un'arma di quelle contundenti, e che poi quando ti toglievi la scarpa avevi le dita che stavano una sopra l'altra. Ecco, quelle infatti sono cambiate anche le mode, e tanta gente si vede che per strada porta gli sneakers, scarpe da ginnastica. Infatti i negozi pullulano di queste scarpe, perché adesso a noi piace stare comodi e stare bene, perché la comodità significa anche salute. Quindi camminare e sentire che il nostro piede è robusto, e in particolar modo il nostro alluce, sta a significare, dicono gli esperti, che siamo giovani, più giovani a livello biologico. Ecco, l'età biologica è più giovane rispetto a quella anagrafica, perché proprio il piede è quello che dà l'input sensoriale a tutto il nostro corpo. Quindi mi raccomando, posizione, pressione, equilibrio, risposta muscolare. Mi raccomando, concentriamoci sempre sui piedi, che sia quindi per la nostra mobilità piuttosto anche che per il nostro momento di relax o meditazione.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: A caccia della prima vittoria stagionale, il Verona, dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fisco d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta su Radio Verona.
5: In collaborazione con...
8: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: particolare domestico. Cari amici, sta arrivando il tiramisù World Cup 2026, che sarà venerdì 9 e sabato 10 ottobre in quel di Treviso. Ma lo sapete che cercano dei giuri, dei giurati che devono quindi decidere quale sarà il tiramisù migliore. Una vera faticaccia. Allora sappiate che sabato 12 settembre online c'è proprio la ricerca, la possibilità di fare questo test, diciamo, per poter diventare uno dei giudici della Tiramisù World Cup 2026, che festeggia quest'anno la sua 10ª edizione. Ci saranno 320 tiramisù da assaggiare nel corso della competizione, tra ricette originali e creative. Adesso non parlo più non parlo più perché ho l'acquolina in bocca. No, parlo ancora, parlo perché vi saluto, vi devo salutare, vi voglio salutare con veramente tanto affetto. Vi do appuntamento a domani dalle ore 14 alle ore 17, sempre qui su Radio Verona. Tra poco Matteo Sambugaro, domani mattina la nostra Nadia De Nicolò. Ma adesso è arrivato il momento delle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona. Bezos, Bezos.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. 8 persone sono rimaste intossicate in modo non grave nell'incendio divampato poco dopo le 11 in un appartamento Ater di via Foscolo a San Giovanni Lupatoto. Tra loro anche 3 minori. 4 persone sono state portate a Borgo Roma e 4 a Borgo Trento. Le fiamme sarebbero partite dal motore di un condizionatore sul balcone di un appartamento vuoto in quel momento. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri SUEM 118 e il sindaco Attilio Gastaldello. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 1 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Grave incidente poco dopo le 11:30 sulla tangenziale sud di Verona, tra le uscite di Santa Lucia e Alpo in direzione Borgo Roma. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte 3 auto e 2 mezzi pesanti. Secondo il SUEM 118, una ragazza di 22 anni è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. A Verona è scontro politico sulla riqualificazione dell'ex centrale del latte di via Francia. L'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi accusa l'amministrazione Tommasi di bloccare il recupero dell'area, imponendo alla proprietà vincoli architettonici giudicati insostenibili. Secondo Tosi, le condizioni poste dal comune rischiano di lasciare nel degrado una struttura oggi abbandonata. L'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda rafforza l'area dedicata ai tumori del polmone e alle patologie toraciche. La struttura annuncia l'arrivo del chirurgo toracico Marco Schiavon e di Alessandro Inno, nuovo direttore dell'oncologia toracica. L'obiettivo è sviluppare una presa in carico sempre più integrata, dalla diagnosi alle terapie fino alla chirurgia. Un anno fa veniva inaugurata la Treviso Stiglia, una ciclabile lunga più di 100 km realizzata sul sedime della vecchia ferrovia. Può contare su 1 milione di utenti. Lucio Salgaro.
5: La Treviso Stiglia festeggia il primo anno dall'inaugurazione con un dato che racconta meglio di qualsiasi celebrazione il successo della ciclopedonale. il conta bici di Colonia Veneta ha superato quota 50.000. Sono i passaggi registrati dall'inizio del 2026, un record che arriva ad un anno esatto dalla grande festa che aveva accompagnato l'inaugurazione alla presenza di tanti sindaci, dell'allora presidente del Veneto Luca Zaia e della vicepresidente Elisa De Berti, che già nel mandato precedente da assessore alle infrastrutture aveva fortemente voluto quest'opera. Un anno di esercizio che ha messo alla prova non soltanto l'attrattività, ma anche la cura e la manutenzione. Gli assestamenti della massicciata hanno provocato alcune crepe sull'asfalto, problemi fisiologici per un'infrastruttura di questo tipo che saranno comunque risolti. L'intervento è previsto ancora nel periodo di garanzia e quindi sarà a carico di chi ha realizzato l'opera. Non sono mancati nemmeno episodi di vandalismo, qualche barriera è stata divelta, mentre in alcuni casi sono stati aperti i tombini, probabilmente nel tentativo di rubare cavi in rame che non ci sono. Episodi circoscritti, finora contenuti grazie agli interventi periodici di ripristino. Qualche criticità c'è con lo sfalcio dell'erba, in certi periodi troppo alta. Non manca chi poi ha scelto la ciclopedonale come luogo di spiritualità, creando un vero e proprio capitello votivo nei pressi di Porto di Legnago. Sono circa 110 chilometri oggi fruibili, mentre proseguono i lavori per completare entro il 2026 il percorso Veneto fino a Casaleone, arrivando a sfiorare i 120 chilometri. Si stanno comunque avverando le stime dell'intero progetto, che calcolano in circa 1 milione l'anno i potenziali fruitori di tutto il tratto della Treviso-Ostiglia.
4: Verona è la città italiana che non rinuncia a camminare neppure nel weekend. Secondo un'analisi dell'app Macadam, nei giorni feriali i veronesi percorrono in media oltre 8.200 passi, che scendono a circa 7.800 nel fine settimana, un calo del 5,3%, il più contenuto tra le città italiane monitorate. E con settembre torna la routine. A livello nazionale il movimento cresce di oltre il 15% rispetto ad agosto. Stasera e domani l'Arena di Verona ospiterà le serate conclusive dei Power Hits, con artisti e brani dell'estate 2026 in rassegna e una vera e propria parata di stelle. Stamani a Palazzo Maffei la conferenza di presentazione dell'evento. Sentiamo Lucio Salgaro in compagnia del direttore artistico Angelo Baiguini.
5: Allora Angelo, ci sono delle novità, un cast ricchissimo quello annunciato, però aggiungiamo qualcosina.
6: È talmente lungo che non me lo ricordo tutto, però stasera saranno con noi sul palco dell'Arena di Verona Elisa, Marco Mengoni, Biagio Antonacci, e domani sera a Future Hits Live hanno confermato la loro partecipazione, oltre a Gabri Ponte e tante altre sorprese, i Pinguini Tattici Nucleari.
5: Possiamo dire che nel cuore del pubblico Power Hit hanno preso il posto di quello che è stato quel glorioso successo del Festival Bar?
6: Io mi auguro proprio di sì. Il Festival Bar è un luogo storico, gelosamente custodito dalla famiglia Salvetti, e noi con Power Hits in queste 10 edizioni immaginiamo di aver portato i fasti del grande Festival Bar di nuovo all'Arena di Verona.
5: L'Arena di Verona quanto contribuisce al successo dei Power Hits?
6: Succede quanto contribuisce. È un successo perché, insomma, inutile che lo dica io, è il luogo della musica, di tutti i generi musicali. Sono molto felici di aver contribuito a portare anche la musica pop oltre al grande festival lirico e a continuare a farlo. Poi, insomma, noi con la città di Verona abbiamo un legame da tanti anni.
4: Serena Brancale arriva invece a Verona con il suo Sacro Tour. La cantautrice e polistrumentista pugliese sarà in concerto lunedì 7 settembre alle 21.15 al Teatro Romano. Lo annunciano gli organizzatori della rassegna Intrecci. Sul palco 16 artisti tra musicisti e ballerini per uno spettacolo che mescola soul, funk e ritmi latini con i brani dell'ultimo album Sacro. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Certo, è uno che sa guidare.
2: Cosa?
1: Cosa?
2: Merito soprattutto della macchina.
3: Radio Verona, via libera.
4: Questa è Radio Verona, buona serata, buon martedì 1° di settembre, è arrivato anche settembre, però a differenza di quanto si poteva immaginare magari tempo addietro, ecco, settembre non porta con sé i primi freschi o comunque un clima pseudo autunnale, bensì insomma permane, rimane l'estate, ma ben venga, posso anche dire. Bene, bene. 335 60 11 610 il WhatsApp per essere dei nostri. Fatemi salutare Desi che mi ha preceduto, saluto anche Nadia De Nicolò, ricordo poi Fuori Gioco con Alessandro De Pietro dalle 19. Intanto ci sono io, Matteo Sambugaro, con voi per le prossime due ore. La musica è la regina, la protagonista, i vostri messaggi in contatto ve l'ho ricordato, e poi le curiosità e le notizie che ci portano in giro per la nostra bella Verona e provincia, ma non solo, anche in giro per il mondo, e a parlare anche di musica. Iniziamo a proposito di musica, dai, fra poco arrivano loro, U2 con Happiness.
0: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre, vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

su questo che richiama proprio l'estate, che nel bene o nel male stiamo ancora vivendo in questo primo di settembre, perché il caldo rimane e persiste. Anzi, a proposito di previsioni, magari poi diamo un'occhiata, andiamo così a condividere un po' quello che accade o accadrà nei prossimi giorni, anche durante il weekend. È martedì primo di settembre, buona serata, io sono Matteo Sambugaro, andiamo con quelle che sono le notizie che ci portano in questo caso indietro nel tempo, primo di settembre di un po' di anni fa, era il 1994, 32 anni fa per essere precisi, prima uscita per il postino di Troisi, nella placida isola di Salina. Mario Ruppolo inizia la sua attività di postino speciale, chiamato a recapitare l'affitto a corrispondenza diretta a un emittente, personaggio, insomma, chi più ne ha più ne metta. Poi da qui nasce uno di quei film cult davvero belli. Era il 1994 e c'era lui, un certo Troisi, insomma, grandissimo attore che è venuto poi a mancare molto precocemente. A proposito di attori, di registi, così, io ricordo anche 1922, nasceva 104 anni fa uno dei personaggi più rappresentativi del cinema italiano del Novecento, ovvero Vittorio Gassman. Così, io ricordo poi, visto che, come dire, da piccolo ero molto tifoso, e la prima maglietta che mi arrivò quando avevo 4-5 anni, non mi ricordo, la Santa Lucia, era la numero 10 di Ruud Gullit, classe 62, nasceva 64 anni fa. Perfetto, io mi fermo. 335 60 11 610, alla mezz'ora lo ricordo l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo. Intanto però la musica ci porta da loro, Doja Cat con Sei So. Buona serata, questa è Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Fra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. È morto all'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna, Palermo, mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Il sindaco di Ciminna annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante era gestito dalla famiglia delle tre vittime. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È questa la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Calciomercato: Fofana lascia il Milan dopo due stagioni. Accordo trovato tra il club rossonero e il Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Insieme a lui sono partiti anche Nkunku, Alipsia e Jimenez al Porto. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica!
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia

caffè. La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Questa è la musica di Radio Verona, Pracci con Broke World alle 17.45 minuti. State ascoltando Radio Verona, io sono Matteo Sambucaro. Ricordiamo un po' di info, un po' di curiosità che ci arrivano anche dal nostro territorio. Lo facciamo ad esempio con le Power Hits Estate, che questa sera sono pronte come dire ad arrivare all'arena per incoronare il tormentone dell'estate. RTL Power Hits Estate, quindi insomma una delle grandi radio, delle grandi realtà che torna come solito fare in arena nella nostra città, nella nostra bella Verona. E a proposito di questo, io ho già visto come dire scandagliata in giro per la città la nostra Francesca Pellegrini, che probabilmente raccoglierà anche alcune voci che potrete ritrovare poi in TV e perché no anche nelle prossime edizioni del nostro giornale radio qui proprio nelle frequenze di Radio Verona. A proposito di frequenze, invece, io come dire sono solito ricordarvi una cosa: sì, qui su Verona provincia 103 103 9, però c'è anche l'applicazione Android iOS, molto bella, molto carina, scaricatela. Radio Verona, vedete anche tutti i titoli delle canzoni che mandiamo in onda minuto dopo minuto. E invece se avete la radio DAB sulla vostra automobile, insomma andate sulla lista canali, in tutto il Veneto potete ascoltare Radio Verona, ok? Jonas Blues intanto con Foscar.

Rimaniamo anche sulla cronaca notizia poi che ritroviamo in home page dell'arena.it. Maxi tamponamento, auto si incastra sotto un camion, 22enne in prognosi riservata, riaperta alla tangenziale sud. Articolo di Alessandro Baccari, traffico in tilt tra Santa Lucia e Alpo, la raccomandazione è evitare la tangenziale. Insomma, quello che almeno questa mattina, durante quello che è stato il momento dell'incidente, le ore successive, ovviamente adesso tangenziale è stata riaperta. Una paziente di 22 anni è stata portata in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento, lunghe code e rallentamenti, prognosi riservata. Ovviamente tutti gli aggiornamenti poi anche su notiziari e sulle nostre frequenze di Radio Verona. 335 60 11 610, questo è il nostro WhatsApp. Fra poco parliamo anche di musica live, con alcune cose che accadranno nel nostro territorio. Anzi, a proposito di musica live, lo ricordiamo, questa sera Power Hits estate all'Arena di Verona. Dasha con Memo, 17:51, state ascoltando Radio Verona.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
3: Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info seguici su sigurta.it e su Instagram.

0: mercato che stanno per scoccare. Noi non perdiamo ulteriore tempo, andiamo a sentire l'informazione, quella da Verona e provincia. Buon martedì sera, ci ritroviamo fra poco con la seconda parte nella Via Libera.
1: Buona domenica.
2: Sono le 18 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Verona Top News.
5: Bentrovate, bentrovati. Rapina in un supermercato di San Michele Extra, Verona. Un uomo ha nascosto nello zaino liquori per circa 170 euro e, scoperto mentre cercava di uscire, ha aggredito il figlio della titolare che tentava di fermarlo scaraventandolo a terra. Il rapinatore è poi fuggito abbandonando la refurtiva. La polizia, dopo aver acquisito le immagini della videosorveglianza, è sulle tracce dell'uomo già noto alle forze dell'ordine. Il ferito è stato portato in ospedale, si sospetta una frattura alla spalla. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 1 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Fine vita è entrato nel vivo in consiglio regionale a Venezia all'esame della legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. L'aula ha respinto con 31 voti contro 16 la pregiudiziale di Stefano Valdegamberi, che chiedeva di rinviare il testo in commissione. Fuori da Palazzo Ferro Fini, presidi contrapposti dell'associazione Luca Coscioni e dei movimenti Pro Vita. Marco Cappato parla di un voto di responsabilità, mentre Fratelli di Italia conferma il no. Luca Zaia rilancia infine la richiesta di una legge nazionale che eviti alle singole regioni di intervenire sulla materia. Torniamo a Verona, dove scontro politico sulla riqualificazione dell'ex centrale del latte di Via Francia. L'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi accusa l'amministrazione Tommasi di bloccare il recupero dell'area, imponendo alla proprietà vincoli architettonici giudicati insostenibili. Secondo Tosi, le condizioni poste dal comune rischiano di lasciare nel degrado una struttura oggi abbandonata. Cambio al vertice di Veneto Lavoro. Alessandro Agostinetti è nuovo direttore dell'ente regionale con un incarico di 3 anni più 2. Lo rende noto la Regione Veneto. Agostinetti, dirigente da 25 anni e a lungo alla direzione lavoro regionale, succede a Tiziano Barone, che lascia dopo 11 anni. Nascita eccezionale al Parco Natura Viva di Bussolengo. Camilla, l'ippopotama più anziana d'Europa, ha partorito il suo 15° cucciolo a quasi 55 anni. Lo rende noto il parco. È il primo ippopotamo nato in Italia dal 2021. Il piccolo, una cinquantina di chili, a 10 giorni resta costantemente accanto alla madre anche durante l'allattamento sott'acqua.
6: Non era l'arena, ma per una sera il Mantova Village di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, si è trasformato in un grande teatro all'aperto, animato dalle musiche e dalle atmosfere parigine di metà 800. In scena in recita La Traviata, tratto dall'omonimo melodramma di Giuseppe Verdi. A dare vita e corpo al travagliato amore tra Violetta Valéry ed Alfredo Germont sono stati gli stessi artisti in questi giorni protagonisti in arena. Uno spettacolo reso possibile dalla collaborazione avviata 4 anni fa dal Mantova Village con l'Arena di Verona Opera Festival e che già lo scorso anno aveva portato a Bagnolo San Vito Rigoletto.
7: Che un modo per avvicinare e conoscere La Traviata in questo caso, o l'opera lirica in senso più lato, e sentirsi più attirati a venire a sentirla nell'anfiteatro dell'arena.
6: Lo spettacolo era stato inizialmente previsto lo scorso mese di luglio, ma il maltempo aveva costretto ad annullare l'evento. Brindisi però solo rimandato, e allora, se tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non è piacere, a Mantova Village i calici non potevano che alzarsi al cielo per una grande serata.
5: Traviata di Giuseppe Verdi, che ha aperto il Festival Lirico Arenniano in versione Belle Époque parigina, è approdata al Mantova Village di Bagnolo San Vito. L'evento nasce dalla collaborazione con l'Arena di Verona Opera Festival. Nel servizio Serena Cubico, consiglio di indirizzo di Fondazione Arena. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Radio Verona.
11: Meteo.
5: Le previsioni per domani, mercoledì 2 settembre, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione rafforzarsi ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona giornata soleggiata, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 32 gradi, minima a 21, torna l'allerta meteo per AFA. Sui litorali e sul lago di Garda, infine, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino.
10: Estate teatrale veronese. Heart of Glass. Tradizione e sperimentazione in dialogo aperto al mondo.
12: E ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con gli eventi dell'estate teatrale veronese, perché quello che arriverà il 3 settembre alle 21:15 sarà un vero e proprio evento. Al Teatro Romano Rex Destruens Relir di Massimo Cacciari. E abbiamo in linea telefonica il direttore artistico dell'estate teatrale veronese, Fabrizio Arcuri. Fabrizio, è davvero un evento, come dicevamo, il fatto intanto che arrivi Massimo Cacciari al Teatro Romano, no?
13: Beh, è un evento perché fa parte delle soirée che sono un po' la novità di quest'anno, sono delle serate che sono state costruite ad hoc per l'estate teatrale veronese, e così come Stefano Massini o Tony Cervillo, che abbiamo avuto la possibilità di vedere durante il festival, adesso arriva questa conferenza spettacolo che è un po', diciamo così, un ragionamento e un approfondimento delle tematiche del Relier fatte da Massimo Cacciari, che come sappiamo è prima di tutto un filosofo.
12: Ma sì.
13: E che ama, diciamo così, entrare dentro le maglie di grandi classici per tirarne fuori tutto quello che è ancora in grado di parlare a noi oggi, e in questo caso specifico lo fa parlando di generazioni, perché Relier sappiamo che è un testo che tra le altre cose affronta proprio il tema tra i padri e i figli e come in epoche di crisi questi rapporti transgenerazionali vengono messi in crisi e che in qualche maniera creano poi delle conseguenze a livello sociale.
12: Assolutamente sì, la regia di Leonardo Tosini, lo spettacolo arriva dopo l'anteprima al Teatro Goldoni di Venezia. È una delle tragedie sicuramente di Shakespeare più coinvolgenti, Relier. Come verrà letto da Massimo, come verrà letta da Massimo Cacciari questa tragedia?
13: Beh, diciamo, allora, intanto di fatto ci saranno dei pezzi integrali di spettacolo fatti proprio appunto da regista Leonardo Tosini, da 5 attori della compagnia giovane dello Stabile del Vento, aiutati da delle proiezioni video, e appunto Cacciari dà un taglio alla tragedia proprio mettendo in risalto i rapporti tra padre e figlio, perché sappiamo che Relier chiaramente ha un rapporto molto conflittuale con le tre figlie, e attraverso il rapporto diverso e conflittuale che ha con queste tre figlie dipana un po' quelle che sono le problematiche della nostra contemporaneità, del rapporto proprio tra generazioni. Insomma, questo è un po' il punto, il taglio che decide di approfondire in questo caso specifico.
12: Sarà dipanato il rapporto tra destino e libertà in un momento così difficile, no? Dal punto di vista storico, dal punto di vista politico, questo aspetto sicuramente farà riflettere anche gli spettatori del Teatro Romano.
13: Beh, è chiaro che poi tutti i temi che sono un po' nucleati all'interno del Relier sono collegati, no? E quindi la questione è diciamo così un po' legata al fatto che in qualche modo il destino vorrebbe che la colpa dei padri ricadano sui figli, no? E quindi un po' il gioco è proprio intorno a cosa si può fare, sì, per contrastare il destino e come in qualche maniera impossessarsi di una libertà individuale e personale. È certo che in questo momento storico queste considerazioni, diciamo, non sono solo a livello personale individuale, lo sono anche, diciamo, tra stati, ecco, perché
12: effettivamente
13: stiamo vivendo
12: sì.
13: un periodo assolutamente particolare da questo punto di vista, insomma.
12: Ecco, tra l'altro, questo appuntamento Rex Destruens Relier di Massimo Cacciari arriva proprio in una rassegna che ha sempre messo a confronto, no, il classico con il moderno, l'antichità con il presente. Questo è proprio un fil rouge che ha caratterizzato tutte le produzioni a Romano.
13: Sì, come dicevo prima, appunto, ci sono state quattro produzioni che abbiamo chiamato così le Grand Soirée, perché non è evento unico, serata unico, che hanno avuto la caratteristica proprio di rileggere in riscritture contemporanee le tragedie del Bardo, però in generale tutto il festival ha messo in evidenza la possibilità che queste tragedie in qualche maniera possano ancora parlarci in maniera diretta. Dunque sono stati scelti degli spettacoli che in qualche modo sono delle riscritture o comunque degli adattamenti, e hanno questa lente di ingrandimento che quindi hanno la possibilità di parlarci in maniera più diretta, che è un po' la tendenza che mi piacerebbe dare al festival, che sì, un festival shakespeariano, un festival dedicato al classico, però appunto l'importanza dei classici non è tanto il fatto di essere repertorio, ma è così come per l'opera lirica, è la possibilità in qualche maniera proprio di rileggerli e di tirarne fuori tutto quello che ci hanno ancora da dire e che ci possono dire direttamente rispetto alle esperienze che viviamo quotidianamente, altrimenti il repertorio non avrebbe senso se non in termini didattico filologici.
12: Assolutamente sì, siamo agli sgoccioli di questo festival, un primo bilancio.
13: Un primo bilancio è l'aver constatato che c'è stata una grossa risposta da parte di un pubblico non prettamente veronese, quindi un po' il fatto che il festival in qualche modo è rientrato all'interno di traiettorie festivaliere estive e quindi ha portato a Verona molto pubblico che non è del luogo, insomma, no? E questo ovviamente era uno tra gli obiettivi, e sicuramente questo in qualche maniera lo abbiamo in qualche modo cominciato a vedere già da quest'anno. E poi, diciamo, l'altra cosa che mi fa molto piacere è che appunto degli spettacoli importanti di danza contemporanea hanno avuto ovviamente una visibilità molto ampia,
12: sì.
13: E la cosa non era assolutamente scontata, certamente sulla scorta dei Momix, che chiaramente sono un appuntamento importante e fisso e che a cui Verona ha risposto con grande, diciamo, con grande adesione, insomma, no? Però
12: assolutamente,
13: poi questo
12: sì.
13: È ricaduto anche sul spettacolo di Peeping Tom di Joan Bourgeois, che invece hanno registrato dei numeri importanti, e non era per nulla scontato, perché appunto sono degli spettacoli di danza contemporanea, non c'è esattamente questa abitudine al di là dei Momix di vedere degli spettacoli appunto di danza teatro romano. Questo mi ha fatto molto piacere ed è una scommessa che in qualche maniera mi sembra possiamo dire di aver vinto, e quindi di poter continuare cercando di ospitare sempre delle realtà internazionali importanti che portino a Romano appunto degli spettacoli che ovviamente girano il mondo e che fanno parte proprio, come dire, insomma, no, del DNA di festival importanti europei e non solo.
12: Come quello dell'Estate Teatrale Veronese. Grazie al direttore artistico Fabrizio Arcuri, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
13: Grazie a voi.
12: A risentirci, grazie.
11: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Buona serata ancora a tutti voi, alle 18:17 minuti dicevamo. Io sono Matteo Sambucaro, con voi fino alle 7 di sera, ma soprattutto è la musica a farla da padrona. Abbiamo ascoltato poco fa anche Francesca Pellegrini, Estate Teatrale Veronese, lo spazio dedicato ogni martedì subito dopo le 18 a quelle che sono le rappresentazioni, la vasta e veramente enorme proposta artistica che questa Estate Teatrale Veronese ha dato, a partire da giugno fino al 18 di settembre. Ci sono ancora molte moltissime cose, come abbiamo sentito poco fa dal direttore artistico Fabrizio Arcuri, ma sicuramente avremo modo di tornarci anche per ricordare alcuni appuntamenti molto molto belli e carini da non perdere da qui al prossimo 18 di settembre. 335 60 11 610 arrivano anche loro, Takagi e Ketra, e lo dico in Ciclone.
1: Radio Verona, via libera.
2: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Super Strada Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tre fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice, nel Beneventano. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli. A un mese dal devastante terremoto del 31 luglio ai Campi Flegrei sono ancora migliaia le persone che a Pozzuoli devono fare i conti con gli ingenti danni della scossa. Durante una riunione in prefettura a Napoli sono stati dati gli ultimi aggiornamenti della situazione. Sono 4.060 gli sfollati, intanto continua il lavoro sugli edifici colpiti dal terremoto. Inizio mese all'insegna del maltempo, oltre che del caldo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. In Germania diversi ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi di una sottostazione elettrica in Brandeburgo. La polizia locale ha riferito di possibili danni a una linea elettrica e ha confermato il ritrovamento di più dispositivi, alcuni dei quali ancora inesplosi. Gli artificieri sono intervenuti. Bastien Tranchon sorprende tutti nella decima tappa della Vuelta a España 2026, al termine di una volata decisamente particolare sul traguardo di Elche de la Sierra. Resta ovviamente leader della classifica generale Enric Mas. Nessun patema per la maglia rossa. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Antonio Fortunato Angarita con No Paso Nada. 18 e 35 minuti, dai, fra poco facciamo un giro per il mondo con alcune curiosità.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica!
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Yeah. Le 18:41, lui è Lorenzo Jovanotti. Che carica, ragazzi, questo ci ha portato indietro nel tempo negli anni 90. Buon rientro, è martedì 1° di settembre, la settimana del rientro per moltissimi e moltissime di voi. Già, è così, bisogna fare i conti con la realtà d'altra parte. Che bisogna fare? Così è, così è, così è. Anzi, a proposito, parliamo adesso della sindrome da rientro. A volte si rientra stanchi dalle vacanze, no?
1: La fantasia
2: ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
3: Certo, è uno che sa guidare. Cosa? Merito soprattutto della macchina.
4: Radio Verona, via libera.
0: Si chiama sindrome da rientro e dice molto sul nostro modo di lavorare durante l'anno. Può comparire ad esempio dopo un weekend, un ponte, qualche giorno lontano dall'ufficio, oppure dopo qualche settimana di ferie, a maggior ragione. Del resto in Italia il 32.5%, andiamo adesso proprio su quelle che sono le statistiche, i numeri, il 32.5%, dicevo, dei dipendenti ha detto che gli viene richiesto di essere reperibili anche fuori dall'orario di lavoro. Il 52.2 fa un'ora di straordinario alla settimana. Il 48.5 invece sostiene che questo tempo non viene retribuito. Ma perché staccare dal lavoro è diventato così difficile? Alzi la mano, insomma, chi non si è portato il computer in vacanza o chi non ha guardato la mail, lo smartphone. Ecco, vabbè, se continuiamo ad accumulare stanchezza anche durante le vacanze, questa è la sostanza, qualche giorno di riposo non basta più. Sicuramente durante le vacanze non

si hanno gli orari di quando siamo al lavoro, però se la testa rimane lì, qualcosa non va. Disconnettersi non vuol dire automaticamente recuperare energia, però insomma farebbe molto molto bene. Nella Salary Guide 2026 di ACE Italia, il 32% delle aziende indica la prevenzione dell'esaurimento lavorativo tra le principali motivazioni per non fare andare via i nuovi talenti. Deve stabilirsi un'alleanza tra persone e organizzazione, forse non bastano più le ferie, ci sono metodi di lavoro da ripensare con carichi sostenibili, maggiore autonomia, più flessibilità, una leadership che sia presente e anche spazi di recupero durante l'anno. Ecco, questo è il segreto, teoricamente, poi forse difficilmente applicabile in diversi contesti, per vivere una vita serena. Quando si vuole uovo, gallina e col caldo, diceva qualcuno. Vabbè.

Dancing with you, le 18:50 minuti. Allora, fatemi parlare anche di musica. Perché? Perché ci sono delle nuove cose che stanno per uscire. Cesare Cremonini annuncia l'uscita, infatti, del suo nuovo album Amateur. Arriva il 23 ottobre, dal 27 novembre poi tour nei Palasport. E quindi, insomma, si torna con un nuovo disco annunciato proprio in queste ore, che vedrà la luce il 23 ottobre prossimo. Quindi manca un mesetto e mezzo abbondante. Il titolo Amateur, che partirà, insomma il tour che invece parte il 27 di novembre, quindi c'è anche il gioco di parole. Si tratta del decimo album di inediti per Cesare Cremonini, arriva a 3 mesi dalla conclusione del tour più importante della sua carriera, registrato allo studio 13 di Londra. Segna un nuovo atto e un nuovo capitolo netto nel percorso artistico dell'artista. A proposito di date indoor, si parte sul finire di novembre a Bologna e poi si va a Torino a inizio dicembre e poi a Milano il 15, 16 e 18 dicembre. Quindi insomma tante belle date. 18:52 minuti, intanto io sapete cosa faccio? Vi saluto, vi auguro una buonissima serata. L'appuntamento per quello che mi riguarda è a domani, solito posto, solito ora, a partire dalle 17. Fra poco Alessandro De Pietro, fuori gioco, tutto lo sport veronese. Intanto vi lascio con un pezzo che ci porta indietro negli anni, era il 2002, lui è Piotta e questa è la grande onda. 335 60 11 610 per interagire fra poco con Alessandro De Pietro.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. 8 persone sono rimaste intossicate in modo non grave nell'incendio divampato poco dopo le 11 in un appartamento Ater di via Foscolo a San Giovanni Lupatoto. Tra loro anche 3 minori. 4 persone sono state portate a Borgo Roma e 4 a Borgo Trento. Le fiamme sarebbero partite dal motore di un condizionatore sul balcone di un appartamento vuoto in quel momento. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri SUEM 118 e il sindaco Attilio Gastaldello. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 1 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Grave incidente poco dopo le 11:30 sulla tangenziale sud di Verona tra le uscite di Santa Lucia e Alpo in direzione Borgo Roma. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte 3 auto e 2 mezzi pesanti. Secondo il SUEM 118, una ragazza di 22 anni è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. A Verona è scontro politico sulla riqualificazione dell'ex centrale del latte di Via Francia. L'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi accusa l'amministrazione Tommasi di bloccare il recupero dell'area imponendo alla proprietà vincoli architettonici giudicati insostenibili. Secondo Tosi le condizioni poste dal comune rischiano di lasciare nel degrado una struttura oggi abbandonata. L'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda rafforza l'area dedicata ai tumori del polmone e alle patologie toraciche. La struttura annuncia l'arrivo del chirurgo toracico Marco Schiavon e di Alessandro Inno, nuovo direttore dell'oncologia toracica. L'obiettivo è sviluppare una presa in carico sempre più integrata dalla diagnosi alle terapie fino alla chirurgia. Un anno fa veniva inaugurata la Treviso Ostiglia, una ciclabile lunga più di 100 km realizzata sul sedime della vecchia ferrovia. Può contare su 1 milione di utenti. Lucio Salgaro.
4: La Treviso Ostiglia festeggia il primo anno dall'inaugurazione con un dato che racconta meglio di qualsiasi celebrazione il successo della ciclopedonale. Il contabici di Colonia Veneta ha superato quota 50.000. Sono i passaggi registrati dall'inizio del 2026, un record che arriva ad un anno esatto dalla grande festa che aveva accompagnato l'inaugurazione alla presenza di tanti sindaci, dell'allora presidente del Veneto Luca Zaia e della vicepresidente Elisa De Berti, che già nel mandato precedente da assessore alle infrastrutture aveva fortemente voluto quest'opera. Un anno di esercizio che ha messo alla prova non soltanto l'attrattività, ma anche la cura e la manutenzione. Gli assestamenti della massicciata hanno provocato alcune crepe sull'asfalto, problemi fisiologici per un'infrastruttura di questo tipo che saranno comunque risolti. L'intervento è previsto ancora nel periodo di garanzia e quindi sarà a carico di chi ha realizzato l'opera. Non sono mancati nemmeno episodi di vandalismo. Qualche barriera è stata divelta, mentre in alcuni casi sono stati aperti i tombini, probabilmente nel tentativo di rubare cavi in rame che non ci sono. Episodi circoscritti, finora contenuti grazie agli interventi periodici di ripristino. Qualche criticità c'è con lo sfalcio dell'erba, in certi periodi troppo alta. Non manca chi poi ha scelto la ciclopedonale come luogo di spiritualità, creando un vero e proprio capitello votivo nei pressi di Porto di Legnago. Sono circa 110 chilometri oggi fruibili, mentre proseguono i lavori per completare entro il 2026 il percorso Veneto fino a Casaleone, arrivando a sfiorare i 120 chilometri. Si stanno comunque avverando le stime dell'intero progetto, che calcolano in circa 1 milione l'anno i potenziali fruitori di tutto il tratto della Treviso Ostiglia.
3: Verona è la città italiana che non rinuncia a camminare neppure nel weekend. Secondo un'analisi dell'app Macadam, nei giorni feriali i veronesi percorrono in media oltre 8.200 passi, che scendono a circa 7.800 nel fine settimana, un calo del 5,3%, il più contenuto tra le città italiane monitorate. E con settembre torna la routine. A livello nazionale il movimento cresce di oltre il 15% rispetto ad agosto. Stasera e domani l'Arena di Verona ospiterà le serate conclusive dei Power Hits con artisti e brani dell'estate 2026 in rassegna e una vera e propria parata di stelle. Stamani a Palazzo Maffei la conferenza di presentazione dell'evento. Sentiamo Lucio Salgaro in compagnia del direttore artistico Angelo Baiguini.
5: Allora Angelo, ci sono delle novità, un cast ricchissimo quello annunciato, però aggiungiamo qualcosina.
6: È talmente lungo che non me lo ricordo tutto, però stasera saranno con noi sul palco dell'Arena di Verona Elisa, Marco Mengoni, Biagio Antonacci, e domani sera Future Hits Live hanno confermato la loro partecipazione, oltre a Gabri Ponte e tante altre sorprese, i Pinguini Tattici Nucleari.
5: Possiamo dire che nel cuore del pubblico i Power Hit hanno preso il posto di quello che è stato quel glorioso successo del Festival Bar?
6: Io mi auguro proprio di sì. Il Festival Bar è un luogo storico gelosamente custodito dalla famiglia Salvetti, e noi con Power Hits in queste 10 edizioni immaginiamo di aver portato i fasti del grande Festival Bar di nuovo all'Arena di Verona.
5: L'Arena di Verona quanto contribuisce al successo dei Power Hits?
6: Succede quanto contribuisce. È un successo perché, insomma, inutile che lo dica io, è il luogo della musica, di tutti i generi musicali. Siamo molto felici di aver contribuito a portare anche la musica pop oltre al grande festival lirico e a continuare a farlo. Poi, insomma, noi con la città di Verona abbiamo un legame da tanti anni.
3: Serena Brancale arriva invece a Verona con il suo Sacro Tour. La cantautrice e polistrumentista pugliese sarà in concerto lunedì 7 settembre alle 21.15 al Teatro Romano. Lo annunciano gli organizzatori della rassegna Intrecci. Sul palco 16 artisti tra musicisti e ballerini per uno spettacolo che mescola soul, funk e ritmi latini con i brani dell'ultimo album Sacro. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.
2: Meteo.
3: Le previsioni per domani, mercoledì 2 settembre, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione rafforzarsi ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona giornata soleggiata, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 32 gradi, minima a 21, torna l'allerta meteo per AFA. Sui litorali e sul lago di Garda, infine, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino.
1: Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
2: Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
11: Buonasera, buonasera a tutti. Alessandro De Pietro. A meno di un'ora dalla fine del mercato, l'Hellas è fermo agli arrivi di Ekuban, svincolato dal Genoa, l'ex del Chievo, nato a Villafranca, poi vissuto nel Mantovano, settore regionale del Chievo, 5 anni, gli ultimi al Genoa, rimasto svincolato, 32 anni, con l'ulteriore innesto a centrocampo di Edoardo Iannoni dal Sassuolo, contratto per lui fino al 2030. Questo ha detto il mercato finora, questo ha sentenziato finora il mercato di Milano, con l'Hellas che non ha preso Felici, per cui era già stato tutto quanto definito con il Cagliari. Felici che però alla fine ha scelto di rimanere in Serie A, vuole restare in Serie A, non si è schiodato da quella che è stata un'idea che anche il Cagliari ha provato a fargli cambiare. Iannoni più Ekuban, quindi lista over in questo momento a 19, sono 18 al massimo quelli inseribili nella lista. In questo momento uscirebbe Suslov, per cui non c'è stato un accordo con nessuno in questo momento, nessuno in Turchia ha avanzato offerte in linea con quelle che erano le pretese del Verona. Suslov sarebbe di troppo in questo momento, andrebbe fuori lista in attesa di piazzare Suslov, contratto fino al 2028, da qui al 4 di settembre, quando scade il mercato in Turchia, anche in mercati arabi c'è qualche giornata in più. Però le ali: Edmundson, Koraz, Frese, Bradaric, Zappa, Bernede, Serdar, Rui, Castanos, Serdar quando tornerà, Ekuban, Iannoni, Lella, Compagnon, Sar, Mulattieri, Moschera e Livramento. Questi i 18 in questo momento. Naturalmente la lista under è illimitata. Ha deciso il Verona di tenere Calabrese anche dopo il bel subentro con il Padova, giocando anche bene sulla fascia di destra. Attenzione a quello che può essere l'ultimo scorcio di mercato per Vermesen e per Akale, per giocatori periferici ormai, per il Verona, come Martini, come laterale Martini, come Kevin Stella. Intanto 335 6011 610 gli sms con WhatsApp, 045 96 00 103 le chiamate in diretta. È una puntata di fuorigioco straordinaria, andremo oltre il notiziario delle 20, ci fermeremo naturalmente per il notiziario delle 20, l'ultimo della nostra giornata, e poi continueremo con la parte finale di fuorigioco fino alle 20:20, fino a quando naturalmente sarà definitivamente chiuso il mercato con gli ultimissimi arrivi, insomma aspettando poi fino in fondo le 20, andando anche oltre. Finite le parole per descrivere la vergogna di questo mercato: la squadra con maggiore paracadute che spende meno, anzi spende zero nei confronti di tante altre squadre meno quotate, devono solo vergognarsi quelli di presidio. Questo è il messaggio duro da parte di questo amico. Spero di sbagliarmi, ma con questi attaccanti centrocampisti non arriviamo a 60 gol che sperava il buon Baroni. Questa è l'ironia da parte di Mirko. Ciao Alessandro, ma non sono in imbarazzo i giocatori a fare quelle scenette da asilo per la presentazione, che dopo magari fanno tre presenze in tutto il campionato? Insomma, così è anche il mondo dei social, questo è, insomma, ognuno fa il suo. È andato via Oyegho, che per fortuna è cruzzo, Oyegho che verso il Lincoln City nella Championship inglese, però questo poco toglie e poco aggiunge al Verona, perché Oyegho che è un under, perché è un 2003, quindi non libera il posto per nessuno. In questo momento è chiaro che la grande grana è Suslov, c'è anche un mercato che difficilmente potrà accogliere Mazzitelli nel Verona, proprio perché la lista è piena, al di là di quello che sarà poi il Palermo, al di là di quello che sarà poi l'indirizzo del Como, proprietario del cartellino di Mazzitelli, e l'orientamento del Como su dove mandare il suo centrocampista per tanto tempo prima scelta del Verona. Ciao Ale, penso che Mancuso sarebbe stato un profilo perfetto per il nostro Hellas, cosa ne pensi da parte di Andrea? In questo momento sono tutti più bravi del Verona a sentire i tifosi, è chiaro che c'è un mercato che resta lì in sospeso. Uscirà a Rui, dice questo amico, non so se uscirà a Rui, francamente c'è ancora tre quarti d'ora di tempo senza dover pensare che sia una corsa davvero contro i minuti, contro i secondi. Lo è, però credo relativamente in questo momento, se il Verona non fa uscire un giocatore non può immagazzinare un altro, a meno che non sia un under, quindi un 2003. Mazzitelli, Kulenovic, Lauerbach e Mercai, non si sa nulla. Mercai è andato al Vicenza, Lauerbach dovrebbe restare a Venezia, sicuramente non è il Verona non fa più nulla davanti, il Verona non fa più nulla davanti. Kulenovic è attaccante, Lauerbach è attaccante, Mercai è attaccante. Loro sono già fra virgolette andati. Mazzitelli vedremo, però è dura in questo momento far sperare che il Verona possa prendere Mazzitelli, ripeto, con una lista senior piena, anzi con un esubero che è quello di Suslov. È stata una giornata lunga, intensa, naturalmente, come era anche facile presupporre. È stato un giorno che si è ravvivato per il Verona con Iannoni, contratto fino al 2030. Il rimbalzo era che Sulemana, fra l'altro l'ex del Verona, andasse al Sassuolo prima di liberare il Sassuolo Iannoni per il Verona. Una trattativa che è rimasta in piedi anche dopo quella che è stata la cessione di Belgali, dopo quella che è stata la decisione di fatto di Belgali di spostarsi verso Torino, in generale del Torino di credere in Belgali più di quanto non avesse fatto il Sassuolo. Per Belgali sono 7 milioni di euro per il Verona, 3 di contratto al giocatore, c'è anche un bonus di mezzo milione. Scrive quest'altro amico, dice: sono molto deluso, avrei sperato in qualche giocatore più forte, magari qualcuno dal mercato estero, ma ripeto, in questo momento o è un under oppure non può entrare nessuno, a meno che il Verona non ceda un giocatore della lista senior, fermo restando che sia Perilli sia Davidovic sono due giocatori bandiera, quindi giocatori a parte. Si è puntato su Ekuban, 32 anni, Ekuban che si sta allenando, si è allenato in questo periodo con un personal trainer, ovviamente per conto suo, svincolato dal Genoa senza un prolungamento di contratto. È stato desiderio anche della Sampdoria, poi decisivo anche quello che è il feeling fra Graziano Battistini, l'agente di Ekuban, l'agente anche di Leali, con Sean Sogliano, trattativa definita sulla base di 2 anni di contratto. Per il resto, al di là di Belgali, c'è la questione legata a Suso, ci sono tanti messaggi che riguardano naturalmente Suso, legati inevitabilmente a quello che è un peso in questo momento nella rosa del Verona, inevitabilmente anche rispetto ad un valore assoluto della rosa che non sembra essere lievitato di tantissimo, al di là di quello che può essere il peso che garantisce in area Ekuban, ma bisognerà capire quanta autonomia ha Ekuban nell'immediato. Ha giocato 6 partite da titolare la scorsa stagione, ha giocato spesso da subentrato, è entrato spesso e volentieri, ha segnato 4 gol, devo dire parabola in discesa, parabola discendente quella di Ekuban. Certamente, dalle tue parole Sogliano dice non è più a Milano, ha fatto le plusvalenze, no, non credo che è lì, fatte le plusvalenze, è tornato alla base su ordine di Zanzi, hanno già bruciato il paracadute e le plusvalenze per appianare il debito di Setti, spero si arrivi a chiudere il debito così andranno via Zanzi e soci. Questo è l'amico che scrive. Ciò alle finora del mercato previsto, sinceramente non mi aspettavo niente, Francesca, di diverso, quindi mi aspetto un altro anno di sofferenza. Forza Hellas, questa è Francesca. Record di abbonamenti in B, record di soldi non spesi nel mercato, il cubano oggetto del desiderio di così tante squadre che da svincolato trova dove andare a 3 ore dalla fine del mercato. Ufficialità che è arrivata alle 18.30 per Ekuban. Chiaro che è stato un mercato di sofferenza per il Verona, ma era anche piuttosto prevedibile, l'abbiamo detto tante volte, se arriva un'offerta anche in questo momento per un giocatore in uscita, dico che il giocatore possa partire adesso, però fino a ieri sicuramente sì, o molto probabilmente sì, 3 giorni fa certamente sì, quindi sapete benissimo quella che è la politica del Verona, non politica del Verona, sapete bene quella che è la condizione essenziale, quindi vendere per comprare o vendere semplicemente per essere sostenibile, quindi quella regola di Zanzi, ogni euro verrà investito nel Verona per forza, perché poi hai necessariamente bisogno di vendere per poter essere sostenibile, per poter comunque mandare avanti la società. I risultati sono figli, saranno figli di questo compromesso che va dalla competenza di Sogliano al tentativo di Sogliano di produrre la miglior rosa possibile a quelli che sono gli inevitabili i limiti della proprietà. Credevo veramente che ci fosse il colpaccio, ma l'abbiamo preso noi in pancia, questa è l'amarezza di parte di questo amico. Poi ripeto, ci sono 40 minuti, nulla è detto, può uscire un giocatore, può entrarne un altro, può entrare un under, se arriva un 2003 o più giovani può anche restare così la lista con 19, con Suslov fuori in attesa di sistemare, poi Suslov, ripeto, contratto di altri 2 anni per lui, magari in Turchia, anche se dalla Turchia c'è piuttosto silenzio dopo quella che era stata la prima offerta del caso in Pase, ma senza grande euforia, quindi dovrà essere più una cessione generata da Sogliano con l'amo da gettare a destra e a sinistra piuttosto che di un giocatore cercato veramente in questo momento, anche perché poi la cifra che chiede il Verona è una cifra, non dico importante, però una cifra attorno ai 5 milioni di euro che nessuno per adesso si è dimostrato disposto a offrire. Allora, su Presidio, insomma, ci sono tanti messaggi, ovviamente, insomma, non esattamente dei complimenti. Ci meritiamo tutto questo, dice questo amico. Tifosi abulici che accettano tutto, giornalisti che per un esclusivo, un'intervista, un accredito stampa, fanno critiche all'acqua di rosa. Questa me la spiega però questo amico, perché non riguarda nessuno di noi, però spiegamela però stavolta, se no sono parole al vento, dette così, buttate così senza nulla di particolarmente concreto. Un DS complice, artefice di tale scempio, classe politica di imprenditori inesistenti. Buonasera Ale. Cosa hanno comprato a fare l'Hellas questi? Questa è la domanda, insomma, che tante volte sorge anche spontanea. Sarà un Verona da ottavo posto, che tristezza. Questa è un po' la previsione di questo amico. Ci fermiamo un attimo, 19:20, la fascia 335 60 11 610, i vostri sms 045 96 00 103, chiamate in diretta. Non è uscito ancora Moschera che vuole restare a Verona, Moschera che ha avuto qualche abboccamento dall'America, così come dal mercato greco, per Felice abbiamo già detto, per Calabrese anche, c'è da piazzare da qui a fine mercato a Cale, forse De Battisti, forse anche Tagne, forse Vermesan che dovrebbe andare al Cluj, ceduto al Genoa a titolo definitivo Fabbri, preso da Svincolato, manco a dirlo, da Rimini, dal Verona difensore 2008 a titolo definitivo al Genoa, non questo grande difensore, almeno per quello che ha detto in primavera, in panchina anche e comunque ai margini della primavera, anche l'ultima primavera, quella di queste prime due giornate, sconfitta con la Cesena alla prima, vittoria a Firenze alla seconda, Fabbri che va addirittura a Genoa a titolo definitivo. Fascia e poi ancora fuorigioco in diretta, vi ricordo anche fino alle 20:15, 20:20, insomma ben oltre quello che sarà poi il GR delle 20.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, sms e whatsapp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
10: Da oltre 40 anni Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Caccia della prima vittoria stagionale, il Verona dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fischio d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta su Radio Verona.
1: In collaborazione con...
3: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
4: A parte la qualità dei giocatori là si conquista, scrive questo amico, con la mentalità degli stessi. Preferisco avere più uomini, magari non fortissimi, che giocatori eccelsi, ma senza attributi per lottare. Vedremo Iannone intanto fino al 2030, centrocampo a questo punto completo, a meno che non arrivi Mazzitelli, ma sarebbe... un guizzo in questo momento poco così poco possibile, perché comunque deve uscire un giocatore dalla lista principale. In questo momento sono 19 con Suslov, che sarebbe fuori ovviamente in attesa di sistemazione in altri mercati da qui a, ai prossimi giorni. Può ancora arrivare Mazzitelli? Insomma, questa è un po' la grande domanda. Questa è un po' la risposta, quella già data adesso. Meno male che eri fiducioso, Alessandro, sul fatto che oggi sarebbe arrivata la punta. Fra poco venderanno l'erba dello stadio per guadagnare e non spendere soldi per la squadra, perché prima di presidio c'è una squadra e i tifosi. Vedo tempi foschi, perché non solo la Serie B è dura, ma perché dopo la mancata salita in Serie A allora arriverà la vera contestazione. Si sono avvicendati tanti presidenti, ma questo al comando è in mente altro, scrive questo amico. L'ascoltatore di prima, vorrei dire che gli imprenditori veronesi può anche non interessare il Verona, i tifosi che colpa possono avere è a quella di crederci sempre. I giornalisti, se parlano un po' di più, vengono estromessi, dice, lasciamo che presidio si affossi da sola. Questo è Angelo. Vabbè, insomma, non esattamente fino in fondo, vedi diritti per la radiocronaca, c'è una trattativa, c'è in questo momento un, così, una fase di stallo anche per impegni anche del Verona in questi giorni. Vedremo quello che sarà nei prossimi, capiremo dopo l'Arezzo. Intanto noi siamo andati avanti con le nostre trasmissioni, devo dire che con grandi riscontri, fra messaggi, fra anche consensi, eccetera eccetera. Andrà al Getafe da parte di Mauro Mazzitelli, destinato sì ad andare non esattamente al Verona. Questa è la verità, insomma, al di là di quello che sarà Mazzitelli, che in questo momento non è un giocatore del Verona e che in questo momento difficilmente poteva essere, poteva diventare un giocatore del Verona, al di là di quello che magari state ascoltando in parallelo, no? Con quella che è naturalmente fuori gioco. Prestito con diritto di riscatto dal Como, al Getafe, va in Spagna, giusto? Mazzitelli, un messaggio arrivato proprio in questo momento. Questo è Mauro, grazie Mauro per l'imbeccata. Insomma, era chiaro, no? Era chiaro che con Iannone fosse tutto quanto finito e che il Verona dovesse limitarsi inevitabilmente. C'era anche il Palermo che ha provato a prendere Mazzitelli, poi si è buttato su Lovric. Vedremo quello che farà anche il Palermo che è già forte e parecchio di suo. Inutile che vi chieda un giudizio su quello che è il mercato o il non mercato del Verona in questo momento. Comunque c'è Benzema svincolato da parte di questo amico, sì, però va in lista over, perché poi soprattutto Benzema che è un 87-8, non mi ricordo, e insomma Benzema andrebbe certamente in lista under, quindi sicuramente Benzema non c'è spazio per Benzema. Questa sarebbe la vera verità. Questo è centrocampo scritto, quindi con Iannone resta Castanos, resta Rui, resta naturalmente Le Borgne, restano un po' tutti, resta Bernedi in attesa di capire quella che sarà poi la chiusura del cerchio da parte di Baroni. Questo 4-2-3-1 in cui c'è bisogno di un regista, quel regista che forse non è fino in fondo Castanos, è un giocatore più da inserimento. Iannone, capiremo anche il peso di Iannone in questa rosa, lui che ha giocato poco nell'anno della promozione in Serie A del Sassuolo di di grosso e ha giocato poco anche l'anno scorso in Serie B e poco anche in Serie A, più da panchinaro che da titolare. Comunque il suo, le sue belle qualità, capiremo fino a che punto poi, no? Capiremo, la dimensione è presto fatta, il campo poi dirà la verità, lo dirà piuttosto presto, già dalla partita con l'Arezzo, poi quella col Benevento, poi il derby con il Vicenza, poi tutte le altre. A fine anno credo che scopriremo con il nuovo chi era la presidio, quando andrà via, anzi consiglio di vedere e indagare su cosa avranno fatto per distruggere il Verona. Allora non veniteci a dire questo, nel senso che siete stati fondamentalmente i primi a, non dico mettere in guardia tutti, ma semplicemente a calcolare quello che era il peso di presidio, del fondo presidio, quindi i 600 erotti milioni di dollari di asset under management diventati 800 e poco più subito dopo. L'aggiornamento ultimo per noi a marzo del 2000 di quest'anno è 1 miliardo e 100 milioni di euro, quindi con un asset under management che è lievitato di poco, poco nulla. L'asset under management è semplicemente quello che tu gestisci attraverso il portafoglio, in cui gestisci anche e soprattutto società che provi a far lievitare, quindi non è denaro di tasca tua, almeno in gran parte non è denaro di tasca tua. È chiaro che in questo miliardo e tot c'è anche l'operazione Verona. Che fosse un'operazione ad alto rischio l'hanno detto tutti, era anche facile prevederlo. Poi è chiaro che per tanti a un certo punto è sembrato troppo facile o forse troppo bello pensare che fossero arrivati gli americani, che soprattutto non ci sarebbe stato più Maurizio Setti. Non dico che aveva un po' messo in guardia tutti, però è la verità. Poi questo non vuol dire che avevamo previsto anche la retrocessione, oppure che ogni mercato avrebbe dovuto garantire tutte queste plusvalenze. È partito Belayan il primo, per arrivare poi a quello che è un mercato che il Verona chiude certamente in grande attivo. Lo fa dalla partenza di Bella Kochap fino a quella di Eva Regba, fino a quello che è naturalmente stato ogni, così, ogni goccia di guadagno fra virgolette da certi giovani, non soltanto fino a Belgali, fino ai 7 milioni per Belgali. C'è Oale il mercato, una squadra che prende Davidovic, vuol dire che è a corto di idee e di soldi ovviamente da parte di Paolo. Poi con tutto il bene che si possa volere a Davidovic, con tutto il tributo che merita Davidovic per quello che è stato, per quello che ha rappresentato per 7 anni al Verona, è vero che è giocatore bandiera e non è così scontato trovare un giocatore bandiera. È anche vero che però, insomma, mi pare che la difesa fra Slosager, fra Koraz, fra Edmondson, fra Davidovic e Calabrese, perché naturalmente anche Calabrese aveva messo ormai fra i centrali, ma anche eventualmente fra i difensori di destra, capiremo di Cham, ma Cham è un under, quindi non intaccherà nella lista over. Vedremo, perché poi anche lo stesso Cham resterà Cham, è andato via Iego, che fai, resti con Zappa e Cham. Vediamo cosa succede in quest'ultima mezz'ora. Iannoni, Lella e Bega in tre non fanno un centrocampista serio, sono tre che fanno quantità, numero, non sono gente certificata per provare la risalita. Messaggio di quest'altro amico. News nazionali, poi Ale da Borgo Venezia al telefono.
5: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
6: Buonasera dalla redazione. Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Liezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Tre fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante attaccante ad Apice nel Beneventano. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli. Incidente mortale la scorsa notte a Bergamo: un bambino di 10 anni è deceduto nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre, scontratasi contro un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, è rimasto ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Nella periferia di Torino, una ragazza di 13 anni è stata violentata da un commerciante 42enne. La violenza è avvenuta all'interno di un mini market a Madonna di Campagna. Il Ministero della Giustizia disporrà l'invio di ispettori per effettuare verifiche in merito alla scarcerazione del cittadino bengalese. Volley femminile: a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg, Italia e Svezia si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta in palio c'è il pass per le semifinali degli europei in Istanbul. La partita si giocherà alle 19 di domani a Brno, nella Repubblica Ceca. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono a 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
4: In tutto questo bailame, Akpak Pro dove è finito? Scrive questo amico, è svincolato. È ancora svincolato Akpak Pro, quindi può andare anche oltre la data di oggi, essendo senza contratto. Mercato deludente, come purtroppo mi aspettavo. Stefano Di Affi. Ale da Borgo Venezia. Ciao Ale.
10: Ciao, buonasera. Ciao. Ma io sono contento invece stasera, perché finisce il mercato. Sono contentissimo che si continui a parlare di calcio da domani in maniera completa, e secondo me anche tanti giocatori sono stati distratti da questo mercato lunghissimo, che io continuo a osteggiare, perché secondo me bisogna che finisce con l'inizio dei ritiri, perché veramente è una cosa: o lo lascia per tutto l'anno o lo blocchi prima e non c'è equilibrio. E poi dico, per uno che non si aspettava nulla, Iannone e Kubà possono essere due buoni arrivi. Hanno preso tutti i giocatori di categoria, di un certo spessore. Centrocampo secondo me è buono. Ricordiamoci che un altro acquisto può essere il ritorno di Sardà. E poi chi? La differenza la fanno loro, come professionisti, e l'allenatore. Adesso, secondo me, già Barone è tempo di scelte. Padova gli ha indicato che alcuni giocatori non meritano di giocare da titolari e meritano chi ha voglia, chi ha gamba, perché la Serie B è questa. E poi a Padova, cioè Palermo a parte, mi sembra che non abbia fatto sfracelli neanche le concorrenti che abbiamo nel mercato, insomma, perlomeno per i nomi che conosco.
4: Sì, poca roba, sì.
10: Poca roba tutti quanti, quindi è vero che ci mancano le punte delle anni di promozione, Cacciagrigna, Di Carmine, Pattini. In questo momento sì, è vero che ti posso assicurare 30 gol in due, non li hai, però dobbiamo vedere sul campo.
4: Può anche pensare un Sarri in Serie B, magari non è quello della Serie A, magari in Serie B.
10: Serie B sta facendo vedere qualcosina, c'è un risveglio. Il campionato è lungo, abbiamo visto la seconda giornata, i risultati hanno ribaltato tutto quello che è successo nella prima, quindi c'è un grandissimo equilibrio. Il campionato è lungo e poi c'è anche gennaio, e penso insomma che bisogna essere fiduciosi. Sicuramente è meglio partire a fare spenti, mettersi nelle prime 6, essere a aprire lì ancora con gamba, ce la giochiamo. Vorrei ricordare a tutti che si è giocato uno spareggio l'ultima promozione a noi Cittadella, che se non sbaglio noi eravamo 6 stili ottavi, quindi non è detto che bisogna arrivare a forza prima. Bisogna andare avanti con fiducia e sostenere la squadra. Ciao,
4: va bene,
10: serata.
4: grazie, ciao Ale. Questa ventata, non dico di ottimismo, comunque di fiducia da parte di Ale. Poi è chiaro che Ekuban è un punto di domanda in questo momento, direte voi. Non ha rinnovato, era senza contratto, però per lo stesso motivo Davidovic era senza contratto, è arrivato Davidovic come se fosse arrivato Beckenbauer, quindi un po' di equilibrio da quel punto di vista. Sì, è chiaro che ti aspettavi però un giocatore rassicurante, ecco, quello sì, personalissimamente mi aspettavo un difensore. Non so se Davidovic, Koraz, Solosager, Edmundson, per carità c'è il gioco delle coppie, c'è Calabrese che può fare il centrale, siano esattamente quello che serve per andare in Serie A in difesa. Poi c'è una questione legata anche a Frese, Ale ricordava di Serdar che sarà pronto fra un mesetto, e un altro in mezzo al campo. È chiaro che se Serdar sta bene è Serdar, soprattutto in Serie B. È chiaro che per esempio da quella parte c'è stata una offerta anche dell'Anderlecht per Bradaric, però era qualcosa che avrebbe permesso probabilmente a tutti di guadagnare un po' di più, però il Verona si è subito opposto. Tra l'altro, ripeto, il Frese più Bradaric sei piuttosto opposto, no, sulla zona di sinistra. Non so quanto tu lo possa essere centralmente in difesa, però vedremo. Evidentemente così si è deciso. Le altre sono rafforzate, vedi le rose. Quando a Natale saremo sopra la soglia retrocessione, Baroni andrà via sicuramente, ma se non viene ceduto Suslo, viene messo fuori rosa, sì, va fuori lista. E poi aspetti che chiaro, lo devi pagare Suslo, non è che ti

0: un fondo piccolo e non c'era molto da aspettarsi. La domanda vera è perché è stata fatta l'operazione per asciugare questo debito che si sta inevitabilmente asciugando, paracadute, cessione, plusvalenza eccetera eccetera. Vedremo fino a che punto, perché poi si sta anche tirando parecchio la corda. Adesso facciamo 58 gol, se segna anche le ali, dice questo amico, evidentemente non entusiasta dell'arrivo di Ekuban. Massimo al telefono, ciao Massimo.
1: Sì, ciao Ale. Ciao. Allora, mercato, vabbè, voglio vedere quelli che arrivano. Ekuban, vabbè, è un riempimento, diciamo, dai, perché l'abbiamo visto giocare, sì, ma non è che è quell'attaccante, diciamo che è un Mosquera 2, secondo me, però, vabbè, forse un po' meglio. Però a me la squadra sostanzialmente non dispiace, e ho dei dubbi sul modulo che vuole adottare
0: Barone.
1: Bagnoli. Baroni, perché secondo me abbiamo i difensori che sono adatti per giocare a 3 dietro, non giocare a 4. Comunque, vabbè, al di là di quello, non vedo tantissime squadre con un roster, come si dice, molto superiore al nostro, tranne le Cremonese, il Pisa e il Palermo. Le altre in teoria dovrebbero essere sotto. Sta a Baroni mettere insieme questa, diciamo così, questi giocatori che, insomma, non ha, bisogna vedere come li mette insieme, insomma, ecco, perché se ci entra Serdar, abbiamo un centrocampo, secondo me, che non dico da quasi Serie A, però insomma, Le Bon lì è buono, ci resta sempre il punto di domanda sul regista. A farlo fare a chi? Quello rimarrà purtroppo una brutta cosa, cioè una domanda.
0: Sì, che c'è in testa l'uomo d'ordine, c'è la verità, ti hai fatto la bocca buona con Mazzitelli, secondo me.
1: Mi avevo fatto la bocca buona, cioè noi abbiamo perso Duda l'anno scorso, abbiamo fatto l'errore più grave che potessimo fare, io gli avrei dato 3 milioni di euro, li avrei speso lì, ne avrei venduti 3 che non servivano, Castanos, tutta a Rui, cioè avrei tirato da una parte e detto, cioè, perché quello lì è quello che ci è mancato anche l'anno scorso sostanzialmente, ecco. Poi una domanda generale, adesso Presidio, sappiamo, insomma, Presidio, che la domanda giusta è che ci siete venuti a fare qui, ok? Però la domanda che mi faccio io è, io ho visto i venditori di tappeti, ne ho viste tanti personaggi che hanno girato attorno al Verona, ma a Verona ci sono aziende che potrebbero, non dico farci diventare il Sassuolo di turno, cioè darci quella stabilità, perché come hai detto tu, il Verona ha bisogno di 20 milioni di euro all'anno, perché guadagna 100 e spende 120, guadagna 80 e spende 100. Quindi il Sassuolo ha dietro lo sponsor, tra virgolette, della Mapei. Qui a Verona ci sono quelle aziende lì che potrebbero, diciamo, anche abbastanza semplicemente dare quella solidità lì al Verona, però non gliene frega niente del Verona calcio. Quindi chiediamoci il perché, nel senso, noi critichiamo certo la Presidio e giustamente, però ci critichiamo perché negli ultimi 50 anni nessuno a Verona ha preso, tra virgolette, in mano una cosa che rappresenta un'istituzione della nostra città, cioè, nel senso, cioè l'Arena è il Verona, voglio dire. Per me, dopo, non so che per tanti altri no, però preferisco andare su altri sport, andare su altre cose. Giustamente uno dice, come diceva Garonzi, il K come i calici.
0: Sì, sono investimenti diversi e rischi minori rispetto al calcio, attenzione.
1: Sì, però voglio dire, ci sono aziende che secondo me, per darti, si consorziano, ti danno 5 Vabbè. Milioni di sponsorizzazione all'anno, cioè, no, è come per me darti 5 euro, cioè, non sarebbe niente per queste aziende qua che fanno miliardi di fatturato, però gliene frega niente, e purtroppo allora finché non arriva il commisso dobbiamo tenerci questi, purtroppo è così.
0: Va bene,
1: va bene.
0: Okay. Grazie Marco, aspetta a fine mercato, buona serata Marco, chiaro che non biasimo neanche le aziende, ripeto, l'azienda fa quello che vuole, perché poi ci sono aziende anche che devono fare i conti, tutte le aziende devono fare i conti con il proprio lavoro, con i propri bilanci, con i propri problemi, e quindi in un momento non esattamente straordinario in generale. Quindi

0: Poi capisco, dice, sei pieno di soldi, perché non vai a investire nel Verona? Perché probabilmente tante aziende non vedono nel Verona un investimento, e quindi la risposta tante volte è anche piuttosto semplice. Ma se non viene ceduto, può giocare? Beh, se è fuori lista no, se è fuori lista non può giocare. Non può giocare Suslov. Suslov in questo momento è un peso. Suslov in questo momento, di comodo, dice: io voglio andare via, però se nessuno ti vuole, io ti metto fuori lista, e tu che fai? Passeggi la mattina in Piazza Bra mentre io vado in ritiro, mentre io gioco il pomeriggio? Perché è chiaro che la questione è questa. Paghiamo Suslov, dice questo amico, sì, assolutamente sì, paghiamo Suslov fuori rosa, fantastica la gestione societaria. Può capitare, come i troppi allenatori che abbiamo pagato gli anni scorsi, tipo Zaffaroni, Bocchetti, Zanetti adesso e compagnia. Felice è stata dalla trattativa, quello sarebbe stato un buon innesto. È stata colpa sua, fra virgolette, abbiamo sentito anche i nostri colleghi di Cagliari. Felice voleva restare in Serie A. Devo dire che il Verona aveva già l'accordo con il Cagliari, operazione a titolo definitivo, e era, non dico sicuro di portare a casa il giocatore, però era assai fiducioso. Oggi, poi questa mattina, Felice è stato piuttosto chiaro, ha detto: dalla Serie A non mi muovo. È recuperato dopo l'infortunio al crociato. Chiaro che sarebbe stata una bella mossa, anche perché poi Felice a sinistra avrebbe liberato il liberamento a destra. Abbiamo fatto un po' la battaglia sul liberamento in questi giorni, evidenziando quanto la fascia di liberamento sia quella di destra, non soltanto perché poi ha preso il palo con il palo, perché quella è la sua mottonella. Poi Sar, poi magari Ekuban entra in condizione e ti garantisce qualche gol, perché poi Ekuban ha fatto comunque campionati di Serie A. Normale che è un giocatore che devi aspettare, un giocatore che non necessariamente però devi ritenere un peso, magari sì, adesso è svincolato, non può avere ritmo partita, eccetera eccetera. È chiaro che sono i segnali quelli che magari ti lasciano un po' di sfiducia, perché Davidovic, per carità, giocatore bandiera, tutto quello che vuoi, però Ekuban ti aspettavi un giocatore diverso. Poi magari Ekuban fa più gol di Khedira, fa più gol di Brunori, fa più gol di Gabrielloni, fa più gol di tutti, però è chiaro che non puoi averne la certezza. Gino al telefono, ciao Gino.
1: Ciao. Allora, rispetto alle richieste che aveva fatto, almeno numeriche, l'allenatore, mi sembra che la società lo abbia accontentato, insomma, ecco. Poi sulla qualità degli innesti era solo che vedere, insomma, ecco. Dicevi tu, non è detto che Cuba non sia migliore di Khedira, sarai tutto sommato anche d'accordo, nel senso che non mi sembra che Khedira avesse dei numeri così travolgenti, o perlomeno erano indubbiamente maggiori rispetto ad Ekuban.
0: In questi casi, sai cosa sposta, Gino? Ti dico la verità: sposta il fatto che è stato pagato 3 milioni e mezzo, 4 milioni, quindi forse il tifoso viene rassicurato dall'investimento, no? Da quello che ho speso per prendere l'attaccante. Poi ripeto, magari Ekuban fa più gol di tutti e siamo tutti quanti contenti. Ma, però secondo me inconsciamente ha speso, ha fatto l'investimento, vuol dire che, ecco, questo secondo me.
1: Sì, no, perché sì, tutto come si vuole, però se devi spendere quella cifra lì, visto che non ne hanno tanti, cioè non ne vogliono spendere tanti, forse l'obiettivo poteva essere diverso rispetto a Khedira, insomma, ecco, che sono piuttosto, si poteva puntare a quel ragazzo del Sud Tirol, quello che ha segnato anche domenica, che per carità avanti con l'età, costava molto meno, però la categoria la conosce molto bene, insomma, ecco, o comunque, insomma, sembrerebbe nei numeri, almeno questa ultima stagione, una maggior prolificità, insomma, ecco. Poi non lo so, Mazzitelli è finita perché sono giorni.
0: Mazzitelli è andato al Getafe, è andato in Spagna.
1: Ah, ecco, perfetto, benissimo. Quindi ecco, è tramontata. Poi è stata bella ieri sera, Alessandro, perché dicono: ma c'è tutto quanto l'accordo tra Cagliari e Verona, però bisogna chiedere al giocatore. Allora, perché sta, Sugliano, poveretto, sta facendo le nozze con i fichi secchi. Ma è come se io, quando mi sono sposato, avessi chiesto prima a mio suocero se potevo sposare
0: come si faceva una volta, forse.
1: Hai capito, bravo. E poi andiamo a chiedere a lui, insomma, non lo so, forse bisognava chiedere.
0: No, però adesso c'è, no, sai perché? Perché adesso fa notizia, perché una volta ti metti, di solito adesso ti metti d'accordo prima col giocatore, poi vai alla società.
1: Bravo,
0: adesso è un po' il contrario, no? Adesso stavolta, prima parlato con Kai, eri lì con Zappa, ha detto: aspetta che chiedo anche Felice.
1: Esatto, poi, comunque, insomma, al di là di questo, noi dobbiamo confidare, come sempre, in Sogliano, che riesca a dirigere l'allenatore e lo spogliatoio nella miglior maniera possibile, e diciamo l'allenatore che sta dimostrando, insomma, di crederci in maniera veramente stoica nonostante le diverse promesse diciamo molto disattese, ecco, e quindi sperare che la squadra si abitui al team della Serie B e magari, che so, ambire, diciamo, in maniera così forse anche un po' insperata, almeno a dei playoff dove magari giocarsi, ecco. Io non ho visto a Padova, come già dicevo, in taluni strati di gioco ha manifestato una superiorità tecnica veramente importante rispetto al Padova, ecco. Però la mentalità forse da Serie B è una mentalità che va acquisita, se saranno in grado di acquisire.
0: Sì, la differenza è quella fra i margini ristrettissimi che si è concesso il Palermo può concederselo, e quelli un po' più ampi che ha dovuto accettare il Verona sull'altare di un campionato d'alta classifica. Come fossi stato nel Palermo, chiaramente eri più rassicurato. Non è detto che tu debba essere rassegnato con questa rosa. Questo così a riassumere un po' il concetto, credo, di tutti, credo anche il tuo, no?
1: Secondo te, Alessandro, l'ultima cosa, mancano 10 minuti, può essere che arrivi qualcosa?
0: Ma c'è una lista piena, piena con un Suslov in più, ti dico, quindi Suslov in questo momento è fuori lista. Però non vuol dire che non possa avere un 2003 del Paris Saint-Germain o del Barcellona che fa 100 gol. Questo non vuol dire. La lista under è limitata. Quindi
1: continuiamo a confidare anche nell'ultimo
0: ma secondo. Noi siamo apposta fino alle 8:20, 8:25, apposta. Quindi ottimo, tu resta, ci sentiamo.
1: Confidando nell'efficacia delle PEC, delle documentazioni. Quadrate.
0: Chissà, insomma, le PEC
1: finiscono. Già visto, no?
0: Noi duriamo dopo, finiamo dopo, ma insomma, il mercato finisce alle 8. Adesso già non c'è più tanto. Certo. Tanto, non credo che si faccia altro, questo è un po' quello che c'è.
1: E
0: arriva.
1: Poi magari andiamo a Cagliari a toglierci qualche soddisfazione.
0: Perfetto, ore 21 giovedì, no. Coppa Italia. Dai. Va bene, andiamo a trovare felici.
1: Bene, grazie, dai.
0: Ciao.
1: Ciao
0: Gino. Con la politica internazionale sull'orlo della guerra totale, con la benzina a 2 euro, con il deficit di 3.000 miliardi, le aziende di Verona sono medio piccole e artigianali, i dipendenti bisogna pagarli, ecco la risposta del perché le aziende non metteranno mai mano al portafoglio per il Verona. So chi sarà quello con la faccia scura, il povero Baroni, ma chi decide che Suslov è fuori? Chi lo decide? Così roviniamo un giocatore. È così perché lui ha chiesto di andare, perché il Verona si è preoccupato di trovare una sistemazione, non gliel'ha ancora trovata. Se c'è uno che in questo momento è fuori, Suslov, perché lui si è chiamato fuori per primo. Sinceramente io non decido nulla, però il Verona deciderà o deciderebbe così. Ciao Ale, purtroppo si è visto quanto vogliono realmente investire sul ritorno in Serie A. O comunque nel futuro dell'Ella. Sarei curioso di sentire Baroni in questo momento. Molto deluso Mattia da Quinzano, spero tanto di essere smentito. Che dire in nazionale, dice però questo amico. Vabbè, insomma, non d'accordo, ha segnato anche 17 gol il Frosinone, che dire, vediamo quanti ne fa ad Avellino. Ma Ekuban è svincolato al 30 giugno scorso, sì, quindi non ha fatto una preparazione adeguata ma recuperabile, ha lavorato, ripeto, con un personal trainer, si è allenato per conto suo, non poteva fare diversamente, non era neanche aggregato ad una altra società, giusto per essere chiari. Moschera aveva un'offerta dalla Grecia, ma l'attaccante vuole rimanere a Verona per motivi familiari da parte di Fabietto. Insomma, conta poco il perché voglia restare a Verona, fatto sta che Moschera è un altro che ha in casa, che recupererà, magari sarà Moschera quello che ti farà i gol, sarà Sar quello che ti farà i gol, sarà Ekuban, un po' Mulattieri, un po' Sar, un po' Moschera, un po' Livramento, un po' Compagnon, insomma, ditemene qualcuno, gli attaccanti non me ne vengono più, magari si arriverà a quei 60, chissà. Credo che non abbiamo speso che un decimo di quanto incassato, che siano a posto i conti ora, chiede Davide. Buonasera a tutti, voglio ricordare che siamo in Serie B, la squadra non è per niente male, ma d'altronde questi hanno criticato anche l'arrivo di Luca Toni da parte di Pippo, ricordo bene, meglio, più che criticato l'arrivo di Toni, ci fu qualche Toni è finito, però ci fu soprattutto il plebiscito per Cacia, fra Toni e Cacia gioca tutta la vita Cacia, poi insomma è andata un po' diversamente, però tanti giornali dell'epoca, anche quelli che vanno per la maggiore, nelle formazioni classiche, nei titolari, Cacia e non Toni. Buongiorno, Suslov se non lo vendono può essere reintegrato, premesso che non sono del settore, credo che gli americani ci abbiano comprati con un meccanismo di leverage buyout, no? Credo prendo i soldi in prestito e do garanzia del prestito agli utili societari, quindi incassano tanto e spendiamo praticamente zero da parte di Gaetano. Dovevano fare lo stesso con Serdar, allora fermo da parecchio stipendiato, comunque beh, se sei infortunato Sardà non è che fosse Sardà ha chiesto di andare via, magari con il rischio di farsi male. Mosquera è dentro la rosa? No, è dentro per forza. Sì che è dentro. Adesso vi dico la rosa dei senior dai 2002 a più vecchi, sono 19 in questo momento con Suslo, con i due arrivi, con Iannoni a metà campo e con Ekuban. Le ali: Edmundson, Koraz, Frese, Bradaric, Zappa, Bernede, Sardar, Rui, Castanos, Ekuban, Iannoni, Lella, Compagnon, Suslo, ma fra parentesi, Sar, Mulattieri, Mosquera, Livramento, e siamo a 19, uno di troppo, quindi Suslo, presto fatto il conto. Cioale nel frattempo la Cremo ha fatto 2 del Parma, dominando sempre Michele da Borgo Roma in casa del Parma, Coppa Italia con la Cremonese che sta vincendo il suo turno di Coppa Italia. Da noi arrivano quasi sempre giocatori da aspettare, mai uno pronto, questa può essere una verità, perché poi è da aspettare Sardar, è da aspettare Ekuban, bisogna recuperare naturalmente Mosquera, però gli infortuni capitano, il problema è che ti aspettavi di essere a regime magari subito, magari già per l'inizio della stagione, e non è esattamente così, non lo sapremo mai i conti, ovvero con quanti soldi sono partiti in cassa per il mercato, quanti soldi poi sono arrivati in cassa con le vendite, quanti soldi investiti per comprare i giocatori. Se avessimo questi dati allora capiremo parecchie cose, ma non fino in fondo. 19:56, ci fermiamo naturalmente per le news nazionali, per le news locali, naturalmente per l'ultima edizione dei nostri notiziari, torniamo subito dopo per così il quadro finale del mercato, il gong fra 4 ore, fra 4 minuti, magari 4 ore alle 20.
2: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Slitta domani la votazione del Consiglio regionale del Veneto sulla legge di iniziativa popolare sul fine vita. L'aula ha sospeso nel tardo pomeriggio per riprendere domani con l'esame degli emendamenti. La cronaca della giornata da Venezia con il testo promosso da Liberi Subito viene riscritto attraverso gli emendamenti di centrodestra e di centrosinistra per renderlo rispettoso dei paletti costituzionali. Fuori da Palazzo Ferrofini le manifestazioni contrapposte dei favorevoli e dei contrari.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
5: È martedì 1 settembre, buona serata da Francesca Pellegrini. Rapina in un supermercato a San Michele, un uomo scoperto e fermato dal figlio della titolare mentre tentava di andarsene con nello zaino liquori per un valore di 170 euro. Lo ha strattonato e buttato a terra lasciando la refurtiva nella fuga. È scattato l'allarme e la polizia è sulle tracce del fuggitivo. Spalla fratturata per il giovane che ha tentato di fermarlo. 8 persone sono rimaste intossicate in modo non grave nell'incendio divampato poco prima delle 11 in un appartamento ATAR in via Foscola a San Giovanni Lupatoto, tra loro anche 3 minori. 4 persone sono state portate a Borgo Roma, 4 in Borgo Trento. Le fiamme sarebbero partite dal motore di un condizionatore sul balcone di un appartamento vuoto in quel momento. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, SUEM e sindaco Attilio Gastaldello. Grave incidente poco dopo le 11.30 sulla tangenziale sud di Verona tra Santa Lucia e Dalpo in direzione Borgo Roma. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte 3 auto e 2 mezzi pesanti. Secondo il SUEM 118, una ragazza di 22 anni è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale di Borgo Trento. Tra pochi giorni si torna sui banchi di scuola e secondo il meteo avverrà con temperature di 6-7 gradi sopra la media del periodo. Le scuole anche a Verona iniziano a chiedere impianti di rinfrescamento, proprio mentre il ministro dell'istruzione Valditara annuncia uno stanziamento da 20 milioni di euro per questi dispositivi. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il meteorologo Alessandro Azzoni.
7: Soleone agostano pieno è quello che ci accompagna anche in questo inizio di settembre e che a quanto pare non ci abbandonerà per diversi giorni, includendo e superando la data di giovedì 10 settembre, inizio del calendario scolastico 2026-2027.
8: Dalle carte meteo, a partire da giovedì, emerge una pesante ondata di caldo, non come quelle che abbiamo vissuto a luglio e agosto, ma quanto basta per portare venerdì e sabato le temperature sui 34 gradi, 35 localmente. Queste temperature ce le ritroveremo in parte anche all'inizio della prossima settimana, almeno fino a giovedì, e forse venerdì avremo a che fare con un caldo particolarmente afoso.
7: E per far fronte all'AFA sono in netto aumento gli istituti scolastici che anche a Verona hanno chiesto di dotarsi di impianti o sistemi di raffrescamento delle aule. 4, Ferraris, Marconi, all'Artistico in città, il Marie Curie a Garda lo hanno fatto già a giugno per rendere più sopportabili le prove degli esami di maturità. Altre scuole si sono aggiunte in seguito, portando a 11 il totale, sono dati della provincia di Verona. Solo un'aula su 14, sono stime del portale Tutto Scuola, è in Italia dotata di sistemi di raffreddamento, ma la tendenza è in aumento da almeno 4 anni.
5: Ed è tutto, una buona serata.
2: Meteo.
9: Le previsioni per domani, mercoledì 2 settembre, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione rafforzarsi ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona giornata soleggiata, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 32 gradi, minima a 21, torna l'allerta meteo per AFA. Sui litorali e sul lago di Garda, infine, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino.
2: Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
10: Eccoci qua di nuovo in diretta. È finito il mercato dell'Hellas, finito parzialmente, c'è qualche giocatore ancora da piazzare, finisce a mezzanotte ad esempio il mercato in Inghilterra, dove è destinato Oyegho, che è al Lincoln City in Championship nella B inglese. Ancora tempo per piazzare soprattutto Suslov, visto che in Turchia c'è tempo fino al 4, quindi fino a venerdì cercherà Sogliano di riallacciare i rapporti col Kasimpasa, soprattutto che aveva fatto un'offerta ma al ribasso rispetto a quella che era la richiesta di 5 milioni del Verona. C'è tempo anche per piazzare, come farà il Verona, Vermesan al Cluj, troppe prime punte in questo momento, l'arrivo di Ekuban, così come Mosquera che è ormai vicino al rientro, così come Sar, così come lo stesso Mulattieri andrà a fare esperienza Vermesan. È rimasto De Battisti fra i giovani, è rimasto Tagne che sembrava essere in uscita, e con la decisione di Baroni di bloccare la partenza di Calabrese, che era richiesto dal Padova di Calabro. Sono arrivati Ekuban a parametro zero, centravanti ex del Genoa, 5 campionati al Genoa, lui nato a Villafranca ma con genitori che risiedono in provincia di Mantova, con il settore giovanile del Chievo, poi con questa ultima parentesi lunghissima al Genoa, l'anno scorso 4 gol giocando soprattutto, partendo soprattutto dalla panchina, con un contratto in scadenza non rinnovato. Si allenava e si sta allenando con un personal trainer Ekuban, contratto di 2 anni per lui a parametro zero, operazione a bassissimo costo per l'Hellas, facilitata anche e soprattutto da Graziano Battistini, che è l'agente di Leali, così come quello ovviamente di Ekuban. Alla fine la squadra è stata fatta? No. Manca sempre il regista, la punta da doppia cifra, come volessi dimostrare, pensiamo alla salvezza, per quella forse siamo attrezzati. 335 60 11 610 in questa appendice, in questo prolungamento di fuorigioco rispetto alla canonica così fine delle 19:55. Alla fine la squadra non è stata completata a dovere. Calabrese però è un acquisto, altro che. Baroni ha fatto bene a mettere le sedie di traverso. Pensate, sono 2 giocatori presi, capite perché c'è rabbia. Poi resta da capire quando rientrerà Frese, quando tornerà Serdar, capiremo il vero valore di Ekuban, come rientrerà Mosquera. È saltato ma già da stamattina l'arrivo di Felici, per cui c'era l'accordo con il Cagliari, un giocatore però si è messo così, si è messo di mezzo, insomma, deciso di restare in Serie A, insomma, senza scendere di categoria. In questo momento il problema sono i 19 nella lista over, dai 2002 a più vecchi: Leali, Edmondson, Coraz, Frese, Bradaric, Zappa, Bernede, Serdar, Arrui, Castanossa, Ekuban, Iannoni, Lella, Compagnon, Suslov, Sar, Mulattieri, Mosquera, Liveramento. Suslov è di troppo, contratto fino al 2028, lui che si è chiamato fuori dal Verona, che non verrà convocato fin quando non verrà, che non è stato convocato finora, che non che dovrebbe essere così ceduto da qui a venerdì in Turchia. Chiaro che bisognerà scendere a compromessi, visto che nessuno in questo momento è disposto a dare al Verona i 5 milioni che Sogliano chiedeva, 5 milioni o giù di lì. Sono rimasti tanti giovani, è rimasto De Battisti che non si è mosso per la fascia di sinistra, in attesa di piazzare Vermesan. C'è stata la risoluzione con Cruz. Per Belgali 7 milioni al Verona, 3 anni di contratto al giocatore. Non è arrivato Mazzitelli, che era il regista che tanto ha cercato Sogliano. Ieri c'era un dialogo aperto, anche piuttosto fitto, con il Como. Lui l'ultima stagione al Cagliari, stamattina anche il Palermo ha fatto un pensiero su Mazzitelli. Alla fine Mazzitelli è andato in Spagna, è andato al Getafe con il così il placet da parte del Como, lista chiusa. In questo momento il Verona non poteva fare tanto se non ingaggiare giocatori dal 2003 a più giovani, non esattamente dei bambini, però evidentemente il Verona si è fermato anche volutamente ad Ekuban e a Iannoni. La lista over non la devi chiudere stasera, e quindi che si fa con Suzlo? In questo momento lo tieni fuori, lo tieni fuori Suzlo. Credo che tu hai tempo fino a all'immediato prepartita prossimo, quindi con ma anche fosse domani Suzlo è fuori, e anche se fosse dentro Suzlo devi lasciarne uno fuori lista, però gli altri sono dentro e il disegno di Baroni è stato Suzlov a chiamarsi fuori, quindi inevitabilmente è così. Felice ha fatto bene, dice questo amico, a stare in Serie A. Mazzitelli è andato al Getafe, non a una squadretta, meno male che c'erano tanti attaccanti in giro. Il giro degli attaccanti è quello: Mercai è andato a Vicenza, con Gabrielloni al Palermo, con Chedira all'Avellino, con Brunori all'Ascoli. Questo è stato un po' il grande giro degli attaccanti, un giro anticipato rispetto alla solita scadenza dell'ultimo minuto dell'ultimo giorno di mercato. Per cosa siamo competitivi, chiede questo amico. Credo che non ci siano grandi certezze, però anche qualche rassicurazione va così va data, perché comunque capiremo strada facendo inevitabilmente. Naturale che se qualcuno voleva già la rosa stile Palermo era completamente fuori strada, considerato quello che è il così il potere d'acquisto al minimo di Presidio, e rispetto a quello si è adeguato naturalmente Sogliano. Però margini, capiremo Ekuban, capiremo il rientro di Serdar, tornerà anche Frese, Zappa può fare il centrale oltre che il terzino destro, la fascia di destra è così è a posto, è rimasto Cham, ma credo che la seconda scelta dopo Zappa sarà Calabrese, anche per come è entrato con il Padova. I quattro centrali sono rimasti quelli, sono rimasti Edmundson, è rimasto Davidovic, è rimasto Koraz, è rimasto naturalmente Solsager. Calabrese può fare il centrale, Zappa più centrale di una difesa a tre magari come Calabrese, però può fare anche il difensore centrale. Lo stesso Frese può fare il centrale anche se magari in una difesa a tre. Tutto quanto in questo momento nelle mani di Baroni. È normale che non c'è quello squadrone certificato, non c'è il Perin in porta, non c'è il Poyan Palo davanti, non c'è il tridente con Vavassori e con Strefezza del Palermo. Le altre non mi pare che abbiano fatto però sfracelli. Una volta non c'erano under, over, bianchi, neri, alieni, troppo complicato questo calcio. Vedremo il Real Palermo volare, noi salutare dalla torre di controllo. 18 giocatori senior, quindi dal 2002 a più vecchi, due giocatori bandiera per quattro stagioni con la tua società, quindi Davidovic, quindi Perilli, e poi dal 2003 a più giovani, lista under illimitata. Vabbè, mettiamocela via, aspettiamo gennaio per altre cessioni. Questo è Puccio da Corvara, non esattamente entusiasta. Dai Ekuban, 12 gol in 5 anni, non può essere una punta centrale, come esterno ok, ma non di più. E se ti fa male, se ti si fa male Mulattieri, che già non è una certezza, sei messo male. Disastro in difesa per l'Hellas, manca almeno centrale, per il resto squadra da metà classifica. Questo è Luca da Corrubio. 335 6011 610, con un mercato che di fatto è finito. Vediamo anche queste ultime. Fabbri ceduto al Genoa a titolo definitivo, non è stato ceduto per esempio Tagni, non è stato ceduto De Battisti, non è stato ceduto neanche a Cale, che pareva sul punto di essere ceduto, ma ci sono mercati comunque aperti anche nei prossimi giorni, quello della Romania in primis, là dove è destinato Vermesan, che raggiungerà al Cluj il compagno di squadra Simionas. Dovrebbe anche rinnovare Vermesan, non l'ha ancora fatto, però potrebbe partire indipendentemente dal rinnovo, lui in scadenza nel 2027. Quali saranno le prossime plusvalenze di gennaio? Ecco il problema adesso della Presidio: chi vendi, da chi ottieni certe plusvalenze? La domanda è assolutamente lecita per quello che è stato poi il modo di ragionare, l'inevitabile modo di ragionare, di lavorare da parte della proprietà. Il mercato è rimasto confinato, diciamo così, ad Ekuban in scadenza di contratto, in a parametro zero, preso a zero dopo il Genoa e poi con Iannone, controllato fino al 2030, una trattativa che è andata avanti anche quando Berigali si è spostato verso il Torino. Con il Verona che voleva lo stesso Iannone, sulle mani è andato dall'Atalanta al Sassuolo, liberando proprio Iannone per il Verona. L'unica speranza che oltre alla fede mi fa ancora vedere la squadra dei Baroni. Sogliano ormai mi ha deluso pure lui, però Sogliano c'ha anche un po' le mani legate. Andrea al telefono, ciao Andrea.
11: Ciao Andrea. Allora, è chiaro che se uno gioca figurine il mercato è deludente. Però forse, cioè io cerco di fare professione d'ottimismo, intanto il mercato si è chiuso e questa è una bella cosa perché libera la testa di tutti, sostanzialmente, dei giocatori. Allora, la partita di Padova l'abbiamo vista, il Padova è una squadra da centro alta classifica di Serie B, secondo me, cioè una buona squadra di Serie B, non è la squadra che lotterà per salvarsi. Ed è vero che il primo tempo ci ha fatto vedere i sorci verdi correndo come i pazzi, però il secondo tempo li abbiamo messi là. Cioè, li abbiamo messi là e con una squadra comunque che un po' così ancora deve, così, abbiamo pure rischiato di vincerla. Quindi giocatori buoni, secondo me, noi li abbiamo. Abbiamo qualcheduno che è ancora deludente, e poi purtroppo Suslov ci avevamo puntato e lui invece ha deciso di voler andare via, e vabbè, andrà via, tanto voglio dire, lo cederai in prestito con diritto di riscatto, così poi l'anno prossimo ti ritorna indietro, perché sicuramente chi aveva a fare 2 milioni di euro puntava ad averlo in prestito probabilmente. Ecco, quindi ha preso un giocatore che secondo me è buono, perché a centrocampo abbiamo bisogno, oltre del Born, un altro che è fisicamente forte, che corre così, perché poi non dimentichiamoci che abbiamo comunque Sartara, abbiamo comunque i Castanos che hanno i piedi buoni e quindi possono giocare lì, ma io non sono così pessimista. Poi è chiaro,
10: diciamo che ci sono margini, ci sono margini, quello sì.
11: Ci sono margini, ma sì, allora, se noi pensiamo di essere appunto la squadra che distrugge il campionato, allora no. Però è anche vero che il Palermo, che danno tutti fuori scala, però si gioca, il Palermo era fuori scala anche l'anno scorso.
10: Un po' meno forse. Però,
11: un po' meno, però fuori scala anche l'anno scorso. E poi ricordo, tu puoi essere appunto fuori scala, però se dall'altra parte è una squadra che la corre e la piccia, la vedo dura anche per gli Spezia, per i Poli Lampado, eccetera, si ti possono tirar fuori dal cappello, dal cilindro il coniglio, per carità. Sicuramente sì, però chi l'ha detto che il Palermo dovrà ammazzare il campionato? Quindi chi lo sa, secondo me noi abbiamo una squadra buona, e poi se riusciamo a cambiargli la testa e a dargli voglia di lottare, voglia di giocare, gli diamo coscienza nei suoi limiti, secondo me noi abbiamo dei buoni giocatori, perché anche Ecuba, chiaro che forse magari uno voleva qualcos'altro, però non è che fosse rimasto molto. Ecco, è uno che comunque ha giocato per 5 anni in Serie A, e l'anno scorso quante partite ha fatto nel Genoa?
10: Di più del subentrato che il titolare, però insomma ha fatto il suo.
11: Ha fatto il suo, cioè, quindi voglio dire, il Genoa dove è arrivato? È mai stato in lotta per la salvezza squadra da metà classifica? E quindi voglio dire, è uno anche buono, cioè uno grosso e abbastanza grosso e abbastanza veloce. È chiaro che magari tu volevi, uno pensava alla Boa davanti da 1,95 m, ma forse non ce l'ha nessuno.
10: Va bene,
11: chi lo sa.
10: Andrea, grazie. Bene, grazie.
11: Dai, speriamo, però poi sì, dobbiamo crederci, sì, insomma, se no cosa facciamo i tifosi a fare?
10: Bravo.
11: Se vuoi tifosi, parlamentarsi.
10: Oh, allora, finalmente, bravo. Sparia le carte. Grazie Andrea, buona serata, ciao Andrea. Giovedì spero di perdere, così saremo poi più centrati sul vero campionato. Stendiamo un velo pietoso, perché credo che in Cortuo ci sia, anche in Cortuo ci sia delusione totale. Vediamo anche Sogliano a gennaio. Sai che plusvalenza, Setti aveva fatto degli squadroni in Serie B con le migliori punte in circolazione da parte di Paolo, difficile dar torto a Paolo. Ciao Ale, cosa farà Presidio l'anno prossimo senza plusvalenze significative a tenere in piedi il giocattolo? Dove sarà la sostenibilità sbandierata ipocritamente da Zanzi? Buona serata, insomma, l'amarezza di Francesco dal Lussemburgo. L'unico che potenzialmente può vendere Presidio a gennaio sarà Cerbone, però insomma, viva Dio, insomma, ne deve fare Cerbone per essere plusvalenza vera. Se poi ci si accontenta è un altro discorso. C'è anche Cerbone che magari qualche minuto in più lo merita, insomma, c'è comunque in quell'attacco, non dico che ci siano i 60 gol, però ci possono essere, no? Senza magari concentrarne 20 in quella figura, ripeto, rassicurante che tanti avrebbero voluto in queste ultime ore di mercato. Setti era Setti, lo hanno definito buffone, scrive questo amico. Però insomma, al di là di tutto, l'ex Virtus Cabianca dalla Cremonese al Catania, a proposito di Cremonese, che ha fatto una ottima partita in casa del Parma in Coppa Italia. Vi ricordo quindi quelli che sono stati gli arrivi del Verona. A titolo definitivo, Iannoni, contratto fino al 2030 dal Sassuolo, 2 anni di contratto per Ekuban, svincolato dopo il Genoa. Lui cresciuto nel Chievo, nelle giovanili, nato a Villafranca, residente con i genitori in provincia di Mantova, veronese a tutti gli effetti. E poi la cessione di Belgali, 7 milioni più una percentuale anche sulla futura rivendita eventuale di Belgali, è andato al Torino, per lui 3 anni di contratto. Fra i giovani ceduto soltanto Fabbri, centrale difensivo 2008 al Genoa, preso da svincolato dal Rimini. Mazzitelli è andato al Getafe, è rimasto calabrese. Sono rimasti giovani De Battisti, Tagne, Acale, Bermesan partirà, andrà al Cluj, ma il mercato in Romania è aperto, così come in Turchia, là dove è destinato. Suslov ha ammesso e non concesso che ci sarà da qui a venerdì un'offerta in linea con quella che era richiesta del Verona, altrimenti Suslov sarà fuori lista. Ci possiamo fermare qui con tutti i vostri messaggi. A gennaio le Borgne ed Edmundson, magari pure Serdar se fa 2 mesi bene come plusvalenze. Qualcuno dirà che si può andare in A vincendole tutte per 1-0, viva gli ottimisti. Questo è l'amico che ottimista proprio non è. Ciao Ale, un sacco di sms anche nel post fuorigioco, nel secondo tempo di fuorigioco. Ciao Ale, io dico che appena prendiamo la quadra infiliamo un paio di vittorie, non ci prende più nessuno. Forza Hellas. Matteo dalla Zise, ci salutiamo con questa questo non dico euforico, ma questo ottimista sms di Matteo, dopo tanto scetticismo, credo anche comprensibile, in attesa degli ultimi ritocchi fra Vermesan, fra Suslov e fra Oyegoke, che questa sera entro mezzanotte, chiude il mercato a mezzanotte, andrà in Inghilterra a Lincoln City. Grazie a voi tutti, grazie a Matteo Sambugaro, lasciamo la sua serata a Matteo Sambugaro, naturalmente a tutti voi, grazie per averci seguito. Appuntamento domani naturalmente con Fuorigioco. Mercato è finito, viva Dio, adesso il campo, vinceremo la Mitropa, nell'ironia di questo ultimo sms. Tantissimi questa sera nel primo, nel secondo tempo di Fuorigioco, grazie ancora, buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
2: Su Radio Verona, Fuorigioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre, vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
13: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi
14: fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Afferent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
15: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
16: www.titospec.it.
17: Cosa fai, tesoro?
16: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
17: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
16: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Radio Verona.

0: Ottica TecnoContact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 2 settembre, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione rafforzarsi ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona giornata soleggiata, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 32 gradi, minima a 21, torna l'allerta meteo per AFA. Sui litorali e sul lago di Garda, infine, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Verona. Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: A caccia della prima vittoria stagionale, il Verona, dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fischio d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta su Radio Verona.
4: In collaborazione con...
5: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Radio Verona. www.radioverona.it.
4: Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Tacata! Tu sabes che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace

0: Sono le 23 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

Radio Verona.